0: di Gustav Mahler, Il canto della terra, Das Lied von der Herde, sinfonia per contralto, tenore e grande orchestra. Brigitte Fassbender, contralto, Francisco Araiza, tenore, orchestra Berlina Filarmonica, direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ugo Foscolo. Amore per gli alberi. Dalle ultime lettere di Jacopo Ortis. Jacopo, dal podere paterno sui colli euganei, invia all'amico Lorenzo questa lettera nella quale descrive la festa dei contadini per il trapiantamento degli alberi destinati a fecondare lo sterile Monticello. È quasi un rito, religioso e solenne, quello che essi compiono. Un rito che tuttavia desta molta tristezza nel cuore del poeta. Infatti, i sogni di una vecchiaia serena sono turbati da oscuri presentimenti.

Ieri, giorno di festa, abbiamo con solennità trapiantato i pini delle vicine collinette sul monte rimpetto alla chiesa. Mio padre pure tentava di fecondare quello sterile monticello, ma i cipressi che esso vi pose non hanno mai potuto allignare e i pini sono ancora giovinetti. Assistito io da parecchi lavoratori, ho coronato la vetta, onde casca l'acqua, di 5 pioppi, ombreggiando la costa orientale di un folto boschetto che sarà il primo salutato dal sole quando splendidamente comparirà dalle cime dei monti. E ieri, appunto, il sole più sereno del solito riscaldava l'aria, irrigidita dalla nebbia del morente autunno. Le villanelle vennero sul mezzodì coi loro grembiuli di festa, intrecciando i giochi e le danze di canzonette e di brindisi. Tale di esse era la sposa novella, tale la figliuola e tal'altra la innamorata di alcuno dei lavoratori. E tu sai che i nostri contadini sogliono, allorché si trapianta, convertire la fatica in piacere, credendo, per antica tradizione dei loro avi e bisavi, che senza il giolito dei bicchieri gli alberi non possano mettere salda radice nella terra straniera. Frattanto io mi vagheggiava nel lontano avvenire un pari giorno d'inverno, quando canuto mi trarrò passo passo sul mio bastoncello a confortarmi ai raggi del sole, sì caro ai vecchi, salutando, mentre usciranno dalla chiesa, i curvi villani già miei compagni nei dì che la gioventù rinvigoriva le nostre membra, e compiacendomi delle frutta che, benché tarde, avranno prodotto gli alberi piantati dal padre mio. Conterò allora con fioca voce le nostre umili storie ai miei e ai tuoi nepotini o a quei di Teresa che mi scherzeranno d'attorno. E quando le ossa mia fredde dormiranno sotto quel boschetto, allora mai ricco ed ombroso, forse nelle sere d'estate, al patetico sussurrar delle fronde si uniranno i sospiri degli antichi padri della villa, i quali, al suono della campana dei morti, pregheranno pace allo spirito dell'uomo da bene e raccomanderanno la sua memoria ai loro figli. E se talvolta lo stanco mietitore verrà a ristorarsi all'arsura di giugno, esclamerà, guardando la mia fossa: egli innalzò queste fresche ombre ospitali. Oh, illusioni! E chi non ha patria, come può dire: lascerò qua e là le mie ceneri? O fortunati, e ciascuno era certo della sua sepoltura, ed ancor nullo era per Francia.

La lettera di Ugo Foscolo all'amico Jacopo termina con tre versi ripresi dal canto quindicesimo del Paradiso. Queste parole sono messe da Dante in bocca al suo trisavolo cacciaguida, il quale rimpiange gli antichi tempi di Firenze, quando le donne erano intente soltanto al fuso ed al pennacchio ed avevano vicini i propri mariti, che non avevano ancora abbandonato il tetto coniugale per andare a mercanteggiare in Francia. Cantata dei grandi alberi. Musica di Paolo Ugoletti. Per soprano, quartetto vocale maschile, pianoforte e orchestra d'archi. Su antichi testi irlandesi. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble instrumental Arbos. Dirige l'autore Paolo Ugoletti.

Abbiamo ascoltato Cantata dei grandi alberi, musica di Paolo Ugoletti, per soprano, quartetto vocale maschile, pianoforte e orchestra d'archi, su antichi testi irlandesi. Soprano Ling Ling Hui. Cenobium vocale diretto da Maria Dal Bianco. Ensemble instrumental Arbos. Direzione dell'autore Paolo Ugoletti. Giosuè Carducci, Pianto antico. L'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno dai bei vermigli fior, nel muto orto solingo rinverdituto orora, e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu, fior della mia pianta percossa, inaridita, tu dell'inutil vita estremo, unico fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, né il sol più ti rallegra, né ti risveglia, amor.

Bečić Smetana, dal poema sinfonico Ma Vlast, La mia patria, z českih luhu a haju, dai boschi e dai prati di Boemia. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Antal Dorati.

0: di Bezik Smetana abbiamo ascoltato Zcheskik Luhu Ahayu dai boschi e dai prati di Boemia. Royal Concertgebouw Orchestra, direttore Antal Dorati.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto.

sulle soglie del bosco. Non odo sulle soglie del bosco. Non odo parole che dici umane.

Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ci illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi? La pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde, più rade, men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora. Strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi. E il tuo volto ebro e molle di pioggia, come una foglia. E le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale, dall'umida ombra remota. Più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne, solo una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s'ode voce del mare, or s'ode su tutta la fronda crociare l'argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere. Non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca. E tutta la vita è in noi fresca, aulente. Il cuor nel petto è come pesca intatta. Tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe. I denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti. E il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, o Ermione.

Richard Strauss, Sinfonia delle Alpi, opera 64. Notte, il sorgere del sole, ascensione in montagna, si entra nei boschi, vagando lungo il ruscello, le cascate, apparizione, prati fioriti, sui pascoli, perduto nel folto, su ghiacciaio, momenti pericolosi, in vetta. La visione. Sale la nebbia. Il sole fra le nubi.

Elegia, calma prima del temporale, temporale e discesa, tramonto, epilogo, notte. Orchestra Berlina Filarmonica, all'organo David Bell, direttore Herbert von Karajan.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Sinfonia delle Alpi, opera 64. All'organo David Bell, Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

e l'onda è lì, sempre quella, mai quella. Sussurra docile alla sponda, urla schiumando alla scogliera. Una domanda, sempre la stessa. Perché quel suo eterno divenire?

Felix Mendelssohn Bartholdy. Le Ebridi. Ouverture, La Grotta di Fingal. BBC Symphony Orchestra. Direttore Colin Davis.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La grotta di Fingal, ouverture dalle Ebridi, BBC Symphony Orchestra, direttore Sir Colin Davis. Dal Pino Russo Trio ascolteremo tre brani dedicati alle isole: Sull'isola di Ortigia, Eolie, Una notte a Procida. Pino Russo, chitarra classica, Massimo Camarca, basso elettrico, Gigi Biolcati, tamburi e percussioni.

Dall'Alpino Russo Trio abbiamo ascoltato tre brani dedicati alle isole. Sull'isola di Ortigia, Eolie, Una notte a Procida. Pino Russo, chitarra classica. Massimo Camarca, basso elettrico. Gigi Biolcati, tamburi e percussioni. Modest Mussorgskij, Alba sulla Moskva. Intermezzo da Kovanchina. Orchestra Filarmonica di Leningrado, direttore Eugen Imravinskij.

di Modest Mussorgsky abbiamo ascoltato Alba sulla Moskva, intermezzo da Kovanchina, Orchestra Filarmonica di Leningrado, direttore Eugeni Mravinsky. Johann Strauss, An der schönen blauen Donau, sul bel Danubio blu, Orchestra Wiener Filarmonica, direttore Zubin Mehta.

0: di Johann Strauss abbiamo ascoltato An der schönen blauen Donau, sul bel Danubio blu. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Zubin Mehta.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
2: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Primo movimento, allegro moderato dalla sonata in do maggiore K330. Pianista Boris Petrushansky.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in do maggiore K330. Pianista Boris Petrushansky. Note di classica di Niccolò Paganini nella versione per violino e archi di Gedeos Antanas Kuprevičius. Ascolteremo tre capricci: numero 9 in mi maggiore, la caccia, numero 13 in si maggiore, la risata, e numero 24 in la minore. Ensemble per Osi, violino e direttore Pavel Berman. Registrazione del 2012.

di Nicola Paganini nella versione per violino e archi di Gedeos Antanas Kuprevičius abbiamo ascoltato Tre Capricci, ensemble Perosi, solista e direttore Pavel Berman, registrazione del 2012. RNC Note di classica. Luigi Boccherini, trio numero 1 in La maggiore, opera 47, G107. Allegro moderato, tempo di menuetto. Trio Europa Galante. Fabio Biondi, violino. Angelo Bartoletti, viola. Maurizio Naddeo, violoncello.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il trio numero 1 in La maggiore opera 47, G107. Trio Europa Galante, Fabio Biondi violino, Angelo Bartoletti viola, Maurizio Naddeo violoncello. RNC, Notte di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sono le tante cose che possono passare alla radio, può passare anche un programma che io definisco abbastanza specialistico come quello che voglio mettere in onda io tutti i giorni a Radio RNC.
1: Sorride il mondo al tuo balcone.
2: Un cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma. E vogliamo fare un programma con canzoni e musiche abbastanza allegre, rimanere in compagnia così, perché ogni tanto ci va che sia così, anche perché ho delle richieste specialmente da parte ascoltatrici di brani allegri. Blanco ha composto un valzer dal titolo Mariuccia, l'orchestra è diretta dal maestro Pippo Bazizza, brano con incisione solamente incisione grammofonica e solamente per orchestra, per aprire il programma di oggi. Benvenuti e buon ascolto.

Pippo Barzizza con la sua orchestra ha aperto il programma di oggi, questa nostra trasmissione che si rivolge anche a tante incisioni, a 78 giri, incisioni del grammofono. Blanco ha composto un valzer e l'esecuzione è stata fatta con Pippo Barzizza e la sua orchestra. Mariuccia era il titolo del brano che ho messo in onda. Si sentiva l'orchestra Barzizza, a lui piacevano molto i legni, gli ottoni, e abbiamo ascoltato questo brano e che abbiamo potuto apprezzare così anche la maestria dell'orchestra Barzizza. Un brano anche allegro di Valci lo vogliamo ascoltare da Natalino Otto. Mi ha dato sempre tanta perplessità, perché preoccuparsi tanto di un sassolino nella scarpa, eppure qualche volta ci ostiniamo a tenerlo. E la descrizione la fa molto bene questo brano con Natalino Otto: ho un sassolino nella scarpa.

mazzolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una ad una, ai, cerco sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù.

0: Valci ha composto questo brano dal titolo Ho un sassolino nella scarpa. Interprete è stato Natalino Otto, e Natalino Otto amava interpretare canzoni abbastanza veloci. Abbiamo ascoltato Natalino Otto e ora vogliamo mettere delle comiche e dei monologhi, come cerchiamo di fare qualche volta, ma oggi ne mettiamo qualcuno in più perché anche ho ricevuto la richiesta da parte di ascoltatrici. De Regge hanno composto un duetto comico, Cinelandia. Sono gli stessi fratelli De Regge che vogliono interpretare questo spassoso monologo, Cinelandia.
1: Oh, finalmente sei qua. Senti, cos'è sta storia che hai messo in giro? Che io non faccio due passi che mi fermano tutti per colpa tua. Sei diventato un maestro, un musicista, un compositore.
2: Ah, sono messo in giro.
1: Sì, messo in giro.
2: Sì, caro mio, ho fatto una pensata che quando esce deve fare strabiliare.
1: Che pensata? Che pensata?
2: Ti ricordi quella tang quello che tiene la passione?
1: Di chi?
2: Che ne so.
1: Ma di cosa parli? Un tango ballabile, una canzone.
2: Canzone, tango.
1: Tango di passione sarà.
2: Sì.
1: Ha fatto venire la barba, avrà 90 anni.
2: È apposta perché ha stufato. Che io ho pensato di scrivere a tutti quanti i maestri.
1: Sì.
2: Colleghi miei che stanno sparsi per l'Italia.
1: Va bene.
2: E io li ho pregato, ognuno di loro mi mandasse una strofa di questo tango.
1: E allora?
2: Allora, eccola.
1: E non lo puoi dire subito, è 3 ore che stai chiacchierando.
2: È arrivata adesso.
1: Sentiamo di che si tratta.
2: Questo è uno che sta questo è Torino.
1: Eh?
2: Questo è Torino.
1: Ho capito, Ettore, è Torino.
2: Che è Torino, Taurinorum in
1: Torino città.
2: Sì.
1: Dici è Torino. Torino, avanti.
2: Fa al forno che darò un casco da compulazione.
1: Ma insomma, cosa borbotti?
2: Fatale tango di passione, fatale tango di illusione. Ne che bello? Fu nel tango appassionato che mi sono ricordato che cura sera mia fratella la dame tanti causca la sbattime fino a un fondo.
1: Ma senti, questo qui è cinese, sai, non capisco la parola.
2: Beh, questa è Sicilia. Sicilia.
1: Chi è Sicilia?
2: Catania, fra Vercelli e Novara.
1: Sentiamo lì.
2: A quando ce lo devo parlare? Fatalango da passione, fatalango dall'illusione, fatalango dell'ognuno, fatalango d'indebita appropriazione. Con nel tango appassionato, però poi ora avevo fra botta da messina.
1: Ma senti, io vado via, sai, perché non mi sento mica bene. Cos'è sta roba?
2: Firenze, sei stato male.
1: Oh, Firenze, finalmente si capirà qualche cosa. Sentiamo.
2: Fa fare sangue di passione, fa fare sangue di illusione, va. Con il tango appassionato, mi ha detto da che tanto, tu la vuoi fare a figliare.
1: Ma senti che roba, che la lì sarebbe la madrelingua?
2: Non, signore, la madrelingua è Genova.
1: Genova? Avanti.
2: Sono tempi che me ne
1: invece. Come fa? Cos'è?
2: Fatto le tongo di passione, fatto le tongo di illusione. E fu le brezza di un momento che per combinazione non me ne vado su tutto mai del caricamento.
1: Senti, sono io che me ne vado, sai, perché ne ho abbastanza.
2: Questa è Venezia.
1: Eh?
2: Venezia, sei stato male.
1: Oh, Venezia, terra d'amore e di poesia.
2: Fatto le tongo di passione, fatto le tongo di illusione. Stanotte con sognati veneziani in gira senza pizzoni e tornando a Venezia col treno da Verona ho trovato mia moglie che si baruffava con la parola.
1: Beh, senti, lasciami andare via, guarda, vado a pigliare un caffè, qualche cosa.
2: Beh, l'ultimo poi me ne vado.
1: Chi è?
2: Bari. Bari.
1: Chi è Bari?
2: Provincia di Monfalcone.
1: Avanti.
2: Dai, c'è a venire da dove da dare. Fate la tango di passione, fate la tango di illusione. E sta ancora ci matrice, per vivere felice, deve mangiare la lice. Se c'è poi ci sono la lice.
1: Via, via, via, va via, basta, via.
3: Hello boys, traversando tutto l'Illinois.
0: Abbiamo ascoltato i fratelli De Regge in Cinelandia, un attore, anzi due attori molto bravi, soprattutto per riuscire in breve tempo a cambiare l'accento nei vari dialetti italiani. Dopo aver ascoltato Cinelandia con i fratelli De Regge, ascoltiamo Dada Rumpa di Campo e Verde, Alice ed Elna Kessler.

0: Abbiamo ascoltato questo brano che ha avuto molto successo, non solamente per il brano Dada Umpa di Campoverde, ma anche per la squisitezza delle cantanti come Alice ed Ellen Kessler, le famose gemelle, soprattutto nei primi tempi della televisione. Abbiamo ascoltato questo brano Dada Umpa ed ora veniamo a una richiesta specifica di una ascoltatrice che vuole ascoltare Carlo Artuffo in un groviglio, in un labirinto. Possiamo definirlo un labirinto questo monologo, La famiglia Baraventana, Carlo Artuffo.
1: Non per vanto, ma noi in campagna io mi dermatoti riundi e te ci casmio pan bitir. Con certi brosi, certi fioncat fanti le lagure e bituras con quasa dos. Ma quando Quentina Costa è stata Mariana Fia, la moglie ha subito tra buschera e sguarda ma per interessi. E il mariaggi per lui era incontriotto e smalcando una fia come smalcandria una cubia di garini. Me, per dire la verità, sposene ereditaria io mai pensoi. Per sposene ereditaria io vado a roba su e mi non per blaghe ma a roba su a ne mai avuto una, anzi col poca iello tutta l'umbra. Basta, no, a mau dimmi che è un buon partì per me, ad era la figlia pinota del Bric, una bella masciota di vintoni, E mi parai un bel divo per la figlia, e invece non una moglie di padre amore. Cosa vero, l'amore le fatto parai, quando cacciapa ciopo. E parai mia tre Antoni, a su sposami una vidua che andava a 40, e per giunta con raggiunta. In maniera che quella che la doveva essere la Madonna, a diventare mia figlia, e quella che la doveva essere mia Madonna, a diventare la Madonna. Fino a qui niente di molle, no? Il bello è venuto adesso. A sposare Pinota mi sono diventato il padre della figlia, è nata Rolna. Ma poi, che aveva 50 anni ed era vidù, andare a venire a trovare, l'ha vista mia figlia, la piacigli, una parola si è sposata la chial. E qui comincia anche il bugiraio della parentela. E sì, perché me poi, a sposare mia figlia, a repinare mia poi, no? Me poi è diventato mia genere. E mia figlia ripina mia figlia, e no, perché sposandomi poi è diventata memoria, è lo giusto. Di modo che mi adesso il figlio di mia figlia, che è la donna di mia poi, e su qui in cura non. Pinota la mia donna, alla catan fanciot, che sarebbe il fratello di mia moglie e il cognato di mia poi. Ma con mia poi è anche son vut, perché resta il figlio di Sofio che sono me. Vaga adesso per piacere, lasciami più un po' zio, che comincia a essere freida. Cosa la devi? Robi da femmini lorda anche in San Sabagli, Oh, adesso domani, no? Oh, dunque, la donna di me poi, che sarebbe mia figlia, ma che è anche mia moglie, ha raccattato anche chi l'infanciot, che sarebbe mio fratello, perché è il figlio di me poi e di mia moglie, ma è anche Menwood, perché è il figlio di mia figlia. In maniera che mi sono diventato il fratello Menwood, basta l'anti una parola, mi finisce adesso il nonno di me stesso, no? Che roba? Non capivi che cosa, no? Neanche a me, mi vedi che non grigo, ma neanche una virvoia, andare la mia parentela per avantono e prego il signor cantare lontano dal manicomio, guarda lì che ne vede a posta.
0: Abbiamo ascoltato Carlo Artuffo in La parentela baraventana. Poi belli e Bazzizza hanno composto la canzone del boscaiolo che stiamo già mettendo in onda, Rabagliati e il trio Lescano, per questa famosa canzone che in un certo senso era la sigla anche dell'orchestra quando faceva i concerti Pippo Bazzizza.

0: Anche il Boscaiolo ha avuto la sua canzone con la voce di Alberto Rabagliati e il trio Lescano. Pazzizza e Morbelli sono stati i compositori di questa canzone, canzone allegra, come tanta allegria cerchiamo di mettere nel corso del programma di oggi. Devo dire proprio la data di questa incisione della Columbia risale al 1946 e così comprendiamo meglio cosa confabulano le tre comari. Le tre comari sono Silvani, Carini e Marcelli della compagnia Ceccelin. Loro chiacchierano, ma c'è anche l'accompagnamento dell'orchestra ed è tutto in dialetto triestino. Angelo Ceccelin ha composto questa comica dal titolo Le tre comari. Quando si parlerà di esattoria e le esattorie, noi dobbiamo portarla al linguaggio moderno. Oggi si chiama Agenzia delle Entrate.
1: Oh, c'era Pipina!
2: Oh, c'era Gigia Benedetta!
1: Oh, c'era Marietta!

0: Adesso ogni 3 mesi te manda le tessere nuove, franco domicilio. Ma per cosa far delore? Alle un fuori del pan quotidiano, noi te d'altro.
1: Mi dico.
2: Sentì, Donette, con la libertà tutti gli uomini politici che ha cambiato. Ma le tasse se restate sempre quelle. Prima si pagava le tasse per mantenere il fascismo. Adesso si paga le tasse per pagare i danni che ha fatto il fascismo. Ma chi che paga se è sempre il povero benedetto?
1: Mi dico, sì.

0: che non pagheremo più l'affitto, che caveremo l'automobile e che i sciorazzi quei porchi andare a pie. Porca mastella!
1: Invece mio marito, che è del Partito d'Azione, il mega assicurà che se l'Italia torna a Trieste, gaveremo le galline in picare su tutti i ferrai a disposizione dei cittadini.
0: Dai! Ma se non gavemo più ferrai?
1: Non fa niente, li metterà su di nuovo per impiccargli le galline.
0: Se so!
2: Mio marito invece parteggia per Trieste libera autonoma in uno stato cuscinetto. E gli ha detto che la lingua ufficiale d'estato sarà il dialetto triestin. E nella nostra università, invece che il greco e il latin, si studierà il furlan e il piranese. E che sarà lavori a uffete per tutti i triestini.
0: E chi incasserà i soldi?
2: E gli americani, eh?
0: Se so!
2: A proposito, creature, a casa mia una miseria che non vi dico, tutti disoccupati. Se non saria mia figlia benedetta che la fore straordinaria con gli americani, se creparia de fame.
0: Se so! Ne manca e latte, protesta alle mame.

0: sulle lieve non esitar si deve, prendi il tuo sacco e nesco va, dove più pioccherà, se il tuo rigore mette...
1: Abbiamo ascoltato Le Tre Comari, composizione di Angelo Cecchelin, Silvani, Carini e Marcelli, per questa spassosa interpretazione molto triestina delle Tre Comari. Stiamo ascoltando Canta l'oscillatore, Alfredo Del Pelo e il suo complesso e la sua chitarra.

abbiamo ascoltato questa canzone che ha avuto moltissimo successo, come canta lo sciatore, così come successo possono avere gli sport che una volta si definivano invernali, ma ora con la tecnica sono anche estivi in alta montagna o in altri posti del mondo. Abbiamo ascoltato Alfredo Del Pelo e il suo complesso in Canta lo sciatore. Una canzone che vogliamo mettere in onda adesso dal 1949 è interpretata da Nilo Ossani. Marletta e Sopranzi hanno composto la canzone Forza Tempo di Marcia. Il titolo è Maria Carmè, incisione a 78 giri, la voce del padrone. L'orchestra è di Gianmario Guarino. Mi ricordo quando ero ragazzetto che noi cantavamo a carnevale questa canzone, solo che invece di mettere le parole Maria Carmè usavamo la parola piemontese, le carleve, è carnevale.

Abbiamo ascoltato Maria Calmè, Focus Marcia, con la voce di Nino Rossani e orchestra Guarino, incisione che risaliva al 1949. È già in onda, perché sì, ha fatto proprio in fretta arrivare, è arrivato l'ambasciatore di Caseroli e Arcangeli, Nuccia Natali e Trio Lescano.

ed è arrivato l'ambasciatore ed è arrivata anche questa canzone dallo stesso titolo. Casiroli e Arcangeli hanno composto il brano, che è stato interpretato da Nuccia Natali e Trio Lescano. Vogliamo fare, abbiamo fatto una trasmissione abbastanza allegra e vogliamo terminare con una canzone a tempo di valzer di Rusconi e Natiri. Due, ma però i cantanti per questo disco sono tre, sono Nino Amorevoli e il duo Gianni Ramiro, con accompagnamento di orchestra e un'incisione a 78 giri della Odeon. Di Rusconi e Natiri ascoltiamo una canzone che ha avuto molto successo per la brevità della canzone e anche per l'andante molto molto travolgente. Ascoltiamo O Cesira.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E anche oggi qui da Radio RNC abbiamo terminato questo nostro programma con canzoni e musiche del tempo passato e anche con dei monologhi che reputo interessanti da poter essere riproposti dopo tanti e tanti anni alle ascoltatrici e ascoltatori che ne hanno fatto anche richiesta. Un cordiale saluto a tutti e a risentirci domani. Vi ricordo che questo programma Radio RNC va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Grazie a tutti e a risentirci domani.
5: RNC a Torino Asti sui 107.400.
6: Notte di classica.
7: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, quarto movimento allegro ma non troppo, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Registrazione dal vivo.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Giovanni Paesiello, concerti per pianoforte e orchestra. Primo movimento, allegro, dal concerto numero 4 in sol minore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gunley.

Di Giovanni Paisiello abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, atto primo, recondita armonia. Cavaradossi e Luciano Pavarotti, Jussi Björling, Franco Corelli.

Di Giacomo Puccini, dal lato primo di Tosca, abbiamo ascoltato Recondita armonia. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Luciano Pavarotti, Jussi Björling, Franco Corelli. RNC, Note di Classica. Ruggero Leoncavallo, Mattinata. Romanza traboccante di energia e vitalità vede la luce nel 1904. Le voci parallele per questa prima mattinata sono quelle di Enrico Caruso, in un'esecuzione proprio del 1904. Al pianoforte siede l'autore, Ruggero Leoncavallo. A seguire, Beniamino Gigli, in una registrazione del 1935. Alla morte di Caruso, 1921, Beniamino Gigli ereditò la corona del più grande, che Jussi Björling gli contese appena apparve sulle scene. Ascolteremo dunque anche Jussi Björling in una registrazione del 1944. Infine, Giuseppe Di Stefano in una registrazione databile fine anni 40.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata con le voci di Enrico Caruso, esecuzione storica del 1904, a seguire Beniamino Gigli, Jussi Björling e Giuseppe Di Stefano. RNC, Notte di Classica. Martini de Florian, Plaisir d'amour.

La romanza da salotto è un brano musicale compiuto in sé, una breve storia non legata ad altro contesto musicale. La romanza d'opera è inserita in una narrazione e, nel melodramma, è legata ad un ruolo, ad un registro vocale. E se pensiamo a Nessun dorma, pensiamo ad una ben precisa storia e Calaf può essere soltanto un bel tenore, non un castrato. La romanza da salotto racconta una storia che nasce e si esaurisce in un arco di tempo molto breve. Il grande favore del pubblico fuori dai salotti ha fatto sì che, indipendentemente dai ruoli evocati nel testo, le romanze da salotto fossero e siano ancora oggi cantate da tutti o quasi in versioni adattate ai vari registri vocali maschili e femminili, voci liriche e non, classiche note cantate da tutti. La prima romanza da salotto, ancora oggi insuperata nel successo planetario, è Plaisir d'amour. Datata 1784, nasce in francese su versi di Jean-Pierre Clarisse de Florian. Autore della musica è Johann Paul Schwarzendorf, nato nel 1741, che trasferitosi a Parigi prese il nome di Jean-Paul Egide Martini, soprannome Martini il tedesco. Da non confondere con Giovanni Battista Martini, bolognese, nato nel 1706. Il testo di Plaisir d'amour vorrebbe una voce maschile, ma gioie e pene d'amore sono comuni a tutti e tutti le hanno cantate, mormorate, suonate in ogni dove, imprudentemente talvolta senza badare al testo, persino ai matrimoni. Il testo, infatti, non è bene augurante. E per questo primo appuntamento con la romanza da salotto dedicata a Plaisir d'amour abbiamo due voci parallele in un abbinamento insolito: Franco Battiato, compositore e interprete italiano, e Tino Rossi, cantante e attore francese, nato in Corsica e in Italia, chiamato Tino Rossi.

0: Il primo appuntamento con la romanza da salotto, dedicata a Martini de Florian e Plaisir d'amour, ha avuto come voci parallele quelle di Franco Battiato e Tino Rossi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità ed all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Francesco Marino, studio improvviso alla manière de Franz Liszt, pianista Roberto Piano.

0: Di Francesco Marino abbiamo ascoltato Studio improvviso à la manière de Franz Liszt. Pianista Roberto Piano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti, speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, replica Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Un'altra guerra, quella in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Difendere la cooperazione tra Stati, l'esortazione del Presidente della Repubblica Mattarella che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, rimarcato la necessità di scongiurare quello che il Capo dello Stato ha chiamato contrasto permanente. Ascoltiamolo.
2: La Marina Militare continua a svolgere un ruolo fondamentale, assicurando presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra. Per impedire, questo fu e rimane la ragione fondamentale e irrinunziabile, per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
1: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano. Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra, affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio a febbraio del 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvierà l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontario totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da oltre 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, afferma l'amministratore delegato Messina. Giornata positiva per la Borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grazie ai fondi dell'8x1000 prende forma Adagireale Cuciture di Comunità, una nuova associazione che punta a valorizzare le antiche arti sartoriali e a promuovere la manualità come strumento di inclusione sociale. L'iniziativa nasce dall'esperienza del progetto Idee in Movimento, realizzato con il sostegno di Caritas Italiana, Progetto Policoro, Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, l'Associazione Mai Più Soli e la Pastorale Giovanile di Agireale. Un percorso che nel tempo ha coinvolto numerose partecipanti in un laboratorio formativo di sartoria. Il progetto, voluto dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti e molto apprezzato dalle corsiste, non si è fermato alla fase finanziata. Proprio le partecipanti hanno deciso di continuare l'esperienza, dando vita a una vera e propria associazione, per proseguire il lavoro avviato e offrire nuove opportunità ad altre persone interessate. Ascoltiamo ai nostri microfoni Jessica Bergancini, responsabile del laboratorio sartoriale.
4: Il progetto Cuciture di Comunità si apre al mondo, al mondo dei ragazzi, alle persone che hanno bisogno, a chi vuole riqualificarsi nel mondo del lavoro. Noi utilizziamo abiti in disuso che ci vengono donati e da questi vengono realizzati delle borse, nuovi abiti, delle pochette per un'economia circolare che viene reinserita nel mondo in questo mondo dove tutte le persone magari tendono a buttare, a gettare, noi riqualifichiamo.
3: Attualmente sono attivi due laboratori, entrambi con momenti di formazione teorica e pratica. Il primo è il laboratorio di sartoria, ospitato nella sede della Caritas di Agireale, dove è possibile anche portare capi od oggetti da riparare. Il secondo è dedicato al ricamo e si svolge negli spazi del Museo Diocesano. Un laboratorio, quest'ultimo, pensato anche per i visitatori e turisti, che oltre ad ammirare le opere esposte, potranno conoscere da vicino le tecniche e la cura artigianale che stanno dietro ogni creazione. Ai nostri microfoni, Don Antonio Agostini, direttore del Museo Diocesano di Agireale.
5: Anche il museo si presta a entrare in questa rete, perché quello che è stato prodotto e manutentato in questi mesi potrà essere esposto e diciamo visionato da chi, dai fruitori ordinari del museo. Sono stati creati anche dei telai appositi, perché quel patrimonio che è presente nelle nostre chiese, quali camici, rocchetti, ecco, parati, hanno bisogno spesso di manutenzione. Non parliamo noi di restauri, ma di manutenzione ordinaria, che le nostre bravi donne, le mani molto esperte, riescono a riportare in vita.
3: I laboratori promuovono inoltre i principi dell'economia circolare, incoraggiando il riuso e la riparazione degli abiti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà. A tal proposito, vediamo cosa dice Rosario Consoli, del progetto Policoro di Agireale.
6: Il progetto La Cuciture di Comunità, questa creazione di questo laboratorio sartoriale, che in un'ottica di economia circolare, in linea con quella che è la dottrina sociale della Chiesa, punta a promuovere una nuova dignità del lavoro e delle persone tramite il recupero, il reintegro, perché non esistono cose da buttare o occasioni perdute, esistono solamente cose da valorizzare e promuovere.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, area metropolitana, e 107.3 per Cuneo e area metropolitana. In streaming al sito www.rncweb.it. Allora, qualcuno ci chiede: ma nelle altre province o aree metropolitane non siete presenti? Assolutamente sì, voi sintonizzatevi sempre sui 107.4, 107.3 e poi magari sfalsa di un pochino, ma anche sulle altre province, in tutto il Piemonte ci dovreste poter ascoltare. Quindi volete interagire con noi, potete inviarci un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta@rncweb.it. Puntata di oggi, prima puntata del mese, quindi partiamo con la cronaca. È con noi Giovanni Zerbi ed insieme faremo una panoramica di notizie di cronaca internazionale nella prima parte, mentre nella seconda parte commenteremo la prima enciclica di Papa Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Ma adesso ci colleghiamo subito con Giovanni Zerbi, giornalista da Milano. Buongiorno Giovanni.
2: Ciao Marina e buongiorno a chi ascolta, appunto, l'hai detto adesso. Mettiamo sul tavolo due cose, che sono le guerre e l'enciclica. In realtà è meglio considerarle insieme, perché sono cose che vanno considerate insieme. Sembrano diverse, un conto l'intelligenza artificiale, un conto sono le guerre, invece ci sono molte cose che combaciano. Cioè l'enciclica che ha fatto il Pontefice tocca molto le azioni di guerra che ci sono.
1: Questo, ecco, però il commento lo faremo nella seconda parte, perché non riusciamo a fare tutto insieme. Anche perché i nostri amici che ci ascoltano, gli diamo le notizie, gli spieghiamo quello che è, a cosa è legata l'intelligenza artificiale, ma poi il commento lo facciamo nella seconda parte, giusto?
2: No. Scusami,
1: lo sapevo.
2: Mi dispiace, scusami Marina, perché io proprio i due argomenti li ho messi insieme per questo, perché purtroppo l'intelligenza, dico il messaggio di base, l'intelligenza artificiale, e questo qua è proprio scritto nell'enciclica, attenzione, io lo dico subito, l'enciclica è molto lunga, io cito un paio di passaggi. È difficile leggere l'enciclica, è molto profonda ed è molto lunga, bisognerebbe fare una lunghissima trasmissione per capirla, ma è collegata in questo, fa capire come l'intelligenza artificiale ti può staccare dalla realtà e non farti capire cosa sta succedendo, e questo purtroppo combacia con le guerre che stanno succedendo, cioè ti fanno capire certe cose. Attenzione, le ti fanno come se fosse un potere che arriva dall'alto, che ti fa vedere certe cose e non certe altre. E questo è un grosso pericolo, l'è comunicato proprio nell'enciclica. E questo è un punto che è molto pesante. Non so se mi sono spiegato.
1: Assolutamente. Però adesso io ti fermo un attimo e do qualche notizia come abbiamo promesso. Allora,
2: giustamente.
1: Sono delle brevi, delle ANSA. Elicottero americano precipita vicino a Hormuz, il famoso stretto, l'equipaggio è stato tratto in salvo. Trump al Madison Square Garden per vedere i Nikes, è accolto da pesanti fischi. Questo la dice lunga sulla sua presidenza e sull'apprezzamento da parte degli americani. Raid russi su Kharkiv, 4 morti e 10 feriti. Giudice trovata morta, si indaga anche per omicidio. Intesa irrompe nel risico, offerta da 30,6 miliardi per MPS, Monte Paschi Siena. Trump frena Israele e Iran, accordo entro 2-3 giorni. Accusa di violenza sessuale in Senato, il parlamentare Silvestro è indagato. Sfuma l'effetto Vannacci, ora il centrodestra punta sull'unità. Laurea falsa per Maria Rosaria Boccia, chiuse le indagini a Napoli. Infine, comunali, il test del ballottaggio, sostanziale pareggio tra i poli. Volevo, ecco, concentrarmi un pochino su questa notizia, cioè Questa allora Intesa San Paolo confeziona in tandem con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi di euro per MPS, l'istituto guidato da Carlo Messina, la cui offerta valorizza i titoli di Siena 10,091 euro ed è strutturata con un corrispettivo di un euro in contanti e 1,6 azioni Intesa per ogni azione. MPS prenderà Mediobanca con in pancia la quota in generale e circa metà delle filiali del Monte, cedendone 6,635 alla compagnia guidata da Carlo Cimbri. E quindi l'offerta che pone MPS in passivity rule mette in fuorigioco l'invito a trattare di banco BPM derubricato da Messina a fronte di un'offerta vera e propria. Ecco, le notizie economiche, perché mi ci sono soffermata, perché in un momento storico come questo sono fondamentali, ti permettono anche di capire l'andamento e le situazioni che si vengono a determinare, cioè questi equilibri internazionali, questa scacchiera, ecco quanto sono importanti gli eventi e quanto sono strettamente relazionati al comparto economico. Adesso mi taccio e ripasso la parola a Giovanni.
2: No, appunto, scusami, hai detto una cosa bellissima e mi riporta indietro a un po' di tempo fa, quando proprio io e te portavamo avanti un programma sull'economia mondiale.
1: Era qualche anno fa?
2: Qualche anno fa, però era molto bello.
1: Giovanni, lascia perdere, eravamo giovani, adesso siamo quasi vecchi.
2: Ormai, no, però era molto bello perché facevamo un quadro dell'economia mondiale e quello che succedeva, perché sono notizie che spesso sono distaccate, che
1: è vero,
2: vengono poco seguite, era veramente... ma invece sono molto importanti, perché sono quelle che mi ha riportato questo ricordo.
1: È vero. E facciamo questo, quello anche legato ai paradisi fiscali per capire quanta relazione ci fosse fra la cronaca, quella interna ed estera, con l'economia. È vero, l'abbiamo fatto per un periodo effettivamente, l'abbiamo fatto per un paio d'anni, giusto?
2: Per un paio d'anni, però era fuori dal solito, perché era cronaca di quello che succedeva nell'economia, fatta terra a terra. Quello che succede, detto così, che non era, scusami l'esempio, non era solo le 24 ore che uno deve avere un linguaggio per capire quello che viene scritto, no, era più, perché spesso questi eventi economici vengono poco capiti, cioè, e invece sono importantissimi perché muovono tutto il mondo e anche il nostro paese, cioè dovremmo riprenderlo qualche volta in qualche puntata. Scusami,
1: assolutamente mi piace questa idea. Però oggi
2: torniamo oggi, scusami. Okay. Esatto. Dunque, dicevo, questo associare le guerre che ci sono oggi a questo messaggio sull'intelligenza artificiale. Stiamo terra a terra, facciamo degli esempi, e io parto da un esempio che abbiamo trattato più volte nella tua trasmissione, e quello di, ne abbiamo parlato spesso, di quello che succede per esempio in Palestina, quello che è successo in Palestina. Lo prendo da un altro punto di vista. Io più volte ne abbiamo parlato, ho parlato con tante persone dicendo: sì, scusate, sta succedendo una tragedia in Palestina. Io cerco di essere pratico, per quello che uso questo linguaggio. Quello che succede in Palestina è tremendo. E io a molte persone dicevo: ma scusate, quello che succede in Ucraina? E molta gente diceva: no, a me interessa solo la Palestina. No, scusate, sta succedendo un'altra tragedia in Ucraina. No, a me interessa solo la Palestina. Ecco, questo è un esempio in gergo lo chiamano tecnicamente.
1: Sì, però ti chiedo scusa.
2: Devi avere solo. No, attenzione, Marina, aspetta.
1: Non sono due situazioni paragonabili, Giovanni, lo sai.
2: No,
1: te.
2: Non sono paragonabili.
1: Non puoi paragonare proprio neanche storicamente, neanche con tutti i vari passaggi.
2: Aspetta. Il guaio su cui si cadeva era: attenzione, ce n'è un'altra diversa da tenere presente, ma troppe persone sono finite a concentrarsi su una sola. Questo è un primo effetto che è studiato, si chiama focus, proprio dall'intelligenza artificiale. Tutti i concetti sono una sola cosa, adesso c'è un'altra diversa e non la tieni presente.
1: Vabbè, ma questo, invece... scusami, questo, perdonami, però se torniamo indietro ai tempi di Tortora, e mi pare che fossero gli anni 70, 70-80, quando 72. Il conduttore... Com'è?
2: 72.
1: Quando Enzo Tortora, quel giornalista, ad un certo

0: certo punto cosa fa? Va dal Papa, con lui insomma tramano alle spalle dei Templari e li dichiarano fuori legge, quindi li bruceranno sul rogo. Questo depistaggio, come possiamo chiamarlo, storico-politico, esiste dalla notte dei tempi. Attribuirlo alla intelligenza artificiale mi sembra riduttivo. Così, tu sei uno storico, le sai queste cose, quindi voglio dire,
1: non c'era ancora il tempo di torta all'intelligenza artificiale.
0: Beh, io sì, ma io c'ero, ti assicuro che mi ricordo, ecco, la storia con i Templari.
1: Marina, però.
0: Cioè, qui a Moncalieri oltretutto c'era un gruppo di Templari che sul ponte chiedevano il pedaggio, insomma, è una storia, vabbè, adesso, tornando...
1: No, ti faccio un altro esempio, cioè, io sono riuscito a raccattare, questa cosa è il verbo giusto, un'intervista fatta...
0: Radiofonico.
1: Cioè, appunto, un'intervista fatta al capo procuratore della Corte Penale Internazionale, Khan, quello che ha fatto l'arresto di Benjamin Netanyahu, ha chiesto l'arresto per crimini di guerra. Un'intervista che ha fatto a fine aprile, è per tre quarti d'ora, una piccola emittente tra l'altro, in cui ha dichiarato con tutta tranquillità: io ho fatto la richiesta per crimine di guerra Benjamin Netanyahu, per questo motivo non posso farla per genocidio, perché io non ho i termini e non ho il...
0: Esatto.
1: Non ho ancora delle prove per questo. Le avessi, lo farei. E quindi su questo viene fuori, io stiamo parlando di intelligenza artificiale che ha diffuso una cosa che non corrisponde più con la realtà. Questo qua è un esempio che ho fatto che è molto pesante, ce ne sono parecchi altri però, per esempio in gergo l'intelligenza artificiale viene chiamata potenza corrosiva, cioè il fatto che praticamente il network comincia a pilotare la testa della gente. E questo qua è contenuto anche nell'enciclica come termine. Attenzione, perché il network comincia a condizionare quello che tu stai pensando. Facciamo una cosa, io arrivo a... Adesso ti faccio il quadro delle guerre che ci sono adesso in giro per il mondo. Fa impressione, perché ci sono delle guerre che sono terrificanti, di cui noi non abbiamo neanche l'informazione.
0: Allora, adesso ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un brano.
1: Pausa.
0: Certo. Quindi torniamo e facciamo questa panoramica sulle guerre più conosciute e sconosciute che ci sono oggi nel mondo. Alex Warren.

0: Rieccoci, continuiamo il collegamento con Giovanni Zerbi e stavamo parlando delle guerre che ci sono, quelle più conosciute e quelle sconosciute. Giovanni, a te la parola.
1: L'hai detto, quelle più conosciute e quelle meno conosciute. Io sono riuscito a prendere, ho trovato una relazione fatta da qualcosa che non fa ridere, tra Treccani, su cosa succede con le guerre nel 2026. Cioè, vale leggere le prime righe: la competizione tra grandi potenze, il ritorno della forza militare come strumento ordinario di pressione politica e l'indebolimento delle architetture multilaterali stanno ridefinendo la geografia dell'instabilità globale. In molte aree la soglia tra pace e guerra diventa sempre più sfumata, sostituita da strategie di coercizione graduale, conflitti prolungati e crisi ibride che combinano dimensioni militari, economiche, energetiche e informative. Mi fermo sull'ultima parola. Cioè, la guerra comprende anche le dimensioni informative, siamo di mezzo anche noi. E su questo rientra il fatto dell'intelligenza artificiale. Hai capito il collegamento che c'è?
0: Sì, sì.
1: Però passiamo al triste elenco delle guerre che ci sono in giro per il mondo. La prima situazione di conflitto che viene riportata dalla relazione della Treccani, e a me ha fatto un po' impressione, è la Groenlandia. La mettono come primo punto. La Groenlandia non è sembrata una stupidaggine che ha detto Trump una volta, invece scrive la Treccani: gli Stati Uniti considerano l'isola un tassello chiave della propria architettura di sicurezza. Poi è scritto: la Cina sta cercando di inserirsi, dall'altra parte la Russia è sempre più attiva nel suo rafforzamento della propria presenza militare nell'Artico. Quindi è diventato un punto di scontro tra grandi potenze, quello. È una cosa che secondo me è poco presente, che lo vediamo poco sui nostri giornali. Seconda posizione, troviamo l'Ucraina. Si può leggere sempre nella relazione: la guerra tra Ucraina e Russia resta uno dei principali nodi di instabilità in Europa, con un conflitto che continua a mietere vittime civili e a distruggere infrastrutture civili. Ora, è poco sentita in Italia questa invasione che la Russia sta facendo in Ucraina, è più sentita negli altri paesi europei che stanno reggendo molto di più. Dico solo una cosa, specialmente in Italia ci sono alcuni partiti, sia di governo che dell'opposizione, che dicono basta la diplomazia per risolvere tutto. La diplomazia è rifiutata dalla Russia, che dice semplicemente: noi vogliamo prendere possesso dell'Ucraina. E la cosa sta andando avanti.
0: Allora, questa, scusami Giovanni, io su questa cosa è un... io non ho questa certezza, perché quello che è stato almeno il discorso è stato quello legato al Donbass e all'altra regione, che già storicamente non volevano essere parte dell'Ucraina. Ora, che, uh-huh, che ci sia stata l'invasione, concordo, però all'inizio l'errore è stato, secondo me, di non cercare il dialogo e rendere autonome queste due regioni. Perché se loro comunque all'interno, le persone, e comunque prima non avevano un trattamento buono, stando sempre a quello che dicono le cronache, perché noi non siamo sul territorio, però i cittadini avevano chiaramente espresso il desiderio di essere parte della Russia. Chi lo diceva, chi dissentiva, comunque non andava incontro a trattamenti gentili. Cerchiamo di tenere sempre un equilibrio, perché noi dobbiamo fare informazione. L'informazione deve essere corretta, non di parte, indipendentemente da quelle che sono le nostre idee personali, perché a quel punto lì diventiamo dei giornalai, non siamo più dei giornalisti. Cioè, capisci quello che voglio dire?
1: No,
0: bisogna, rimaniamo sugli accordi che ci sono stati, perché ci sono anche dei trattati che sanciscono determinate cose. Ad un certo punto ci sono delle variazioni, dei cambiamenti, perché c'è stato un avvicendamento di situazioni. Le variazioni, c'è stato comunque un colpo di Stato che aveva destituito l'allora presidente, che era filo russo, questo va detto, questo tornando indietro di qualche decennio. Mettiamo tutte le cose, credo dovremmo fare una puntata storica sulla questione russo-ucraina partendo dall'89, cioè dalla caduta del muro e da tutto quello che è stato, perché sennò diventa una situazione in palese disequilibrio. Allora bisogna fare tutti i passaggi e lasciamo poi a chi ascolta il giudizio, l'opinione in una direzione piuttosto che in un'altra. Limitiamoci a raccontare gli eventi. Io su questo lo sai che sono abbastanza ferma.
1: Marina, ecco. hai detto la cosa più bella. Altra cosa e altra punta sarebbe molto carina di fare su quello. C'è un punto, anzi due. La dichiarazione fatta dal presidente della Federazione Russa è: l'Ucraina deve tornare russa, e ha fatto un'invasione che non capitava da 80 anni ed è un episodio storico che è molto grave.
0: Sì, però la guerra, bisogna anche dire, questo me l'ha detto degli autisti, non c'è in tutto il paese, ci sono delle zone dove c'è una tranquillità assoluta, me l'hanno detto degli autisti che ci vanno, io non ci vado, però mi fido abbastanza.
1: Io conosco molti ucraini, però la dichiarazione del presidente della federazione è prendere e far ritornare l'Ucraina russa.
0: Io chiamo invasione, che sai cosa farei, Giovanni? Prossima puntata insieme a Lea.
1: Appunto,
0: rimandiamo la prossima puntata, esatto. E lo sviluppiamo a partire dal 1989. Chiaramente non possiamo tornare indietro al 17, perché insomma diventerebbe troppo lungo, ma cerchiamo di fare questa puntata per chiarire i vari passaggi, per informare. D'accordo?
1: No, proseguiamo. Perché veramente i punti sono tanti. No, anche perché veramente io adesso le prossime che dico velocemente sono quelle che conosciamo, ma ce ne sono altre che non conosciamo per niente. Logicamente vado in Medio Oriente, sì. Leggo solo la frase sempre della Carcani: il conflitto israelo-palestinese rimane una ferita aperta, il cessate il fuoco a Gaza è precario, con la striscia devastata, frammentata e priva di una governance chiara, mentre in Cisgiordania l'espansione degli insediamenti e le misure di fatto annessionistiche israeliane accelerano. Israele appare militarmente dominante, ma politicamente isolato, sempre più dipendente dal sostegno statunitense. Mi fermo qua, ho letto la frase e passo all'Iran. In questo caso, però, per l'Iran dico la mia, perché quella della definizione della Treccani è indietro un paio di mesi, negli ultimi paio di mesi, se si è molto evoluta la cosa. Io dico a modo mio, gli Stati Uniti hanno fatto una guerra che non ha completamente senso, perché adesso sono stati sconfitti, l'Iran e i Pasdaran hanno completamente ancora in mano il governo del loro paese, hanno bloccato completamente lo stato di Hormuz e Trump non ha ottenuto niente. Quindi questa guerra ha messo completamente in crisi, anzi forse definitivamente in crisi, quella che era la vecchia alleanza tra i paesi occidentali, che è l'Europa e gli Stati Uniti, anzi ha creato una fossa nell'Oceano Atlantico, perché praticamente l'Europa si è distaccata dagli Stati Uniti dicendo: scusate, per noi, per tutti i paesi europei, gli hanno detto questa guerra non la dovevi fare. Sto riassumendo velocemente,
0: ma penso che anche gli americani stessi non condividano questa scelta. I cittadini, certo, perché il fatto che lui vada a questo concerto, che i cittadini lo abbiano fischiato, insomma, la dice lunga. Mentre esatto, qualche tempo fa, ma parliamo di poco tempo, veniva applaudito. Io ovviamente non posso fare un giudizio sulla storia, perché come sempre, però credo che questa scelta sia stata una scelta sicuramente sfortunata, ma sicuramente condizionata da chi, non lo so, però comunque questa è un po' la percezione, perché strategicamente, cioè, far alzare il prezzo del petrolio non so a quanto abbia potuto avvantaggiare l'economia, perlomeno in certe latitudini, però perché poi il discorso che dobbiamo poi andare a vedere, ecco, un'altra cosa che dovremmo sicuramente fare è capire come mai ad un certo punto c'è una guerra e si alza il prezzo del petrolio, come funzionano i prezzi, no? Come funzionano i cartelli, eccetera eccetera, ma questo lo faremo nella prossima stagione, affronteremo più temi di questo tipo, anche perché la gente dice: ma perché c'è una guerra e vado a pagare di più di luce, cosa c'entro io con la guerra, no? E anche spiegazioni che possiamo cercare di dare in qualche modo. Ma ti ripasso la parola.
1: Andiamo in Estremo Oriente, Taiwan, e quello l'abbiamo meno presente, cioè noi occidentali non abbiamo capito un granché. Taiwan, che fine farà? Altra frase sempre della relazione tra cani che ho detto prima. La pressione cinese su Taiwan è destinata a proseguire con una strategia di coercizione graduale calibrata per aumentare i costi politici e militari per Taipei senza oltrepassare la soglia della guerra aperta. Questo lo aggiungo io, i cinesi sono molto più moderati su questo. Poi è scritto: le esercitazioni militari su larga scala, sempre più frequenti e complesse, simulano scenari di blocco navale e attacchi congiunti, configurandosi come vere e proprie prove generali di una crisi controllata, come per dire pian pianino la prenderanno. Vado più avanti. Altro punto che non abbiamo presente: il Cuba e in generale i Caraibi, perché Cuba è da tempo sotto assedio da parte degli Stati Uniti, anche questo qua proprio non lo conosciamo. Un vero e proprio taglio delle forniture petrolifere che arrivavano dalla Venezuela, sono tagliati completamente, che vivono malissimo a Cuba.
0: Assolutamente. Quindi, vero.
1: I Caraibi rischiano di trasformarsi in un teatro di pressione strategica a bassa intensità, dove operazioni militari statunitensi, crisi energetiche e instabilità politica si alimentano a vicenda, aumentando il rischio di shock improvvisi più che di un conflitto tradizionale aperto, come per dire: non facciamo una guerra diretta, però vi stiamo mettendo le mani sopra e tra poco arriviamo da voi. Che a me fa un po' impressione, perché praticamente sembra quasi che stiano conquistando vari stati intorno agli Stati Uniti. Io non so come sono cambiati, ma ormai ci sono dei cambiamenti notevoli. Vado avanti più veloce, perché dobbiamo andare in Africa. La prima cosa che c'è da citare è il Sahel. Non sappiamo niente, perché c'è un conflitto che è gravissimo in Sahel. Ci sono dei gruppi jihadisti che hanno fatto un vero e proprio blocco. Mali e altri paesi, c'è indebolito dal colpo di Stato, sono sotto a dei veri e propri governi militari, hanno rotto con i partner occidentali e adesso stanno affidando al sostegno russo. Questo ci manca completamente. Ci sono dei paesi in Africa che si stanno mettendo sotto il controllo della Russia. Frase sempre della Treccani: i governi militari replicano dai russi strategie repressive che alienano le popolazioni locali e aggravano le violenze contro i civili. Questa è una notizia che proprio non ci arriva. Scendiamo sotto, manca il Sudan. C'è una guerra civile che è arrivata al terzo anno. Non ci arriva nessuno.
0: Il Sudan, ecco, specifichiamo il Sudan, la parte nord, perché il Sudan del Sud adesso è un po' più tranquilla.
1: Catastrofe umanitaria senza precedenti. Milioni sono gli sfollati. Decine di migliaia di civili sono morti e vaste proporzioni della popolazione affrontano fame e insicurezza alimentare. Anche questo qua fa impressione, perché è una notizia che non arriva.
0: Fa impressione, cioè, che tutte queste guerre siano, non dico dimenticate, ma quasi. Fa molta impressione. Credo che noi adesso, vabbè, abbiamo ancora il prossimo mese, faremo questa puntata, come si è detto, fra la storia Russia e Ucraina, ma a partire dalla prossima stagione magari ci concentreremo sulle guerre diciamo meno famose, e sulla parte delle questioni economiche, capire un attimo i giochi, i rimbalzi, i rincari, ecco, credo che possano interessare a tutti. Cosa ne dici, Giovanni?
1: Come? Io ne avevo tenuto come ultima una frase, ho preso solo una frase dell'enciclica del Pontefice di Leone XIV, e quindi è solo quella che ho presa perché mi ha colpito, per carità, perché è veramente profonda. La frase è questa: oggi invece i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e di capacità di intervento superiori a quelle di molti governi.
0: E direi che è una frase...
1: transumanesimo e postumanesimo che abitano alcuni centri di potere tecnologico e colonizzano l'immaginario. È una frase che fa impressione.
0: Direi che è una frase potente. Noi su questa frase ci riflettiamo, invitiamo tutti a riflettere e ci fermiamo. Grazie a Giovanni Zerbi, giornalista da Milano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Marina e buongiorno a tutti.
0: L'appuntamento di oggi termina qui, sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC. E non, naturalmente non dimenticate lo streaming, quindi ci potete seguire un po' dovunque, www.rncweb.it, infine la replica sabato alle 9. Se volete riascoltare i podcast li trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube di Marina Ferrero e su Instagram come Tanto Mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. Alla prossima!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina. RNC in blu.

0: danno da tirachidi e dolfini il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran che avverte stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo in un'intesa entro fine mese. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco all'Iran, abbiamo diritto di difenderci, la replica di Tel Aviv. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti nei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv ieri, tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, ma si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno invece al centro-sinistra, affluenza ferma al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Oggi il presidente del Senato La Russa avvia l'istruttoria interna. Nel fascicolo ci sarebbe anche il nome del carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro tra il politico e la donna che voleva vendergli del vino. Con la fine delle scuole iniziano i campi estivi, spesso organizzati dalle parrocchie, ma da tempo anche proposti da istituzioni pubbliche e private, un servizio fondamentale per i genitori che lavorano, ma le rette registrano rincari.
1: Finisce l'anno scolastico ed arriva il rischio stangata per coloro che frequentano i centri estivi, per la prolungata sospensione delle attività scolastiche, per molti nuclei familiari che non possono contare su una rete parentale di supporto e che devono lavorare, si apre lo scenario dei centri estivi. Secondo una ricerca Eures ad hoc, la tariffa media nazionale a tempo pieno è salita a ben 179 euro a settimana per bambino. In pratica 8 settimane di frequenza costano 1.432 euro per un solo figlio. Per chi ha 2 figli la spesa si fa ancora più pesante e sfonda i 2.700 euro. Neppure il ricorso al tempo ridotto, che esclude il pranzo e si limita alla fascia mattutina, alleggerisce in modo sostanziale dal peso economico le famiglie. La ricerca sottolinea che i prezzi più significativi si registrano nelle aree del nord Italia e la città più cara in assoluto, con una media di 233 euro a settimana, è Milano. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Avvio di giornata positivo per la borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,16%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Eccoci, eccoci pronti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon martedì 9 di giugno, le 10:13 minuti. In questo istante qui su RNC con me Federico del Mattino. Fino a mezzogiorno, anche quest'oggi, due ore insieme tra musica e tante notizie, tanta attualità naturalmente di cui occuparci nell'arco della nostra diretta numero 2 di questa nuova settimana insieme. Tra poco qui sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. ci occuperemo delle questioni meteo, che cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore e i prossimi giorni, non solo a livello regionale ma anche complessivo di tutto il nostro paese, e poi insomma il resoconto anche di quanto è accaduto proprio ieri, questo violento nubifragio nel torinese, in modo particolare su Nichelino, Moncalieri. Insomma, si è scatenata la tempesta con caduta di alberi e cassonetti rovesciati, insomma a causa anche del vento forte, no, che ha colpito l'area ieri in serata. E poi altre notizie di cui occuparci già nella prima ora ma anche nella seconda, dove allargheremo un po' gli orizzonti oltre il nostro paese. Quindi le situazioni ovviamente di crisi in Medio Oriente e in Ucraina e tanto altro anche nell'ultima parte della nostra diretta insieme, il tutto con la nostra musica, i vostri messaggi al 345-32-33-124 oppure attraverso le email diretta@rncweb.it.

0: Scusi, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

0: Puntualissimi con il nuovo aggiornamento meteo, iniziamo dalla nostra regione. Oggi gran parte soleggiato il cielo col transito sì di velature, mentre domani mercoledì, seppur con ancora un'elevata incertezza, al momento sembrerebbero affacciarsi nuovi temporali e rovesci sulle pianure del Piemonte. Giovedì velato con temperature anche in ascesa. Allora, nel dettaglio, questo martedì 9 di giugno vedrà nubi medio-alte questa mattina, diffuse a tutta la regione, più compatte sulle Alpi. Nel pomeriggio estensione della nuvolosità con la formazione di nubi cumuliformi, soprattutto sulle pianure settentrionali. Al mattino ancora locali temporali nella zona dei laghi, nel pomeriggio isolati, deboli rovesci sui rilievi tra le Alpi Graie e le Alpi Pennine. Venti che sulle Alpi oggi soffieranno occidentali, moderati, in lieve intensificazione, con locale fön lungo le alte valli. Questa mattina sull'Appennino venti meridionali deboli, in pianura deboli variabili, intensificazione su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio da sud. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi ad Asti 15 gradi di minima con 28 di massima, per Cuneo 15 gradi anche qui la minima, 27 la massima, a Torino temperature fra i 18 gradi di minima e i 29 di massima. Domani mercoledì 10 giugno avremo una giornata con un cielo irregolarmente nuvoloso dal mattino, con nubi più compatte sui settori settentrionali fino alle pianure centrali. Nel pomeriggio cielo poco irregolarmente nuvoloso con nubi più compatte sulle aree alpine. Al mattino rovesci e temporali tra deboli e localmente moderati sulle aree pianeggianti, specialmente tra novarese, vercellese e anche torinese. Nel pomeriggio deboli piovaschi sparsi tra Alpi e pianure centrali. Venti sulle Alpi moderati o forti occidentali, in calo nella serata. Sull'Appennino venti deboli meridionali, in pianura isolatamente moderati orientali al mattino. Locale fön previsto in serata, domani in estensione le pianure settentrionali. Il quadro delle temperature per la giornata di domani che cosa ci dice? Ad Asti 16 gradi la minima, 27 la massima, per Cuneo 15 gradi di minima, 25 il valore massimo, per Torino 17 gradi la minima, 27 gradi invece la massima.
1: Con gli occhi

0: riesco.
1: Senza vestiti, il nuovo singolo di Maria Antonietta e Colombre su RNC. Allora, ieri un violento nubifragio si è abbattuto nel corso della serata, in modo particolare si è concentrato sull'area di Nichelino, proprio sui comuni limitrofi della cintura sud torinese. Il maltempo ha causato, naturalmente, come sempre accade in questi frangenti, diversi disagi sul territorio, provocando la caduta di alcuni alberi, il ribaltamento di numerosi cassonetti dell'immondizia lungo le strade. Ci sono anche i filmati che circolano attraverso i social, che documentano, insomma, la situazione. Fortunatamente non si sono registrati danni di un certo rilievo, la situazione si è risolta ovunque nell'arco di una mezz'oretta. Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, si è trattato di un violento temporale che si è formato inizialmente tra la bassa Val Susa e la Val Sangone. Una volta raggiunta la pianura, il sistema si è diviso in due diverse celle. La prima si è spostata verso nord-ovest, direzione della cintura nord di Torino e delle colline del Po. La seconda è evoluta temporaneamente in una supercella che si è mossa verso sud, verso est-sud-est, diciamo, portandosi sulla pianura sud di Torino in direzione di Santena e dell'Astigiano occidentale, accompagnata da raffiche di vento lineare e a tratti tempestose, quelle che vengono chiamate in gergo tecnico downburst. Sull'intensità del fenomeno e sulle ricadute sociali è anche intervenuto Fiodor Verzola, che è assessore del comune di Nichelino, che si trovava in perlustrazione con i volontari del territorio, e dice: quello che si è abbattuto su Nichelino è un evento improvviso violento, un downburst non preventivabile, talmente rapido da non consentire nemmeno l'invio delle allerte meteo che normalmente riceviamo attraverso il sistema della protezione civile, un fatto che dovrebbe far riflettere chi continua a negare l'evidenza ad un clima che cambia sotto i nostri occhi. Durante i controlli, tra i vari allagamenti a Nichelino, l'assessore ha incrociato anche un rider che effettuava consegne in bicicletta proprio sotto l'acqua, sotto il diluvio, esprimendo una dura riflessione sui costi umani anche della cosiddetta gig economy. E dice: mi sono chiesto, ha detto l'assessore, fino a che punto apparteniamo ancora alla famiglia umana. Davvero l'hamburger di qualcuno vale il rischio che una persona debba attraversare la città in queste condizioni? Siamo noi che scegliamo, siamo noi che guardando fuori dalla finestra e vedendo cosa sta accadendo decidiamo comunque che qualcuno debba mettersi in pericolo per soddisfare una comodità insostenibile. Continuo a pensare, dice l'assessore di Nichelino, che nessun hamburger valga la dignità umana e che nessuna consegna valga il rischio corso da una persona. Questo il resoconto, insomma, di ieri sera nell'area più colpita, appunto, dal violento acquazzone, l'area sud e Nichelino in modo particolare. Tra poco vedremo invece che tempo farà fino quantomeno a giovedì 11 giugno a livello complessivo sul nostro paese.

If It's Not Love, Zerb e Rita Ora, qui su RNC. Allora, Italia spaccata in due dal meteo, mentre il centro-sud sulle due isole maggiori il caldo inizierà ad aumentare grazie alla maggior presenza dell'alta pressione subtropicale. Molte aree del nord devono ancora fare i conti con scenari più instabili e anche temporaleschi. Queste le tendenze per i prossimi giorni. Il meteo.it conferma insomma l'estrema stabilità atmosferica che contraddistinguerà il centro-sud delle isole maggiori nell'arco dei prossimi giorni. Già da oggi la presenza di un campo di alta pressione regalerà infatti tanto sole, temperature massime fra i 28 e i 32 gradi. Discorso diverso per il nord, dove a causa del passaggio di correnti più instabili in quota, un flusso atlantico piuttosto vivace, potranno scoppiare improvvisi temporali, specie durante le ore pomeridiane, già nel corso di oggi su Alpi e Prealpi, poi in locale estensione alle vicine pianure del Triveneto quest'oggi. La giornata più movimentata però sarà quella di domani, mercoledì 10 giugno. Il netto contrasto tra l'aria fresca in arrivo e il caldo preesistente, unito alla grandissima quantità di energia potenziale in gioco dovuta al notevole accumulo di calore e umidità nei bassi strati dell'atmosfera, favorirà lo sviluppo di imponenti nubi temporalesche. Queste ultime saranno capaci di scaricare al suolo rovesci di forte intensità, accompagnati dal rischio di locali grandinate. Le aree nel mirino di questa nuova sfuriata saranno Piemonte, Lombardia, Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Poi, dopo le ultime veloci piogge previste sulla fascia adriatica nel corso di giovedì, dal successivo weekend è prevista una decisa svolta a livello emisferico grazie all'espansione di un robusto promontorio anticiclonico che piloterà verso il bacino del Mediterraneo una vasta massa d'aria calda di matrice sempre subtropicale. Oltre al tanto sole da nord a sud, dovremo aspettarci un sensibile e anche generalizzato aumento delle temperature, con i valori termici che si porteranno rapidamente su livelli tipicamente estivi e ben al di sopra delle medie di stagione, dando di fatto il via a una prima vera ondata di calore del mese di giugno, che potrà essere accompagnata da un incremento dei tassi di umidità e quindi dell'afa in molte delle città italiane.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC,
3: la tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Boulevard of Broken Dreams dal 2004 con i Green Day qui su RNC 107.4 a Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in poi in diretta streaming ovunque vi troviate. Basta essere connessi e andare sul sito rncweb.it. Attenzione, allora, per chi si sposta, si dovrà spostare nei prossimi giorni con i treni. È stato confermato il nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per l'11 e il 12 giugno. L'agitazione avrà una durata di 23 ore. L'inizio è fissato per le ore 3 di giovedì 11 giugno, 3 del mattino o di notte, insomma, a seconda dei punti di vista, per concludersi alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord. Per l'11 giugno è prevista anche una seconda protesta di 8 ore dalle 9 alle 17 che riguarderà il personale delle ditte appaltatrici e dei servizi correlati. Come previsto quindi dalla legge, anche in questo caso di sciopero ci saranno delle fasce di garanzia in cui il trasporto sarà assicurato. E allora, i treni locali di Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord viaggeranno regolarmente nelle fasce comprese tra le ore 6 e le 9 del mattino e tra le ore 18 e le 21 alla sera. I treni regionali invece arriveranno a destinazione se l'orario di arrivo è previsto entro un'ora dalla fine della fascia di garanzia. Per i treni a lunga e media percorrenza come Italo, le Frecce, gli Intercity, non esistono delle fasce fisse in cui il trasporto sarà assicurato, ma l'elenco dei treni garantiti sarà consultabile sui vari siti delle rispettive aziende di trasporto. Nel corso delle 23 ore di sciopero i viaggiatori potrebbero subire quindi disagi, variazioni della circolazione dei treni. È prevista la possibilità di richiedere un rimborso integrale del biglietto, ma i tempi e le modalità variano in base al tipo di treno acquistato. Chi ha prenotato un viaggio su treni a lunga percorrenza come Intercity e Frecce può procedere con la richiesta di rimborso fino all'orario in cui era programmata la partenza. Invece, per i treni regionali, il limite massimo per chiedere l'indennizzo scade alla mezzanotte del giorno precedente lo sciopero. Un'alternativa al rimborso è il cambio del biglietto a simili condizioni di trasporto. Il cambio si può fare non appena si verifichi la disponibilità di posti sui primi treni utili successivi al blocco. Lo sciopero dell'11 e 12 giugno è stato indetto dalle sigle sindacali di categoria FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Ferrovieri, FAST CONFSAL e ORSA Trasporti. Al centro della contestazione c'è la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di affidamento dei servizi ferroviari Intercity. La volontà ministeriale prevede la suddivisione delle gare in tre lotti non equivalenti. Al contrario, i sindacati spingono per un lotto unico. In questo modo, secondo i rappresentanti dei lavoratori, l'integrità del servizio verrebbe preservato, mentre l'impostazione voluta dal governo rischia di portare a un peggioramento delle condizioni contrattuali, comprimere l'offerta complessiva per effetto della congestione della rete e frammentare il servizio a discapito della qualità complessiva per gli utenti.

Tiziano Ferro e Lazza con questa nuova versione di Perdono. Allora, arriva una svolta, arriverà anzi a breve comunque, una svolta in tema di annunci di lavoro. È come previsto dalla direttiva europea numero 970 del maggio 2023, non proprio l'altro ieri, insomma, vabbè, comunque qualsiasi offerta di lavoro dovrà mostrare in chiaro la retribuzione prima della fase del colloquio e sarà obbligatorio, quindi si sa già prima insomma qual è la retribuzione prevista da quell'annuncio di lavoro. Mi sembra giusto, quindi così anche per scremare o per capire insomma che cosa viene proposto sul mercato delle offerte. Gli stati membri dovranno recepire questa direttiva europea entro il prossimo 30 giugno di quest'anno. La direttiva in questione è la normativa europea sulla trasparenza retributiva e tra i suoi obiettivi principali ci sono quello di azzerare il divario salariale di genere, il cosiddetto gender pay gap, garantendo quindi la parità di retribuzione per un lavoro uguale o di pari valore e avere maggior trasparenza nella fase di assunzione. Quindi non c'è più il poi vediamo, ne parliamo. Secondo questa norma i datori di lavoro devono indicare il livello retributivo iniziale oppure la forchetta di stipendio, cioè una forbice, no, indicativa tra un minimo e un massimo negli annunci di lavoro o comunque prima della fase del colloquio. In vista della scadenza sul recepimento della direttiva, il 30 aprile scorso in Italia il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che obbliga le aziende a comunicare al candidato le informazioni salariali prima del colloquio. Finora l'Italia è, insieme alla Slovacchia, l'unico paese dell'Unione Europea ad aver completato l'iter di recepimento della direttiva. Un'applicazione parziale è stata prevista in Polonia e in Belgio, mentre nei restanti stati membri i parlamenti sono ancora in fase di elaborazione delle norme attuative. Tra le nuove regole spicca il divieto di chiedere al candidato quanto guadagnava per la posizione precedente. Un aspetto ulteriore riguarda la trasparenza sui criteri applicati per la progressione retributiva. Le aziende sono tenute a chiarire quali componenti sono state prese in considerazione per giustificare un aumento di stipendio, ad eccezione di motivi personali, temporanei o discrezionali. Per un'azienda italiana rimane l'esenzione dall'obbligo di giustificare l'applicazione dei super minimi, ovvero la quota aggiuntiva ai tabellari del contratto collettivo nazionale di lavoro che viene riconosciuta al singolo dipendente per particolari meriti o responsabilità. Secondo una ricerca di Indeed Hiring Lab, per il momento in Italia circa 3 aziende su 10, 36%, riportano nell'annuncio la retribuzione prevista per la posizione aperta. Si tratta di un avanzamento a doppia cifra comunque rispetto al dato di inizio 2025, quando soltanto il 20% delle compagnie del settore privato mostravano questa informazione. L'analisi condotta dal Dipartimento di Ricerca Economica della piattaforma evidenzia una distanza tra le principali economie europee, con il 12% degli annunci che indicano lo stipendio, la Germania si colloca all'ultimo posto in classifica, dietro alla Spagna col 17%. Rispetto all'Italia, la norma sulla trasparenza salariale è osservata in modo più netto dalle aziende con sede in Irlanda, Francia e Paesi Bassi, con percentuali che vanno dal 39 al 48%. Al di fuori dall'Unione Europea e quindi dalla direttiva comunitaria, svetta il Regno Unito. Qui oltre la metà delle aziende, 56%, riporta già sul sito o sui canali social ufficiali la retribuzione prevista per un ruolo a disposizione. Rispetto al vecchio continente, il mercato del lavoro britannico risulta più virtuoso anche sul fronte della precisione. Il 32% degli annunci mostra la cifra esatta che la risorsa percepirà al mese o all'anno una volta assunta. Per quanto riguarda la precisione della cifra, l'informazione esatta sul salario proposto nell'annuncio è comunicata dal 24% delle aziende private che operano in Francia o in Spagna. L'Italia insegue, staccata al 10%, davanti solo ai Paesi Bassi 8%, mostrando una tendenza diffusa a riportare una forbice, quindi indicativa, tra un minimo e un massimo.

0: News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. C'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. In conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, posizione confermata da Teheran. Intanto Trump torna ad attaccare il premier israeliano criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto a difenderci, la replica di Tel Aviv che non si ferma, l'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana. Parole indegne e inaccettabili per il ministro degli esteri italiano Tajani. La guerra in Ucraina, ancora raid aerei russi, in particolare sulla regione di Kharkiv, hanno causato almeno 4 morti e 10 feriti. Celebrata ieri la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
2: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle comunali chiusi ieri. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e si tiene anche Vigevano, Agrigento, Chieti e Trani vanno al centro-sinistra. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,68%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.
4: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: 1991, Nirvana con Come As You Are ad aprire la nostra seconda ora insieme, le 11:08 i minuti in questo istante, martedì 9 di giugno, come Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno naturalmente, con tanti temi ancora da affrontare anche in questa seconda parte di diretta, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Allora, tra poco gli aggiornamenti, le novità che riguardano il Medio Oriente innanzitutto, ma poi anche il conflitto tra Russia e Ucraina, tanto altro ancora nell'ultima parte della nostra diretta, il tutto condito da tanta musica. I vostri messaggi al 345 32 33 124, per le email invece scrivete a diretta@rncweb.it.
1: Il

calma metafisica, il titolo del brano di Ermal Meta. Allora, raid incrociati fra Iran e Israele, il conflitto in Medio Oriente sembra tornare nuovamente a esplodere, mentre si registra l'intervento di Donald Trump per tentare di placare almeno momentaneamente le acque. Gli attacchi iraniani su Israele come risposta ai raid dello Stato ebraico su Beirut e la reazione israeliana hanno messo sotto scacco gli sforzi diplomatici prima di un ritorno alla calma, almeno apparente. Il primo a dichiarare terminata l'operazione nei confronti di Israele è stato il comando centrale militare iraniano. Per bloccare l'attacco su larga scala che il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva già pronto nei confronti dell'Iran, è dovuto invece intervenire in prima persona proprio il presidente americano Trump, che ha raccontato di aver detto a Netanyahu di stare molto attento a quello che fa, perché potrebbe presto ritrovarsi da solo contro l'Iran. Intanto questa mattina gli ultimi aggiornamenti che cosa ci raccontano? Che Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro, inclusa la zona cristiana, e dei campi profughi e dei quartieri circostanti. A scriverlo su X il portavoce dell'IDF in lingua araba, Avichai Adrae, alla luce della violazione da parte del partito terroristico Hezbollah dell'accordo di cessate il fuoco e del targeting del fronte interno israeliano, le forze di difesa sono costrette a operare contro di esso con forza. Le forze di difesa israeliane non intendono danneggiarvi. L'indicazione dell'IDF è di spostarsi a nord del fiume Zarani. Per garantire la vostra sicurezza vi invitiamo a evacuare immediatamente le vostre case secondo l'area indicata nella mappa e spostarvi a nord del fiume Zarani, scrive ancora il portavoce dell'esercito. Ci rivolgiamo ai presenti nella città di Tiro, inclusi i residenti della zona cristiana e residenti dei campi profughi. La vostra presenza vicino agli elementi di Hezbollah o alle sue installazioni o mezzi di combattimento mette a rischio la vostra vita. Come abbiamo avvertito nei giorni scorsi, a seguito dell'attività degli elementi di Hezbollah all'interno della zona cristiana della città, le forze di difesa saranno costrette a operare contro le loro attività terroristiche nella zona nel prossimo periodo di tempo. Ogni edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari potrebbe essere soggetto a targeting, scrive l'IDF. Intanto, nelle ultime 24 ore 8 persone hanno perso la vita, altre 34 sono rimaste ferite sotto il fuoco israeliano a Gaza. A riportarlo è il Ministero della Salute della Striscia. Israeliani e Stati Uniti hanno molti interessi in comune, ma ci sono anche situazioni in cui i nostri interessi divergono. Questo è quanto ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance parlando con la Fox. Secondo quanto riportano i media internazionali, credo che il presidente sia stato molto chiaro sul fatto che, mentre Israele ha ovviamente alcuni obiettivi, l'obiettivo principale degli Stati Uniti in Iran è garantire che l'Iran non possieda un'arma nucleare. Aggiunto. Vance ha affermato che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo creato lo spazio necessario affinché il presidente creda, e credo che abbia ragione, che possiamo raggiungere una soluzione a lungo termine per l'accordo sul nucleare iraniano. Ora, a Israele potrebbe piacere o meno, ma fondamentalmente riteniamo che questo sia nel migliore interesse degli Stati Uniti d'America, ha detto il vicepresidente Vance. Il presidente degli Stati Uniti invece, Donald Trump, ha affermato almeno 37 volte, una più una meno, insomma, che un accordo con l'Iran era imminente o che Teheran fosse sul punto di accettare un'intesa, senza che finora poi, a conti fatti, no, sia stato raggiunto alcun accordo definitivo. Questo è il conteggio che sta tenendo la CNN nella sua analisi di fact checking, come si dice, stando alla rete televisiva All News americana. Trump continua da oltre due mesi a sostenere pubblicamente che la conclusione di un'intesa si avvicina, nonostante i negoziati non abbiano ancora prodotto risultati concreti. Il 7 aprile, annunciando il cessate il fuoco con l'Iran, il presidente aveva scritto sui social media che le parti erano molto avanti nei colloqui e che sarebbero bastate due settimane perché l'accordo fosse finalizzato e concluso. In quell'occasione aveva definito la prospettiva di una soluzione un onore. Era il 7 aprile. Da allora, osserva CNN, nessuna intesa è stata raggiunta e le due settimane sono più che passate. Ma Trump ha continuato a ripetere che un accordo era ormai a portata di mano. L'emittente rileva che
non vi sono elementi che indicano come oggi le parti siano più vicine a una soluzione rispetto a quanto lo fossero ad aprile. Già il 23 marzo il presidente americano parlava di presunti negoziati di pace, sostenendo che esistessero quasi tutti i punti di accordo, mentre il giorno successivo affermava di credere che il conflitto sarebbe terminato presto.

Potential, la canzone di Sombra alle 11:21 minuti su RNC. Passiamo al conflitto tra Russia e Ucraina, perché nella notte nuovi raid russi si sono abbattuti sulla regione di Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di aver avuto un colloquio con gli inviati del presidente americano Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, durante uno scalo all'aeroporto di Chisinau in Moldova. Poi ha riferito di aver avuto anche un colloquio molto approfondito con il presidente francese Emmanuel Macron. Abbiamo ripreso i punti chiave della discussione avuta il giorno precedente a Londra e coordinato i prossimi passi. Abbiamo inoltre discusso i dettagli del colloquio con gli inviati del presidente degli Stati Uniti, ha scritto Zelensky su X. Un aereo della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, e quanto hanno annunciato le forze armate lettoni secondo i media locali. Questo per quanto riguarda il punto della situazione. Veniamo alle notizie di giornata. La situazione militare è la più promettente per Kiev degli ultimi 2 anni e mezzo, e quanto afferma il presidente ucraino Zelensky in un'intervista rilasciata al Guardian: non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno, ha detto Zelensky. Stanno perdendo l'influenza in diversi paesi, incluso l'Azerbaigian, poi aggiunto, sono isolati in Europa e anche dagli Stati Uniti, quindi sono soli. La vittoria in questa guerra sarà quando la società russa riconoscerà che la guerra è terribile, che la guerra è una tragedia, non per qualcuno da qualche parte, ma per loro stessi, scrive Zelensky, anzi dice Zelensky nell'intervista. E credo che questo sia lo slancio necessario, ha detto ancora. Credo che ci siano diverse persone intorno a Putin, metà di loro vuole continuare questa guerra, l'altra metà vuole fermarla, e penso che le persone che lavorano nel mondo degli affari capiscano che l'economia russa si trova in una situazione terribile e sull'orlo del collasso, dice Zelensky. Poi ancora le novità sul campo di battaglia raccontano di 2 donne che sono morte e 32 persone rimaste ferite, tra cui 5 bambini, in un attacco russo su Zaporizhia. Come riporta Ukrinform, il servizio statale per le emergenze dell'Ucraina ha diffuso la notizia attraverso Facebook. 12 persone, tra cui 4 bambini, sono ricoverati in ospedale. Un cittadino russo, la cui identità non è stata ancora resa nota, è morto oggi nell'esplosione di un ordigno collocato sotto la sua automobile a Balashinka, città satellite situata a sud-est di Mosca. Lo ha reso noto il comitato investigativo russo. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'esplosione si è verificata intorno alle 5:30 del mattino ora di Mosca, alle 4:30 in Italia, nei pressi di un edificio in via Koldunovo, nel quartiere Aviatorov, quando una BMW X3 è saltata in aria. Il conducente ha riportato ferite multiple, a causa delle quali è morto, ha dichiarato il comitato investigativo in una nota. Testimoni citati dai media locali hanno riferito che la vittima era ancora viva quando è stata estratta l'automobile in fiamme, ma sarebbe deceduta poco dopo. Le autorità hanno aperto un procedimento penale, investigatori ed esperti forensi stanno effettuando i rilievi sul luogo dell'esplosione e conducendo accertamenti tecnici, compresi esami balistici sulle sostanze esplosive utilizzate. Finora le autorità russe non hanno reso nota l'identità della vittima né hanno qualificato giuridicamente quanto accaduto. Diversi media russi e commentatori sui social network hanno evidenziato le analogie però con precedenti attentati attribuiti all'intelligence ucraina contro ufficiali di alto rango delle forze armate russe. Il quartiere Aviatorov, dove è avvenuta l'esplosione, era stato originariamente costruito per ospitare personale militare. Nella stessa zona l'anno scorso era stato ucciso il vice capo di stato maggiore russo Yaroslav Moskalik, anch'egli morto in seguito all'esplosione di una bomba collocata sotto la propria automobile. Il ministero della difesa russo ha riferito che la scorsa notte le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 140 droni ucraini ad ala fissa in volo sulle regioni russe di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Oryol e Tula. Sulla
sulla regione di Mosca, sulla Repubblica di Crimea, nonché sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Un quadricottero ucraino ha attaccato un'auto nel villaggio di Dobro e nel distretto di Shebekinsky, regione di Belgorod, ferendo un uomo. Il ponte Chongar, al confine tra la regione di Kherson e la Crimea, è stato danneggiato da un attacco di droni ucraini avvenuto durante la notte, secondo quanto riferito dal capo dell'amministrazione regionale filorussa Volodymyr Saldo. Il traffico è stato fermato. Infine, l'ultima notizia per ora, di poco fa: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presenterà oggi, intorno alle ore 13, il nuovo pacchetto, sarà il 21esimo, di sanzioni europee nei confronti della Russia. Questo è quanto comunica l'esecutivo europeo.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Robbie Williams con Tripping dal 2005. Allora il conto alla rovescia ormai è iniziato, già forse da un po' di settimane. Comunque per migliaia di studenti la maturità rappresenta uno dei momenti, no, più significativi del percorso scolastico, un traguardo atteso che segna il passaggio anche verso una nuova fase della propria vita. Il primo appuntamento con l'esame è fissato per il 18 di giugno, quando alle 18.30 sarebbe un po' tardi, 8.30 prenderà il via la prima prova scritta, quella di italiano. Il giorno successivo, 19 giugno, sarà la volta della seconda prova di indirizzo, diversa insomma per ogni percorso di studi, sempre alle 8.30, mentre nelle settimane successive saranno calendarizzati i colloqui orali. Quest'anno l'esame di Stato torna ufficialmente a chiamarsi maturità, una scelta voluta dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara per sottolineare come l'esame non debba limitarsi a verificare le competenze scolastiche degli studenti, ma anche il loro grado di maturazione personale, il senso di responsabilità acquisiti durante il percorso di studi. Si tratta di un ritorno perché la maturità venne introdotta dalla riforma Gentile nel 1923, quindi eravamo sotto regime fascista. A fine anni 90 il nome venne cambiato con la riforma Berlinguer e diventò esame di Stato. Ora Valditara ha deciso di ripristinare il nome maturità. La principale novità di quest'anno riguarda la validità dell'esame. La maturità sarà considerata superata soltanto se il candidato parteciperà regolarmente a tutte le prove previste. La decisione è stata introdotta per evitare il ripetersi delle proteste registrate lo scorso anno, quando alcuni studenti scelsero di fare scena muta durante il colloquio orale o di non presentarsi all'esame come forma di contestazione nei confronti di un sistema scolastico ritenuto troppo competitivo e tosco. In quei casi gli studenti potevano comunque ottenere il diploma, avendo già raggiunto matematicamente la sufficienza grazie ai risultati conseguiti nelle altre prove. Da quest'anno invece questa possibilità non sarà più prevista. Le prove scritte sono sempre due: la prima prova, quella di italiano, 18 giugno dalle 8.30, avrà una durata di 6 ore. Gli studenti non potranno consegnare l'elaborato prima che siano trascorse almeno 3 ore dall'inizio della prova. La seconda prova, anche questa di carattere nazionale, riguarda una o più discipline caratterizzanti il corso di studi frequentato. Le materie oggetto della prova sono state già comunicate dal Ministero alla fine di gennaio. L'esame si terrà il 19 giugno dalle 8.30. La durata varierà a seconda dell'indirizzo scolastico. Per alcuni specifici percorsi di studio, ESABAC, ESABAC Tecno e licei con opzioni internazionali cinese, spagnola e tedesca, è prevista anche una terza prova scritta in programma giovedì 25 giugno per i candidati che per motivi eccezionali e debitamente documentati non potranno partecipare alle prove ordinarie. È prevista una sessione suppletiva il 1 luglio per la prima prova, il 2 luglio per la seconda, il 7 luglio per l'eventuale terza prova. L'esame orale si articolerà quest'anno su 4 materie individuate nel mese sempre di gennaio. Il colloquio è finalizzato a verificare non solo l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna materia, ma anche la capacità dello studente di collegare le conoscenze acquisite, argomentare in modo critico e personale e dimostrare il livello di responsabilità e maturità raggiunto. Ogni candidato si presenterà all'esame con un curriculum nel quale sono riportati tutto il percorso scolastico svolto e le attività significative realizzate sia all'interno che all'esterno della scuola, purché coerenti col proprio percorso formativo e con una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La prova orale si apre con una presentazione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce degli elementi contenuti nel curriculum. Successivamente la commissione proporrà domande relative

alle 4 discipline individuate, con l'obiettivo di valutare le competenze maturate, la capacità di effettuare collegamenti tra i diversi ambiti del sapere e di sviluppare riflessioni autonome e personali. Nel corso del colloquio, lo studente dovrà inoltre presentare attraverso una breve relazione o un elaborato multimediale l'esperienza di formazione scuola-lavoro svolta durante il percorso di studi. L'esame si concluderà poi con la discussione degli elaborati, delle prove scritte. Per gli studenti che nello scrutinio finale abbiano ottenuto un voto di comportamento pari a 6 decimi, il colloquio comprenderà anche la trattazione di un elaborato critico dedicato ai temi della cittadinanza attiva e solidale assegnato preventivamente dal consiglio di classe. La riforma prevede una commissione per ogni due classi composta da 5 membri, un presidente esterno, due commissari esterni e due commissari interni. È stata introdotta anche una formazione specifica destinata ai componenti delle commissioni d'esame. Per superare la maturità è necessario ottenere un punteggio minimo complessivo di 60 punti su 100. Ciascuna prova d'esame può valere fino a un massimo di 20 punti, ai quali si aggiungono i crediti scolastici maturati nell'ambito dell'ultimo triennio. Il punteggio massimo conseguibile è 100 punti, con la possibilità di ottenere pure la lode per i candidati che raggiungono almeno 90 punti complessivi tra crediti scolastici e risultati delle prove d'esame. La commissione può inoltre attribuire fino a un massimo di 3 punti bonus.

Tommaso Paradiso con la sua I Romantici dall'ultimo festival di Sanremo, le 11:44 i minuti in questo istante, martedì 9 di giugno. Ci occupiamo anche di questa iniziativa curiosa, singolare, di una caccia al tesoro che sta per scattare in Finlandia. La località di Levi in Finlandia è certamente più nota per le sue nevi invernali, le magnifiche aurore boreali e i paesaggi che ricordano il magico mondo, se vogliamo, di Narnia, rispetto ai suoi panorami più estivi. Eppure c'è chi è pronto a garantire che il paesaggio in estate della Lapponia finlandese abbia molto da offrire, anche in assenza magari di renne e del clima decisamente natalizio, se vogliamo. E così Visit Levi, che è l'agenzia ufficiale che si occupa del turismo, di promuovere il turismo a Levi, ha organizzato una competizione molto singolare, appunto una caccia al tesoro, che durerà però per tutta l'estate e permetterà di scoprire le meraviglie del posto fino alla tappa finale. Chi arriverà primo si aggiudicherà così un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro. Si chiama Caccia al sole di mezzanotte, ovviamente The Midnight Sun Hunt, in onore delle infinite giornate di luce che si registrano ogni anno a nord del circolo polare artico. Nei mesi estivi la regione infatti arriva a godere di 24 ore di luce. Come riporta il sito Visit Levi, la caccia al tesoro inizierà il 18 giugno presso il centro visitatori di Levi e terminerà il 22 di agosto. I partecipanti e gli aspiranti cercatori d'oro, se vogliamo, potranno registrarsi il giorno stesso e ricevere il primo indizio, che poi li condurrà insieme a quelli successivi attraverso sentieri, attrazioni, luoghi di interesse locali, avvicinandoli sempre di più al premio nascosto. Levi è conosciuta come la più importante stazione sciistica della Finlandia e una delle più famose anche in Europa. In inverno risulta una leader indiscussa del turismo. È in estate però che si fa sentire proprio la carenza di turisti e visitatori, nonostante offra molte possibilità come quella di praticare parapendio, escursionismo, rafting e anche mountain bike. Satu Pesonen, che è il CEO, l'amministratore delegato di Visit Levi, ha detto che la località è conosciuta soprattutto per il suo inverno, ma l'estate del nord è ancora sconosciuta a molti. Vogliamo offrire ai viaggiatori un nuovo motivo per visitare Levi quando il sole non tramonta mai e il paesaggio montano rivela un lato completamente diverso di sé. Ecco quindi che a sposare la causa sono stati anche Agnico Eagle Finland, che è una società mineraria aurifera con sede a Kittila, e il comprensorio sciistico di Levi, nell'intento appunto di rilanciare le bellezze locali anche in un'altra stagione. Vista la ricchezza di natura incontaminata nel posto, gli organizzatori della caccia al tesoro hanno tenuto a precisare che l'evento non comporterà nessun deturpamento del territorio. Ai partecipanti non verrà richiesto di compiere alcuno scafo per cercare indizi e poi il tesoro finale. Inoltre, rimessa agli stessi ricercatori d'oro la responsabilità di seguire il tracciato e non mettersi in pericolo

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

sotto sotto a portarci al termine dell'appuntamento di oggi, della nostra diretta di questo martedì 9 di giugno su RNC. Tra pochissimo in arrivo ci sono tutte le ultime news, gli aggiornamenti di giornata con la nostra redazione nazionale di In Blu. Noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 10. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata. A domani, ciao ciao!

0: Boy.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economico-finanziaria. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid per Barcellona ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, cioè quella di una crescita umana integrale, ha detto il pontefice. Il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che intanto torna ad attaccare il premier israeliano Netanyahu criticando l'attacco a Teheran. Abbiamo diritto a difenderci, replica Tel Aviv che non si ferma. L'IDF chiede di evacuare Tiro, il territorio circostante la città libanese. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica l'esponente dell'ultradestra israeliana, parole inaccettabili e indegne, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Un'altra guerra, quella in Ucraina, nuovi raid russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, hanno fatto almeno 4 morti e 10 feriti. Il caldo anomalo cambia anche la mappa delle malattie, in estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano.
2: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato, più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca del Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, dice l'amministratore delegato Messina. Oggi i mercati rispondono bene, prosegue in terreno positivo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,87%, quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
7: e abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
9: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
9: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
9: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
10: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
11: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
12: La radio invita a te,
13: la radio invita a te,
14: la radio invita a voi che ci ascoltate,
13: vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Sono le tante cose che possono passare alla radio, può passare anche un programma che io definisco abbastanza specialistico come quello che voglio mettere in onda io tutti i giorni a Radio RNC.
1: Sorride il mondo al suo balcone.
2: Un cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma. E vogliamo fare un programma con canzoni e musiche abbastanza allegre, rimanere in compagnia così, perché ogni tanto ci va che sia così, anche perché ho delle richieste, specialmente da parte di ascoltatrici di brani allegri. Blanco ha composto un valzer dal titolo Mariuccia, l'orchestra è diretta dal maestro Pippo Bazzizza, brano con incisione grammofonica e solamente per orchestra, per aprire il programma di oggi. Benvenuti e buon ascolto.

Pippo Barzizza con la sua orchestra ha aperto il programma di oggi, questa nostra trasmissione che si rivolge anche a tante incisioni, a 78 giri, incisioni del grammofono. Blanco ha composto un valzer e l'esecuzione è stata fatta con Pippo Barzizza e la sua orchestra. Mariuccia era il titolo del brano che ho messo in onda. Si sentiva l'orchestra Barzizza, a lui piacevano molto i legni, gli ottoni, e abbiamo ascoltato questo brano e che abbiamo potuto apprezzare così anche la maestria dell'orchestra Barzizza. Un brano anche allegro di Valci lo vogliamo ascoltare da Natalino Otto. Mi ha dato sempre tanta perplessità, perché preoccuparsi tanto di un sassolino nella scarpa, eppure qualche volta ci ostiniamo a tenerlo. E la descrizione la fa molto bene questo brano con Natalino Otto: ho un sassolino nella scarpa.

Saltolino nella carpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle d'una ad una, ai, cerco sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare. Sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai. Batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembra Belzebù.

0: Valci ha composto questo brano dal titolo Ho un sassolino nella scarpa. Interprete è stato Natalino Otto, e Natalino Otto amava interpretare canzoni abbastanza veloci. Abbiamo ascoltato Natalino Otto e ora vogliamo mettere delle comiche e dei monologhi, come cerchiamo di fare qualche volta, ma oggi ne mettiamo qualcuno in più perché anche ho ricevuto la richiesta da parte di ascoltatrici. De Regge hanno composto un duetto comico Cinelandia. Sono gli stessi fratelli De Regge che vogliono interpretare questo spassoso monologo. Cinelandia.
1: Oh, finalmente sei qua. Senti, cos'è sta storia che hai messo in giro? Io non faccio due passi che mi fermano tutti per colpa tua. Sei diventato un maestro, un musicista, un compositore.
2: Ah, sono messo in giro.
1: Sì, messo in giro.
2: Sì, caro mio, ho fatto una pensata che quando esce deve fare strabiliare.
1: Che hai pensata? Capito, eh? Che pensata?
2: Ti ricordi quella tang quello che tiene la passione?
1: Di chi?
2: Che ne so?
1: Ma di cosa parli? Un tango ballabile, una canzone?
2: Canzone, tango
1: di passione sarà?
2: Sì.
1: Ha fatto venire la barba, avrà 90 anni.
2: È apposta perché ha stufato. Io ho pensato di scrivere a tutti quanti i maestri.
1: Sì.
2: Colleghi miei che stanno sparsi per l'Italia.
1: Va bene.
2: E io li ho pregato, ognuno di loro mi mandasse una strofa di questo tango.
1: E allora?
2: Allora, eccola.
1: E non lo puoi dire subito, è 3 ore che stai chiacchierando.
2: È arrivata adesso.
1: Sentiamo di che si tratta.
2: Questo è uno che sta questo è Torino.
1: Eh?
2: Questo è Torino.
1: Ho capito, Ettore, è Torino.
2: Che è Ettore? Torino, Taurinorum in
1: Torino città?
2: Sì.
1: Dici è Torino. Torino, avanti.
2: Fa una forna che dà un casco compulazione.
1: Ma insomma, cosa borboti?
2: Fatale tango di passione, fatale tango di illusione. Ne che bello? Fu nel tango appassionato che mi sono ricordato che cura sera mia fratella la dame tanti causca la sbattime fino a un fondo.
1: Ma senti, questo qui è cinese, sai, non capisco la parola.
2: Beh, questa è Sicilia.
1: Eh?
2: Sicilia.
1: Chi è Sicilia?
2: Catania, fra Vercelli e Novaro.
1: Sentiamo lì.
2: A quando ci vuole come la vengono? Fa la tango da passione, fa la tango dell'illusione. Fare la tango d'ognuno, fare la tango d'indebbe d'appropriazione. Fonne il tango appassionato, però poi ora avevo fra botte da me sempre.
1: Ma senti, io vado via, sai perché non mi sento mica bene? Cos'è sta roba?
2: Firenze, sei stato male.
1: Oh, Firenze, finalmente si capirà qualche cosa. Sentiamo.
2: Fa fare tango di passione, fa fare tango di illusione, va. Con il tango appassionato mi ha detto da che tanto tu la vuoi fare a figliare.
1: Ma senti che roba, che la lì sarebbe la madrelingua?
2: Non signore, la madrelingua è Genova.
1: Genova? Avanti.
2: Sono tempi che me ne invece.
1: Cos'è?
2: Come fa?
1: Cos'è?
2: Fatto le tango di passione, fatto le tango di illusione. E fu l'ebbrezza di un momento che per combinazione non me ne vado su tutto tramvai del caricamento.
1: Senti, sono io che me ne vado, sai perché ne ho abbastanza.
2: Questa è Venezia.
1: Eh?
2: Venezia, sei stato male.
1: Oh, Venezia, terra d'amore e di poesia.
2: Fatale tango di passione, fatale tango di illusione. Stanotte con sognacchi veneziani, i gira senza pizioni. E tornando a Venezia col treno da Verona, ho trovato mia moglie che si baruffava con la parola.
1: Beh, senti, lasciami andare via, guarda, vado a pigliare un caffè, qualche cosa.
2: Beh, l'ultimo poi me ne vado.
1: Chi è?
2: Bari.
1: Eh?
2: Bari.
1: Chi è Bari?
2: Provincia di Monfalcone.
1: Avanti.
2: Dai, c'è a venire da dove da dare. Fate la tango di passione, fate la tango di illusione. E sta ancora ci matrice, per vivere felice, per mangiare la lice. Se c'è poi ci sono la lice.
1: Via, via, via, via, va via, basta, via.
3: Hello boys, traversando tutto l'Illinois.
0: Abbiamo ascoltato i fratelli De Regge in Cinelandia, un attore, anzi due attori molto bravi, soprattutto per riuscire in breve tempo a cambiare l'accento nei vari dialetti italiani. Dopo aver ascoltato Cinelandia con i fratelli De Regge, ascoltiamo Dada Rumpa di Campo e Verde, Alice ed Anna Kessler.
3: Dada.

0: Abbiamo ascoltato questo brano che ha avuto molto successo non solamente per il brano Dada Umpa di Can Foreverde, ma anche per la squisitezza delle cantanti come Alice ed Ellen Kessler, le famose gemelle, soprattutto nei primi tempi della televisione. Abbiamo ascoltato questo brano Dada Umpa ed ora veniamo a una richiesta specifica di una ascoltatrice che vuole ascoltare Carlo Artuffo in un groviglio, in un labirinto. Possiamo definirlo un labirinto questo monologo, La famiglia Baraventana, Carlo Artuffo.
1: Non per vanto, ma noi in campagna io mi del matoti riundi e te ci casbio pan bitir. Con certi brosi e certi fioncat fanti della gura e bitura scun quasa dos. Ma quando Quentina Costa è stata Mariana Fia, la moglie ha subito ante la buschera e sguarda ma più l'interessi. E il mariaggi per lui era incontriot e smalcando una fia come smalcandria una cubia di garini. Me, per dire la verità, sposare in ereditaria io mai pensoi. Per sposare in ereditaria io vado a roba al su, e mi non per blaghere, ma a roba al su, a ne mai avuto una, anzi col poca io la tutta l'umbra. Basta, no, a mau dimmi che un buon partì per me, avere la figlia Pinota del Bric, una bella masciota di vintoni, E mi parai un bel divo per la figlia, e invece mi hanno amore di padre amore. Cosa vuoi, l'amore le fa parai? Quando cacciapo a cioppo. E parai mia tre Antoni, a son sposami una vidua che andava a 40, e per giunta con raggiunta. In maniera che quella che la doveva essere la Madonna, era diventata mia figlia. E quella che la doveva essere mia Madonna, era diventata la Madonna. E fino a qui niente di molna. Il bello è venuto adesso. A sposare Pinota, mi sono diventato il padre della figlia, è nata donna. Ma poi che aveva 50 anni e era vidù, andire mi ne a trovare, la vista mia figlia, la piasigli, and una parola se sposasse la chial. E qui comincia anche il bugirei della parentela. E sì, perché me poi a sposare mia figlia, a repinare me poi, e no. Me poi le diventa mia zener, e mia figlia a repinare mia figlia, e no, perché sposare me poi a diventa mia moglie, è lo giusto. Di modo che, mi adesso nel figlio di mia figlia, che le donna me poi, e su qui in curanan Pinota la Madonna alla catan fanciot che sarebbe il fratello me mori e il cignat me pori, ma con me pori è anche son mut perché resta il fiat soffio che son me vaga adesso fel piacere la semi tempo zio che comincia si de fraida cosa la devi robi da femmini lorda anche in senza baglia oh adesso andiamo no oh dunque la donna me pori che la sarebbe mia figlia, ma che anche mia moglie, ha raccattato anche chi l'infanciot che sarebbe mio fratello, perché era il figlio di mia moglie e di mia moglie, ma è anche Menwood perché era il figlio di mia figlia. In maniera che mi sono diventato il fratello Menwood, basta l'anti una parola, mi finisce di essere il nonno di me stesso, no? Che roba, non capivi che cosa, no? Neanche a me, mi vedi che sei grigio, ma neanche una virvoia, andare la mia parentela per avantono, e pregno signor cantare lontano dal manicomio, guarda lì che ne belle a vostra.
0: Abbiamo ascoltato Carlo Artuffo in La parentela baraventana. Poi belli e Bazzizza hanno composto La canzone del boscaiolo, che stiamo già mettendo in onda, Rabagliati e il trio Lescano, per questa famosa canzone che in un certo senso era la sigla anche dell'orchestra quando faceva i concerti Pippo Bazzizza.

0: anche il Boscaiolo ha avuto la sua canzone con la voce di Alberto Rabagliati e il trio Lescano. Pazzizza e Morbelli sono stati i compositori di questa canzone, canzone allegra come tanta allegria cerchiamo di mettere nel corso del programma di oggi. Devo dire proprio la data di questa incisione della Columbia risale al 1946 e così comprendiamo meglio cosa confabulano le tre comari. E tra comari sono Silvani, Carini e Marcelli della compagnia Ceccheline. Loro chiacchierano, poi c'è anche l'accompagnamento dell'orchestra ed è tutto in dialetto triestino. Angelo Ceccheline ha composto questa comica dal titolo Le Tre Comari. Quando si parlerà di esattoria e le esattorie, noi dobbiamo portarla al linguaggio moderno. Oggi si chiama Agenzia delle Entrate.
1: Oh, c'è la Pipina!
2: Oh, c'è la Gigia Benedetta!
1: Oh, c'è la Marietta!

0: Adesso ogni 3 mesi te manda le tessere nuove, franco domicilio. Ma per cosa far delore? Alle un fuori del pan quotidiano, noi te d'altro.
1: Mi dico.
2: Sentì, Donete, con la libertà tutti gli uomini politici che ha cambiato. Ma le tasse se restate sempre quelle. Prima si pagava le tasse per mantenere il fascismo. Adesso si paga le tasse per pagare i danni che ha fatto il fascismo. Ma chi che paga se è sempre il povero benedetto?
1: Mi dico se so!
3: Mi non me ne intendo de politica, ma mio marito è un comunista convinto. E il gadito che Trieste sarà sovietizzata. Che non pagheremo più l'affitto, che gaveremo l'automobile e che i sciorazzi quei porchi andare a pie. Porca mastella!
0: Invece mio marito è del partito d'azione e me ga assicurà che se l'Italia torna a Trieste, gaveremo le galline impiccate su tutti i ferrai a disposizione dei cittadini.
3: Dai! Ma se non avemo più ferrai?
0: Non fa niente, li metterà su de nuovo per impiccargli le galline.
3: Se so!
2: Mio marito invece parteggia per Trieste libera autonoma in uno stato cuscinetto. E gli ha detto che la lingua ufficiale de stato sarà il dialetto triestin. E nella nostra università, invece che il greco e il latin, si studierà il furlan e il piranese. E che sarà lavori a uffete per tutti i triestini.
3: E chi incasserà i soldi?
2: E gli americani, eh?
3: Se so!
2: A proposito, creature, a casa mia una miseria che non ve dico, tutti disoccupati. Se non saria mia figlia benedetta che la fore straordinaria con gli americani, se creparia de fame.
3: Se so! Ne manca e latte, protesta alle mame.

0: deve, non esitar si deve, prendi il tuo sacco e ne va dove più fioccherà, se il tuo rigore mette...
1: Abbiamo ascoltato Le Tre Comari, composizione di Angelo Cecchelin, Silvani, Carini e Marcelli, per questa spassosa interpretazione molto triestina delle Tre Comari. Stiamo ascoltando Canta lo sciatore, Alfredo Del Pelo e il suo complesso e la sua chitarra.

abbiamo ascoltato questa canzone che ha avuto moltissimo successo, come canta lo sciatore, così come successo possono avere gli sport che una volta si definivano invernali, ma ora con la tecnica sono anche estivi in alta montagna o in altri posti del mondo. Abbiamo ascoltato Alfredo Del Pelo e il suo complesso in Canta lo sciatore, una canzone che vogliamo mettere in onda adesso dal 1949 e interpretata da Nilo Ossani. Marletta e Sopranzi hanno composto la canzone Forza Tempo di Marcia, il titolo è Maria Carmè, incisione a 78 giri, la voce del padrone. L'orchestra è di Gianmario Guarino. Mi ricordo quando ero ragazzetto che noi cantavamo a carnevale questa canzone, solo che invece di mettere le parole Maria Carmè usavamo la parola piemontese, le carleve, è carnevale.

l'ambasciatore. Abbiamo ascoltato Maria Calmè, Forse Marcia, con la voce di Nino Sani e orchestra Guarino, incisione che risaliva al 1949. È già in onda, perché sì, ha fatto proprio in fretta arrivare, è arrivato l'ambasciatore di Caseroli e Arcangeli, Nuccia Natali e Trio Lescano.

ed è arrivato l'ambasciatore ed è arrivata anche questa canzone dallo stesso titolo. Casiroli e Arcangeli hanno composto il brano, che è stato interpretato da Nuccia Natali e Trio Lescano. Vogliamo fare, abbiamo fatto una trasmissione abbastanza allegra e vogliamo terminare con una canzone a tempo di valzer di Rusconi e Natili. Però i cantanti per questo disco sono tre, sono Nino Amorevoli e il duo Gianni Ramiro con l'accompagnamento di orchestra in un'incisione a 78 giri della Odeon. Di Rusconi e Natili ascoltiamo una canzone che ha avuto molto successo per la brevità della canzone e anche per l'andante molto molto travolgente. Ascoltiamo O Cesira.

c'è festa in paese, che senza pretese da grande città si diverta alla buona, perché basta solo la giostra che c'è. Ogni ragazza un folletto col bianco corsetto e la veste lilla, raggirando le trombe e tromboni il mio cuore canterà. Com'è bella la giostra.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E anche oggi qui da Radio RNC abbiamo terminato questo nostro programma con canzoni e musiche del tempo passato e anche con dei monologhi che reputo interessanti da poter essere riproposti dopo tanti e tanti anni alle ascoltatrici e ascoltatori che ne hanno fatto anche richiesta. Un cordiale saluto a tutti e a risentirci domani. Vi ricordo che questo programma Radio RNC va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Grazie a tutti e a risentirci domani.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: forza della gratuità, Papa Leone lascia Madrid e ringrazia i volontari per il loro servizio disinteressato in un mondo regolato dalla logica del profitto. Ora l'arrivo a Barcellona e la preghiera in cattedrale. Intesa in 3 giorni, nuovo annuncio del presidente americano Trump su un accordo con Teheran. Regge intanto la tregua con Israele voluta dal capo della Casa Bianca, ma Tel Aviv non molla la presa sul Libano. Italia, paese delle ciabatte, nuovo attacco del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura e sequestro di persona. Parole indegne e inaccettabili, replica il nostro ministro degli esteri Tajani. La scalata di Intesa, i mercati reagiscono bene all'annuncio della banca di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca dei Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. Il pontefice, appena atterrato a Barcellona, prima tappa la cattedrale per la preghiera dell'ora media. Il nostro inviato Paolo Fucili.
1: Voi meritate un grazie speciale, dice Leone alla platea dell'IFEMA, la fiera di Madrid, prestata al Papa per l'ultimo appuntamento della sua agenda in città, l'incontro coi volontari che hanno collaborato già da prima che lui arrivasse a organizzare tutto il necessario alla prima tappa del viaggio papale in Spagna. Ne servivano 10.000 e invece sono arrivate 17.000 adesioni. Questo, commenta Leone, mentre l'aereo per Barcellona già scalda i motori, è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo, la gratuità, per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. E anche se le statistiche non lo registreranno, conclude, oggi Madrid è più vicina al regno di Dio. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ora il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che poi torna a criticare il premier israeliano Netanyahu per gli attacchi su Teheran, rischia di restare isolato, dice Massimiliano Cocchi.
2: Quando durante l'esecuzione dell'inno nazionale la sua immagine compare sul maxi schermo del Madison Square Garden di New York, il pubblico fa partire bordate di fischi. Per Donald Trump è la conferma di quanto sia impopolare la guerra che sta conducendo in Iran e che per questo vuole chiudere in fretta. Le cose stanno andando bene, dice ai giornalisti, annunciando che un accordo sarà siglato entro i prossimi 2 o 3 giorni e sarà un ottimo accordo per gli Stati Uniti. È quello che ripete ormai da settimane. Il negoziato però è ancora in stallo. Il regime ritiene invece che l'accordo potrebbe arrivare entro la fine di giugno e sarà un accordo di pace per l'intera regione, Libano compreso. Ma Benjamin Netanyahu ha già detto che la sua guerra su quel fronte non è ancora conclusa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E nonostante le minacce di Trump, Israele non si ferma e continua ad attaccare il Libano. L'IDF chiede di evacuare Tiro. E il ministro Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, deride l'Italia, è diventato il paese delle ciabatte. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Abuzzetti. Buongiorno. Ci stiamo collegando. Passiamo al servizio successivo. Andiamo ora quindi alla guerra in Ucraina. Torneremo poi a parlare di Medio Oriente. La guerra in Ucraina, perché ci sono morti e feriti nei nuovi raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv e quella di Kherson. Marco Burini.
3: Forse, come sostiene Zelensky, giorno dopo giorno la Russia sta perdendo l'iniziativa, ma resta comunque molto aggressiva, letale. 2 civili uccisi e 4 feriti in diversi attacchi sulla regione di Kherson, mentre un raid con droni e missili ha fatto 3 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv la scorsa notte. Nelle ultime settimane gli attacchi russi sui centri abitati si sono intensificati. La popolazione ucraina sta pagando un prezzo altissimo, ma Zelensky confida nei contrattacchi del suo esercito, dalla Crimea occupata fino a San Pietroburgo. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche parte, ma per loro stessi, dichiara il leader ucraino, per il quale Mosca sul fronte orientale sta perdendo più di 30.000 soldati al mese. Vuol dire che non stanno vincendo la guerra, dice Zelensky. Per chiuderla ha chiesto un faccia a faccia con Putin, che però ha rifiutato. Marco Burini, lì nello studio.
0: Battito politico che però oggi si interroga sulle gravi parole del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, che ha deriso l'Italia, il paese delle ciabatte. Ha detto: facciamo il punto in diretta allora con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
4: Buongiorno Piero Achille, sì, l'Italia è un paese delle ciabatte. Parole inaccettabili, la risposta sdegnata del ministro degli esteri Tajani alle frasi offensive del ministro israeliano Ben Kirir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Per Tajani nessuna giustificazione, parole di condanna che nel corso delle audizioni in Senato dei ministri degli esteri e di difesa arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con le colonie e il trattato di associazione con Israele. Spazio anche alla guerra nell'est Europa con Crosetto che sottolinea come sia drammaticamente tornata in primo piano la minaccia atomica, una guerra violenta che ha provocato 2 milioni di morti e di feriti tra russi e ucraini. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Allora sentiamo proprio come sono state prese queste parole dal ministro Ben-Gvir e come sta muovendosi Tel Aviv, che continua ad attaccare il Libano. Lo facciamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Sappiamo che il ministro Ben-Gvir non si cura di questi tipi di incidenti diplomatici, chiamiamoli così, appunto anche perché è noto per il suo estremismo sia nei fatti che anche purtroppo nelle parole. E certo, il governo israeliano, che in questo momento è anche in difficoltà perché si parla di elezioni anticipate, comunque va avanti con la campagna, come dicevi, di offensiva militare in Libano, anche perché appunto Netanyahu sta usando anche di questi diversi fronti aperti in funzione elettorale, ed è una campagna pesante, perché questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è stata in particolare la città di Tiro, ribombardata, dove i civili hanno ricevuto un ennesimo ordine di evacuazione, ordine che riguarda anche il quartiere cristiano della città. 8 morti in un quartiere residenziale di Tiro, altri 6 nei bombardamenti in altre località del sud del Libano, tra cui un ragazzo di 16 anni ucciso da un drone fuori dalla sua abitazione. L'accusa della DF Hezbollah è quella di nascondersi tra i civili vicini ai presidi sanitari libanesi. Hezbollah che continua a lanciare i suoi droni contro i militari di Tel Aviv ed è contrario ai negoziati in corso diretti tra Israele e il governo libanese, negoziati che non sono mai stati interrotti, anche se la strada, sappiamo, è tutta in salita. Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Chiudiamo quest'ampia pagina di esteri e guardiamo i mercati, perché prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,88%, dunque una risposta buona dei mercati dopo l'annuncio di Intesa San Paolo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena. Giuseppe Caporaso.
6: Lo chiamano tutti il risico bancario, in realtà è una corsa ad aggregare e creare grandi poli bancari in Italia in grado di operare anche fuori dai confini nazionali. Domenica scorsa Banco BPM ha rotto gli indugi proponendo a Monte dei Paschi di Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo gruppo bancario italiano, immediata la contromossa di un altro prestigioso istituto di credito, Intesa San Paolo, che punta ad un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla banca senese, risanata ed ora sempre più appetibile sul mercato. Una maxi offerta d'Intesa da 30 miliardi che darebbe vita al secondo gruppo bancario quotato dell'Eurozona per capitalizzazione in borsa, con 20 milioni di clienti solo in Italia. Il tutto accompagnato da un accordo tra Intesa San Paolo ed Unipol. Il colosso del mondo assicurativo, attraverso la sua banca di riferimento BPR, ingloberebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese, dando vita alla nuova banca post fusione Monte dei Paschi. Intanto anche oggi la borsa italiana è in grande ascesa, i titoli impegnati in risico volano, soprattutto BPR, ma anche Intesa San Paolo, Monte Paschi e BPM. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: In questo quadro la Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentati questa mattina a Milano, dove c'è per noi Raffaella Frullone.
7: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo.
8: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107 300 www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

casa e non ti trovo, e la chiave dal portiere, dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè, ora faccio

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Edizione delle 14. Buonasera da Franco Rossi. Papa Leone è ora a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Nella cattedrale della città presiede la preghiera dell'ora media. In diretta da Barcellona Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno a tutti, mi trovo proprio di fronte alla cattedrale, sotto la facciata della cattedrale di Barcellona. Intorno a me tanta gente che qualche minuto fa ha accolto con un entusiasmo, un grandissimo boato, l'arrivo di Papa Leone in auto dall'aeroporto di Barcellona. Si preannuncia molto partecipata anche questa tappa del viaggio spagnolo di Papa Leone a Barcellona. La terza sarà le Canarie prima del rientro a Roma, e stamattina ultimo atto a Madrid. Lo svolgimento del programma di Madrid è stato aiutato, coadiuvato da una marea di volontari, sono stati 17.000 per ringraziarli. Oggi il Papa li ha incontrati in un salone della Fiera di Madrid e prima di prendere l'aereo per Barcellona ha parlato di gratuità, che è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. Da Barcellona per adesso è tutto.
0: Grazie a Paolo Fucili. Parliamo del Medio Oriente. Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Nuovo annuncio del presidente americano: a breve un accordo con l'Iran. Così ha detto Trump. Posizione confermata da Teheran, che avverte: stiamo lavorando con gli Stati Uniti e speriamo un'intesa entro fine mese. Intanto Trump è tornato ad attaccare il premier israeliano Netanyahu, criticando l'attacco all'Iran. Abbiamo diritto di difenderci, ha replicato Tel Aviv. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti, 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Per la finanza, vivere per la speculazione è molto pericoloso, quindi anche chi per professione si occupa di finanze e amministra i soldi non deve venire catturato da una logica che perde il focus, cioè la persona. Se perdiamo questo, la finanza e il mercato diventano pericolosi per la finanza e per la persona. Così il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. A margine della presentazione delle linee guida della Conferenza Episcopale Italiana in materia di investimenti etici e sostenibili nella sede della Borsa di Milano. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Sono le perquisizioni, sono state fatte a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti, che però è in quiescenza dal febbraio scorso. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, di concordia e di pace, anche a costo di sacrifici e rinunci. Così Papa Leone XIV, la cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, sede dell'arcidiocesi di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media. La Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentata questa mattina a Milano.
1: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto e utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
0: Almeno 8 persone, siamo alla pagina degli esteri, sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale, 3 feriti. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. E in Ucraina ci sono almeno 4 morti e 10 feriti. Questo è il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. A questo proposito, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, presentando il 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia, ha detto che nel mirino ci saranno l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Eseguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona serata.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, accoglienza, concordia e pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. Lo ha detto alla Cattedrale di Barcellona, presiedendo una preghiera dell'ora media. Questa sera la veglia di preghiera nello Stadio Olimpico Luis Companys. E prima di lasciare Madrid, Papa Leone XIV ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. La pagina dagli esteri: continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 persone sono state uccise in un attacco su una popolare zona residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Un nuovo pacchetto coordinato insieme tra Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia è stato adottato per nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania. Israele ha respinto con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo. Lo si legge sull'account X del Ministero degli Esteri. Torniamo in Italia. Indagine per corruzione della Procura di Roma sulla maxi opera dello stretto di Messina. Scritti nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza da febbraio scorso, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre, accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i pubblici ministeri avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprendono l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana, dal console onorario italiano, per minacce e tentativo di aggressione. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. Papa Leone XIV alla cattedrale di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media, questo pomeriggio ha detto: in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, concordia, pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. E questa mattina ha incontrato a Madrid, prima di partire per Barcellona, i volontari impegnati nell'accoglienza. A loro ha detto: la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Inchiesta sul ponte di Messina. La Procura di Roma indaga per corruzione. Indagate tre persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti per il via libera all'opera.
2: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio. Tre persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria ma residente a Roma, di un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato compromesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dall'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Dall'estero ancora raid israeliani sul sud del Libano, almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco su una zona popolare residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. Infine, Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.
2: Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, scritta il 10 dicembre 1948, si legge che il fondamento della pace consiste nel riconoscimento dell'eguale dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana. Madre Teresa ricevette il Nobel per la pace nel 1979. Nel suo discorso, tenuto durante la consegna del premio, pose il valore della vita come fondamento della pace ed ebbe il coraggio di affermare che l'aborto è il principio che mette in pericolo la pace nel mondo. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
3: La preghiera è ciò che ci porta a dire «credo». La fede ci porta a dire «amo». L'amore ci porta a dire «voglio servire». E frutto del servizio è la pace. Tutti dobbiamo lavorare per la pace, ma per ottenere questa pace dobbiamo imparare tutti da Gesù a essere miti e umili di cuore. Solo l'umiltà ci porterà all'unità e l'unità alla pace. Per questo aiutiamoci scambievolmente ad avvicinarci a Gesù in modo da imparare con gioia la lezione dell'umiltà.
2: Pierre Gilbert ha scritto: «Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma, se tu credi alla potenza di una mano tesa, se tu credi che essere diversi è una ricchezza e non un pericolo, se tu sai preferire la speranza al sospetto, se tu ritieni che spetti a te il primo passo piuttosto che all'altro, se lo sguardo d'un bambino arriva ancora a disarmare il tuo cuore, se tu puoi rallegrarti della gioia del tuo vicino, se l'ingiustizia che colpisce gli altri ti irrita quanto quella che subisci, se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per amore, se tu sai accettare che un altro ti renda un servizio, se condividi il tuo pane e sai unirvi un po' del tuo cuore, se tu credi che un perdono va più lontano di una vendetta, se tu sai cantare la felicità degli altri e danzare la loro allegria, se puoi ancora ascoltare il disgraziato che ti fa perdere tempo e donargli un sorriso, se tu sai accettare la critica e farne tesoro senza respingerla e difenderti, se ti rifiuti di battere la tua colpa sul petto degli altri, se la collera è per te una debolezza e non una prova di forza, se tu preferisci essere danneggiato piuttosto che far torto a qualcuno, se tu rifiuti che dopo di te succeda quel che succeda, se tu ti schieri dalla parte del povero e dell'oppresso senza considerarti un eroe, se tu credi che l'amore è la sola forza di discussione, se tu credi che la pace è possibile, allora la pace verrà. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
3: Non sopportavo l'idea che migliaia di bambini morissero di fame in Etiopia. Perciò decisi di aprire in quel paese una casa. Prima di parlare con l'imperatore, il ministro della corte imperiale mi sottopose a un vero e proprio interrogatorio. «Che cosa desidera dal nostro governo?» fu la prima domanda. Risposi: «Sono venuto a mettervi a disposizione le mie suore perché lavorino fra la povera gente che sta soffrendo». «Che cosa potranno fare le sue suore?» chiese ancora. Prestiamo i nostri servizi gratuitamente e con tutto il cuore ai più poveri tra i poveri. Mi scusi, continuò, ma qual è la sua qualifica professionale? Senza esitare risposi, portiamo amore e compassione alla gente. L'udienza con l'imperatore mi fu subito concessa e ben presto aprimmo la nostra casa in Etiopia. Oggi abbiamo case dappertutto.
2: Preghiamo con Madre Teresa.
3: Signore, fammi strumento della tua pace. Sì, uno strumento. Voglio essere duttile, obbediente, docile fra le tue mani. Uno strumento che serve a fare un piccolo pezzo e poi viene messo da parte.
2: Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Qualcuno tra voi pensa di essere saggio e intelligente? Bene, lo faccia vedere con i fatti, comportandosi bene. Mostri insieme gentilezza e saggezza. Se invece il vostro cuore è pieno di amara gelosia e di voglia di litigare, fate a meno di vantarvi e non dite menzogne che offendono la verità. Una saggezza di questo genere non viene da Dio. È sapienza di questo mondo, materiale, diabolica. Infatti, dove regnano la gelosia e la voglia di litigare, ci sono disordini e cattiverie di ogni genere. Invece la saggezza che viene da Dio è assolutamente pura. È pacifica, comprensiva, docile, ricca di bontà e di opere buone. È senza ingiuste preferenze, senza alcuna ipocrisia. Le persone che creano la pace attorno a sé sono come seminatori che raccolgono nella pace il loro frutto, una vita giusta. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
3: Oggi parla di meno. Prendi la scopa e pulisci in casa. Diventa messaggero d'amore, innanzitutto in casa tua. La pace e la guerra cominciano dalla propria famiglia.

0: La vita è felicità. Meritala.
1: Non capiremo mai abbastanza quanto bene è capace di fare un semplice sorriso, affermava Madre Teresa. Chi dona gioia, merita gioia. Donando felicità, si è felici. Chi prende con allegria quanto succede, si diverte a vivere. E la gioia di vivere, diceva Pierre Teilhard de Chardin, è la più grande potenza cosmica. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
0: Dio ama chi dà con gioia. La gioia è il segno di una personalità generosa. Chi dà con gioia, dà in modo migliore. La gioia può moltiplicarsi in un cuore che trabocca d'amore. Noi aspettiamo con impazienza il paradiso, dove c'è Dio. Ma il nostro potere è stare in paradiso fin da quaggiù e fin da questo momento. Essere felici con Dio significa amare come Lui, aiutare come Lui, dare come Lui, servire come Lui. La nostra vita, per essere degna di essere vissuta, deve essere felice. Non ci sono ragioni per l'infelicità.
1: Paolo Coelho ha scritto: ho imparato che non importa quanto sia buona una persona, ogni tanto ti ferirà. E per questo bisognerà che tu la perdoni. Che ci vogliono anni per costruire la fiducia e solo pochi secondi per distruggerla. Che ci vuole solo un minuto per offendere qualcuno, un'ora per piacergli e un giorno per amarlo. Ma ci vuole una vita per dimenticarlo. Che non dobbiamo cambiare amici se comprendiamo che gli amici cambiano. Che le circostanze e l'ambiente hanno influenza su di noi, ma noi siamo responsabili di noi stessi. Che o sarai tu a controllare i tuoi atti, o essi controlleranno te. Ho imparato che non sempre è sufficiente essere perdonato da qualcuno. Nella maggior parte dei casi sei tu a dover perdonare te stesso. Che non importa in quanti pezzi il tuo cuore si è spezzato. Il mondo non si ferma aspettando che tu lo ripari. Forse Dio vuole che incontriamo un po' di gente sbagliata prima di incontrare quella giusta. Così quando finalmente la incontriamo sapremo come essere riconoscenti per quel regalo. Quando la porta della felicità si chiude, un'altra si apre. Ma tante volte guardiamo così a lungo a quella chiusa che non vediamo quella che è stata aperta per noi. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
0: Un signore fece una grossa donazione, ma non ne era felice. Mi disse: è qualcosa al di fuori di me. Voglio dare qualcosa di me. Perciò lo invitai a compiere la parte più difficile del dono, consigliandolo di andare regolarmente nella casa per i morenti di Kaligat a parlare con i malati e i moribondi. Così fece. Li lavava, li vestiva, tagliava loro le unghie e li pettinava. Ritornò da me sereno e felice. È per questo che spesso affermo che non basta donare delle cose o del denaro.

0: dicendo: «La mia gioia sia in voi», perché il termine gioia era la parola d'ordine dei primi cristiani, e San Paolo ripete spesso: «Rallegratevi nel Signore, sempre». Perché nel battesimo il sacerdote dice al novello battezzato che tu possa servire la Chiesa con gioia. Fa che siamo inondati dalla gioia espressa nell'Eucaristia e che essa si diffonda fra tutti coloro che serviamo nell'amore. Amen.
1: Dal libro del Coelet. Se aspetti il vento favorevole, non semini più. Se stai a guardare quando pioverà, non ti deciderai a mietere. Anche se vivrai a lungo, godi tutti i giorni della tua vita. Ma ricordati che saranno molti i giorni oscuri. Non sai come sarà il tuo avvenire, perciò godi la vita, ragazzo. Sii felice finché sei ancora giovane. Fa tutto quello che ti piace e segui i desideri del tuo cuore. Ma non dimenticare che Dio ti chiederà conto di tutto. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
0: Sorridi almeno 5 volte al giorno a qualcuno a cui non avresti nessuna voglia di sorridere. La pace inizia con un sorriso.
2: RNC ha presentato Vivi davvero, Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: in Blu 2000. News.
1: Papa Leone è in Spagna dopo Madrid, seconda tappa del suo viaggio apostolico a Barcellona. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così il pontefice anche in catalano, stasera la grande veglia. Raid sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano per un raid israeliano dopo l'annuncio dell'evacuazione, condanna di alcuni paesi sulle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. Inchiesta sul ponte di Messina, la procura di Roma apre un fascicolo per corruzione, indagate 3 persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti. La finanza ponga al centro la persona, presentate nella sede di Borsa Italiana le linee guida della CEI. Il cardinal Zuppi, presidente, no a logiche speculative. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito nei titoli, Papa Leone XIV è a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. I cristiani siano costruttori di unità in un mondo diviso, così ha detto davanti a migliaia di persone davanti alla cattedrale, stasera la grande veglia nello stadio olimpico. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Grazie per essere qui, per la pazienza e per la gioia. È il saluto di Leone a chi a Barcellona lo ha aspettato per ore sotto il sole. Seconda tappa del viaggio papale in Spagna, al via poco dopo mezzogiorno di oggi, atterraggio da Madrid e trasferimento in cattedrale per recitare l'ora media parlando spagnolo e anche catalano. A tutti va l'invito ad essere testimoni e profeti di unità, accoglienza, pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni e in una società sempre più frammentata e individualista. E stamattina ancora a Madrid incontro con i 17.000 volontari dell'organizzazione del viaggio papale. La gratuità, ha detto loro Leone, è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica, spirituale di una società contro la logica dell'interesse e del profitto. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apriamo la pagina degli esteri, raid israeliano sugli sfollati, 8 le persone morte a tiro in Libano dopo l'annuncio dell'evacuazione. Ce ne parla Maurizio Dischino.
3: Le bombe di Israele continuano a farsi sentire nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile. Solo oggi 13 morti in più attacchi. Il bilancio più pesante nella città di Tiro, dove i raid israeliani hanno ucciso 8 persone. L'agenzia Reuters ha riferito che gli attacchi questa mattina sono avvenuti dopo che l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione. Altre fonti sostengono che i raid siano stati messi a segno prima dell'avvertimento israeliano. L'esercito israeliano ha sostenuto la decisione dichiarando che a seguito delle attività degli elementi di Hezbollah all'interno della zona cristiana della città, le forze di difesa saranno costrette a operare contro le loro attività terroristiche nella zona nel prossimo periodo di tempo. Attraverso una dichiarazione, le chiese cristiane locali hanno chiesto un intervento immediato della comunità internazionale per fermare la violenza e garantire la protezione dei luoghi di culto, delle strutture sanitarie e delle famiglie rimaste intrappolate nella città di Tiro. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Accordo tra Stati Uniti e Iran in 2 settimane, lo ribadisce per l'ennesima volta il presidente americano Trump. Ce ne parla Antonio Soviero.
4: Potremmo avere un'idea entro 1 o 2 giorni e un accordo totale in 2 settimane. Donald Trump continua a diffondere ottimismo a dispetto dei fatti che raccontano una verità diversa. Anche gli statunitensi lo hanno capito. Ieri sera il presidente si è beccato una caterva di fischi durante l'esecuzione dell'inno nazionale prima della gara 3 della finale NBA, persa dalla squadra del cuore del tycoon. E proprio la vittoria, secondo il New York Times, è uno dei principali motivi dello stallo nelle trattative. Washington e Teheran desiderano l'intesa. I parametri di un accordo preliminare USA e Iran sono chiari ai negoziatori. Il problema? Come elaborare un'intesa che permetta a entrambe le parti di rivendicare una vittoria, senza contare le 2000 vaganti. Il premier israeliano Netanyahu, che ha bisogno della guerra continua per rimanere in sella e lontano dai tribunali, e le guardie della rivoluzione islamica, che contrariamente a religiosi e politici iraniani non vogliono alcun accordo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre un'auto esplode per un attentato nel centro di Mosca, la presidente della Commissione europea von der Leyen presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Fabio Bolzetta.
5: Energia, servizi finanziari e criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il 21esimo. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Le sanzioni intendono erodere risorse russe alla guerra. Il Cremlino ha reagito annunciando la sospensione dei colloqui negoziali con gli Stati Uniti. Intanto l'esercito russo ha denunciato di aver abbattuto 551 droni ucraini in 24 ore. Mentre un'auto è stata fatta saltare in aria con un ordigno nella regione di Mosca e il conducente, la cui identità non è stata resa ancora nota, è rimasto ucciso. E continua la corsa agli armamenti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la firma di un accordo con la Lettonia per la produzione di droni destinata alla difesa aerea dell'Ucraina. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Sono arrivati a Roma dopo un viaggio durato 3 giorni. Sono 30 adolescenti ucraini provenienti da Kharkiv, una delle città più colpite dalla guerra. Per una settimana saranno ospiti delle famiglie della parrocchia di San Giuseppe da Copertino di Roma. Vito De Torre.
6: Molti ragazzi hanno i genitori al fronte, alcuni hanno perso la casa, hanno conosciuto il dolore della guerra e la paura quotidiana dei bombardamenti. Qui a Roma possono vivere qualche giorno di serenità, accolti dall'affetto delle famiglie che li ospitano. Don Matteo Bianchi, vicario parrocchiale.
7: Quindi siamo molto contenti di avere qua tra noi questi nostri fratelli, di poter essere veramente fratelli uniti insieme e fare dell'accoglienza davvero il motore della chiesa che è in cammino.
6: Oggi il programma prevede una giornata al mare sul litorale romano. Dopo un inverno segnato dagli attacchi alle infrastrutture energetiche, tra freddo, blackout e difficoltà, per questi ragazzi è il momento di pensare solo al divertimento, ai giochi sulla spiaggia e alla spensieratezza. Sor Alexia, accompagnatrice del gruppo.
8: Voglio ringraziare tutte quelle belle persone, famiglie, la parrocchia di San Giuseppe di Copertino che ci ha accolto così, anche queste famiglie che si sono aperte alle nostre bambini e ci hanno, cioè loro si sentono come a casa sua.
6: Vito De Torre, linea allo studio.
1: E sulla guerra in Ucraina è intervenuto davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Augusto Cantelmi.
9: Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia.
10: Così il ministro della difesa Crosetto in commissione al Senato sulla guerra in Ucraina, che ha provocato fino a circa 2 milioni tra morti e feriti russi e ucraini. Il ministro degli esteri italiani invece risponde alle offese ricevute dal ministro israeliano Ben Gvir, che ha definito l'Italia paese delle ciabatte.
11: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
10: Parole inaccettabili dunque la risposta sdegnata alle frasi offensive di Ben Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio. Nessuna giustificazione, parole di condanna arrivano anche dalle opposizioni che chiedono di sospendere gli scambi con i coloni e il trattato di associazione con Israele. Da Palazzo Madama Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina. La Procura di Roma apre un fascicolo. Indagate 3 persone avrebbero fatto pressioni sulla Corte dei Conti. Federico Plotti.
12: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati, con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio, 3 persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria, ma residente a Roma, di un avvocato, già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS, le loro abitazioni, sequestrati telefonini PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato compromesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite dall'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo delle truffe ad anziani, sempre più frequenti. Due arresti a Torino ed uno a Milano. I raggiri messi a segno con la tecnica dei finti agenti. Antonella Mitola.
13: Si fingevano poliziotti o tecnici comunali, si presentavano alla porta delle vittime, persone anziane e sole, con il pretesto di finti controlli e poi, una volta conquistata la loro fiducia, ripulivano le case. Un copione purtroppo ormai noto, che ha portato all'arresto di due uomini accusati di rapine e furti in 7 abitazioni fra gennaio e marzo di quest'anno a Torino e provincia. I malviventi si muovevano a bordo di auto con targhe clonate, utilizzavano lampeggianti blu e accessori contraffatti identici a quelli usati dalla polizia. Da una prima stima il totale della refurtiva supera i 100.000 euro. Per truffe ad anziani è stato arrestato anche un 49enne a Milano che, con la messa in scena del finto carabiniere, ha derubato una donna anziana di 15.000 euro. Per evitare le truffe, le forze dell'ordine ricordano che nessun poliziotto o carabiniere verrà mai a casa vostra per riscuotere soldi. Fare attenzione alle telefonate sospette, non aprire a sconosciuti che si presentano anche con tesserini e chiamare subito il numero di emergenza 112. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Alla Borsa di Milano, la Conferenza Episcopale Italiana presenta le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili. Un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale. Raffaella Frullone.
14: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi.
15: Chi per professione si occupa di finanza, deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
14: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di giovedì 11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare dei servizi Intercity, e quanto emerge dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. Con questa notizia abbiamo concluso. Ringrazio Davide Dedè in regia. Ricordo che questa edizione del Radiogiornale può essere riascoltata in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.
16: RNC, notte di classica.

Grazie.

buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento con la chiesa Sant'Edoardo Re trasmettiamo la Santa Messa martedì della decima settimana del tempo ordinario. Presiede l'Eucarestia Don Alberto Vergnano. Canto iniziale 44, libretto giallo. Grandi cose.

nello schema di tutti i giorni, e che Dio ha pensato su noi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci prepariamo a vivere questo incontro con il Signore. Vogliamo portargli la nostra giornata, la nostra vita, chiedere insieme il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, in parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico e beata sempre la Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci i propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal primo libro dei re. In quei giorni il torrente dove si era nascosto Elia si seccò perché non pioveva sulla regione. Il Signore parlò a lui e disse: alzati, va a stabilirti in Sarepta di Sidone. Ecco, io ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo. Egli si alzò e andò a Sarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, su, fa come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché dice il Signore: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. Quello andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono Elia, la vedova e il figlio di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo di Elia. Parola di Dio.

quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia, dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna? Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.

Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.

0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.

0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Il discorso che Gesù fa nel Vangelo di Matteo, il cosiddetto discorso della montagna che abbiamo iniziato ad ascoltare, che iniziava con le beatitudini, che continua oggi con queste frasi che abbiamo sentito tante volte: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Di per sé è una dichiarazione, non dice voi dovete diventare il sale o la luce, ma siete già così. E forse ci invita a riconoscere che ogni tanto il rischio non è tanto di non essere luce, ma di dimenticarsi di esserlo o di non essere sale, ma che succede che a volte ci dimentichiamo quello che siamo e smettiamo poi di farlo. E quasi per assurdo, come nel caso del sale, è come se il sale potesse perdere il suo sapore. Sappiamo che è impossibile. Se perde il sapore vuol dire che non è più sale, ma se è sale vuol dire che è sempre saporito. Potremmo forse chiedere in questa messa al Signore che ci aiuti a ricordarci chi siamo, cioè che è Lui che ci ha fatti diventare luce e sale. E anche il motivo per cui siamo luce, dice, risplenda questa luce davanti agli altri, perché chi vede le vostre opere buone renda gloria al Padre che è nei cieli. Questo è l'unico motivo, no? Per cui le nostre opere buone devono essere visibili, se no è meglio che non le veda nessuno. Ma non c'è scritto che devono essere viste perché qualcuno renda gloria a noi stessi. Noi possiamo chiedere al Signore che in semplicità possa aiutarci a riconoscere questo dono che ci ha dato nel momento in cui lo abbiamo incontrato, di essere luce e sale, e che questo sia utile per qualcun altro, perché se qualcun altro può incontrare il Signore anche grazie alla nostra testimonianza, allora sta funzionando. E mi pare la prima lettura ci dà anche un suggerimento su come si può fare in questo incontro che avviene tra Elia il profeta e questa donna vedova di Sarepta di Sidone. Stanno vivendo il tempo di una carestia dove manca il cibo. Elia arriva alla città e chiede a questa donna prima un po' d'acqua, e poi, quando quella va a prendere l'acqua, gli chiede anche un pezzo di pane. La risposta da una parte è quasi drammatica, dall'altra però dice una grande semplicità di questa donna, che dice: ho ancora un pugno di farina e un po' d'olio, adesso andrò a cuocerla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Cioè, sono le ultime risorse che ho, non posso fare nulla perché non ho niente. Ed è lì che interviene il Signore, sul suggerimento che suggerisce ad Elia, gli dice: tu fidati, condividi quel poco che hai e fidati che il Signore si prenderà cura di te. Di per sé sono due poveri, Elia non ha nulla perché è arrivato lì senza niente, e quella donna vedova anche lei ha pochissimo. Sono due poveri che però hanno il coraggio di condividere quel poco che hanno. E il racconto biblico dice che in casa di quella donna non venne più a mancare un po' d'olio e un po' di farina fino alla fine di quella carestia, che durò alcuni anni. Mi pare un bel suggerimento, no? Dice che quando due poveri si incontrano e sanno essere generosi, Dio allora non li dimentica. Potremmo chiedere al Signore che ci aiuti a riconoscere che anche noi abbiamo delle povertà e che più che nasconderle forse possiamo viverle fino in fondo, e che quando riconosciamo che ci manca qualcosa, quello è proprio il luogo dove possiamo scatenare la nostra generosità. E paradossalmente, come questa vedova, siamo chiamati a dare quello che non abbiamo. Sembra un paradosso, ma nel momento in cui ci provi, lì scopri che entri tutto in un altro mondo, in un'altra dinamica, che è la dinamica della generosità di Dio, perché alla fine il grande generoso in questo episodio è proprio Dio, che si prende cura sia di Elia, sia della vedova che di suo figlio. Poter rischiare ogni tanto la generosità attiva delle cose, e forse abbiamo bisogno, no? Che nel nostro mondo, nella nostra vita personale, ma anche in quella del nostro mondo, di quello che succede, qualcuno abbia il coraggio di rischiare un po' sulla generosità, di dire faccio un passo oltre, al di là del dovuto, di quello che dovrei fare, provo a essere un po' generoso ogni giorno, e forse questo attiva qualche cosa di inaspettato.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. A ogni intenzione che viene proposta, risponderemo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Veglia sulla tua Chiesa. Veglia sulla tua Chiesa, spargendo generosamente il buon seme della tua parola, possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Benedici il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, assistiti dai doni del tuo Spirito, siano sempre fedeli ministri del Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Illumina la mente e rafforza la volontà di quanti guidano i popoli. Assumano lealmente le loro responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo. Ascolta il grido di tanti nostri fratelli provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive al loro accanto li soccorra. Noi ti preghiamo. Apri i nostri cuori ad accogliere ogni giorno la tua parola. Ci sia dato di condividere con tutti i fratelli la gioia del tuo perdono. Noi ti preghiamo.
0: Preghiamo per i nostri defunti, in modo particolare vogliamo ricordare oggi nella 30ª Capraro Giuseppe. Preghiamo anche per Capino Ernesto ed Emilia Milesi. Per loro preghiamo. Mettiamo anche una preghiera per Irwin, che è stato seminarista qui a Nichelino, che sabato diventerà sacerdote. Chiediamo al Signore che lo accompagni in questo passo, che gli doni la sua presenza nel suo futuro ministero. Preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le offriamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Signora!

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'Ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Edoardo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, ci farò una buona vista, ma visto tanto una parola che io sarò stato.

400

porta.

Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice, operante in questo sacramento, ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che giovedì 11 giugno ci sarà alle ore 21 una messa nella cappella di San Quirico in via Superga. Questi giorni cade proprio la festa liturgica di San Quirico e come tradizione ogni anno celebriamo la messa lì. E poi, come già accennavamo prima, sabato Irwin verrà ordinato sacerdote alle 15.30 in cattedrale a Torino, insieme ad altri due seminaristi, quindi sono tre nuovi preti per la nostra diocesi. Per chi volesse è possibile partecipare alla celebrazione, che appunto inizia alle 15.30, è consigliato arrivare un po' prima per trovare posto, ma tutti quanti possiamo sicuramente in questi giorni accompagnarlo con la nostra preghiera. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buonasera a tutti. Thank you.

Thank you.

Dalla chiesa Sant'Edoardo Re Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa, martedì della 10ª settimana del tempo ordinario. A tutti i nostri ascoltatori, chi ci ha ascoltato dagli ospedali, dalle case di riposo, chi si è pregato con noi attraverso la radio, l'augurio di una serena e buona serata. La linea ritorna allo studio. Grazie. Thank you.

Dante, vivace. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Musca, violoncello. Registrazione del 1975.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Sonata in fa minore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Mosca violoncello. Registrazione del 1975.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Buongiorno, bentrovati a Chiesa e Comunità. Papa Leone sta per atterrare a Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del suo pontificato. Alle 13 in cattedrale la preghiera dell'ora media con l'omelia del Santo Padre. Nel pomeriggio Leone XIV incontra il presidente della Generalità della Catalogna e poi gli agostiniani. Stasera alle 20 la veglia allo stadio olimpico Luis Companys, in cui dialogherà con i giovani. Prima di congedarsi da Madrid, ieri pomeriggio il Papa ha incontrato i 17.000 volontari che hanno reso possibile, donando il loro tempo, la visita nella capitale spagnola. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse, del profitto, dove il termine crescita è ridotto alla dimensione economica finanziaria, ha detto il Papa, c'è bisogno di pensare di vivere secondo la logica più vera, quella cioè di una crescita umana integrale, è la logica del Vangelo. Concludendo ieri pomeriggio la sua presenza a Madrid, nell'annunziatura apostolica Leone XIV ha anche avuto un dialogo privato di circa un'ora, fatto di ascolto e vicinanza, con sei persone che hanno subito abusi da parte del clero, le quali hanno presentato alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici. Prima dell'incontro con loro, parlando ai vescovi nella sede dell'Episcopato Iberico, il Papa ha detto che il nostro cammino è fatto di incontri e in questi non mancheranno coloro che vivono momenti di oscurità e ci chiedono di diventare per loro samaritani. Uno dei più dolorosi, ha detto Leone, è con coloro che sono stati feriti proprio da chi doveva prendersi cura di loro, anche da membri del clero. Di fronte a questa piaga, ha quindi esortato il Papa, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione. È un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita, ha detto, deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e percorsi reali di guarigione. Uno dei momenti centrali delle quattro intense giornate a Madrid è stato l'incontro ieri mattina con i parlamentari spagnoli al Congresso dei Deputati. Era infatti la prima volta di un pontefice al Parlamento spagnolo nella storia del paese. Sentiamo allora da Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Urbaniana, che cosa ha significato questo incontro e che cosa il Papa ha voluto sottolineare nel suo discorso.
4: Nell'intervento il Papa ha voluto portare la visione della Chiesa e la voce della Chiesa come elemento concorrente alla costruzione della società spagnola. E lo ha fatto nel contesto specifico del Parlamento spagnolo, cioè l'organo che è chiamato, come il Papa ha detto più volte, a fare delle regole, a fare delle leggi e quindi a orientare quello che può essere la vita all'interno del Paese. Lo ha fatto con i modi che sono propri del Magistero della Chiesa, cioè non una imposizione ma piuttosto una proposta di visione. Una proposta di visione che ha toccato le diverse tematiche, che però hanno un fondamento comune. Ogni tipo di attività che si realizza all'interno del gruppo sociale deve avere come punto di partenza e come finalità la protezione della dignità della persona. Dignità, dice il Papa, che non è un'astrazione, ma è qualcosa di concreto, e cioè la possibilità della persona di poter realizzare le proprie aspirazioni da solo o nella comunità in cui vive. E in questo lo Stato è chiamato, anche attraverso le leggi che fa un Parlamento, è chiamato a sostenere questo tipo di finalità.
3: Chi nella società spagnola era preoccupato di ingerenze da parte della Santa Sede penso che possa ora essere tranquillo. Il Papa, come diceva professore, è stato molto rispettoso e ha, mi pare, sentendo il discorso, sottolineato molto come dalla stessa cultura spagnola e dalla storia della Spagna possano venire risposte a tutela della dignità di cui parlavamo. Ecco, da questo punto di vista, che cosa è emerso? Quali punti di forza proprio della tradizione culturale spagnola che possono indirizzare anche l'operato politico nell'oggi?
4: Il Papa è partito dalla concezione della libertà, e la concezione della libertà facendo riferimento al testo del Cervantes, al Don Chisciotte, ma poi anche ribadendo ciò che della libertà hanno detto nella loro vita e nelle loro opere Santa Teresa d'Avila, o anche altre figure umanistiche. Lui ha fatto riferimento a un anomo, quindi a persone che hanno caratterizzato la storia della Spagna, e l'hanno caratterizzata altresì anche quelle espressioni che sono maturate all'interno di università. Il Papa più volte ha fatto riferimento all'Università di Salamanca o alla Scuola di Salamanca, che già nel XV secolo aveva avuto il compito di rileggere la modernità che avanzava rispetto anche alla visione della Chiesa, dando delle indicazioni che ancora oggi hanno tutta la loro validità, indicazioni che riguardano proprio la possibilità del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, ciò che riguarda i temi della pace, della sicurezza tra i popoli, ancora ciò che riguarda la vita che quotidianamente si realizza, una vita in cui l'impegno del cristiano per concorrere a costruire la comunità non è qualcosa che è imposto, ma è qualcosa a cui il cristiano vuole concorrere con la propria visione. Non trasformare la società attraverso una imposizione, ma trasformarla attraverso un modo di vivere, un modo di pensare che sia cristianamente ispirato. Questo il Papa lo ha ripetuto, quindi un impegno pubblico che sia ispirato e cristianamente orientato. Questo significa anche il richiamo alla formazione delle persone, alla capacità delle persone di accompagnare gli altri e di avere cura per gli altri. Qui c'è stato, io credo, un passaggio fondamentale, proprio perché il Papa ha riportato nella società spagnola alcuni elementi che riguardano proprio la concezione che molto spesso sfugge anche al legislatore, o può sfuggire al legislatore, cioè tenere presente quali sono gli elementi che ha utilizzato l'espressione la grammatica di base, no? La grammatica elementare, mi diceva, della convivenza umana, e che significa anzitutto accogliere la vita, prendersi cura degli altri, perdonare, questa funzione di servizio e non quindi una funzione di sovrapposizione. Credo che sono elementi che il Papa ha tratto direttamente proprio dalla cultura spagnola e da come si è questa cultura manifestata nel corso dei secoli.
3: Professor Bonomo, un'ultima domanda. Questo viaggio così ampio del Papa nel cuore dell'Europa, di fatto è un messaggio anche rispetto all'Europa che vogliamo costruire. Le volevo chiedere, da questo punto di vista, che cosa quindi rappresenta questa scelta del Pontefice?
4: Proprio ieri il Papa nel Parlamento spagnolo ha utilizzato come riferimento il motto che è alla base dell'Unione Europea, e cioè una varietà di popoli che però vivono in una concordia. Ecco, ma in questo lui ha dato una interpretazione, perché questa concordia non è un coesistere, ma questa concordia vede obiettivi comuni, che però non può spengere le diversità, le diverse culture, i diversi modi di approccio. E poi, rivolgendosi proprio all'Europa, il Papa ha fatto due riferimenti: il primo al tema della mobilità umana, e cioè di coloro che arrivano da altri continenti sulle sponde dell'Europa, e il secondo riguardante i temi della pace e della sicurezza, facendo riferimento al fatto che l'Europa ha dato come risposta il riarmo piuttosto che un riferirsi direttamente alla pace. Credo che sono due aspetti che, se riportati nell'agenda dell'Unione Europea, possono anche lì concorrere a in qualche modo favorire una modifica, se vogliamo, anche del processo unitario, riportandolo proprio ai padri fondatori. Mi è sembrato questo, cioè un ritorno ai padri fondatori dell'idea d'Europa.
3: Professor Bonomo, grazie.
4: Grazie, grazie a lei e a chi ci ascolta.
3: Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al viaggio del Papa in Spagna e guardiamo con inquietudine alla crescita di armi atomiche che si continua a registrare. Preoccupa infatti quanto emerge dal nuovo rapporto dell'ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, e dai dati SIPRI. Ci spiega tutto Francesco Vignarca, coordinatore campagne della rete italiana Pace e Disarmo.
1: I dati della nostra campagna internazionale ICAN contro le armi nucleari dicono chiaramente che la tendenza degli ultimi anni, cioè una modernizzazione degli arsenali nucleari, sta continuando. L'elemento chiave per capirlo sono proprio i fondi. C'è un aumento del 19% tra il 2024 e il 2025, il totale va a 118,8 miliardi, consideriamo che qualche anno fa stava sotto i 90 miliardi. Complessivamente negli ultimi 5 anni, cioè dal 2020 al 2025, le 9 potenze che hanno un arsenale nucleare hanno speso 471 miliardi di dollari per mantenerli. E questo è un dato che si fa capire come queste potenze stiano di nuovo investendo non solo i soldi ma anche politicamente e militarmente su un'arma come quella nucleare, che è ovviamente distruttiva, inumana e devastante e mette in pericolo ovviamente tutti e tutti, perché non è circoscritta o circoscrivibile a un campo di battaglia. Purtroppo questo dato, che già da alcuni anni la campagna ICAN registrava, cioè di una modernizzazione, di un aumento dei soldi spesi per gli arsenali, adesso si sta riverberando, e ce lo dicono i dati SIPRI pubblicati invece ieri, in una ripresa dei numeri delle testate nucleari, che negli ultimi decenni sono sempre andate diminuendosi, perché dal totale di oltre 70.000 della fine della guerra fredda, con tutte le dismissioni soprattutto di Russia e Stati Uniti, si scendeva sempre, ma adesso stanno iniziando a invertire la tendenza, perché ovviamente le vecchie dismissioni di testate stanno finendo, ma i nuovi soldi investiti negli arsenali non solo modernizzano come queste armi vengono dispiegate, quindi con nuovi missili, con nuovi lanciatori, con nuovi aerei, ma stanno facendo anche aumentare il numero delle testate stesse.
3: Francesco Vignarca, in tutto questo quadro Stati Uniti e Cina la fanno da padrone.
1: Sì, esattamente, proprio la Cina, il paese che ha aumentato, secondo i dati SIPRI, di qualche decina di unità le proprie testate, però sono sempre comunque gli Stati Uniti a essere coloro che spendono di più per le armi nucleari. Considerate che da soli hanno un aumento del 22% e coprono quasi il 60% della spesa nucleare mondiale. Solo l'aumento di questa cifra degli Stati Uniti sarebbe bastata a coprire 19 volte l'intero bilancio delle Nazioni Unite, tanto per fare un esempio. Al secondo posto c'è ancora la Russia, perché se è vero che la Cina sta aumentando il proprio arsenale, lo sta modernizzando, si sta ponendo ad un livello non ancora come le due grandi superpotenze della guerra fredda, ma vuole avvicinarsi, però dal punto di vista dei numeri sono ovviamente ancora Mosca e Washington quelli che la fanno da padrone e che quindi hanno come totale più del 90% delle testate nucleari del mondo. L'altro elemento importante da sottolineare dei dati SIPRI è che delle circa 12.180 testate nucleari ce ne sono ben 9.700 in sorti militari operative, cioè più 130 rispetto all'anno precedente, perché le testate non tutte sono pronte a essere usate, alcune sono ritirate, devono essere solo dismesse. Invece 4.000 di queste testate, che praticamente sono quelle russe e quelle statunitensi, sono già schierate su missili veri pronti all'uso, e addirittura tra le 2.100 e le 2.200 sono in stato di massima allerta operativa, cioè potrebbero essere utilizzate nel giro di pochi minuti. È questo anche l'elemento. Noi quando leggiamo i numeri sulla quantità delle cose, sia di fondi sia di stezzate, dobbiamo poi capire anche la qualità di quello che c'è dietro, perché ovviamente è in quegli elementi che si riscopre se un sistema d'arma non è più utilizzato, oppure sta in dismissione, è secondario, oppure come purtroppo dobbiamo preoccuparci in tal senso, in questo caso è un sistema d'arma che viene rimesso al centro anche proprio delle scelte operative, delle ipotesi. Il tutto basandosi, e questo lo sottolineo sempre ed è importante, su il falso concetto di sicurezza dato dalla deterrenza, che è una teoria astratta, mai provata, che non funziona in realtà, che ci mette sotto scacco e ci dà ancora più problematicità, e non è un caso che proprio tre delle nove potenze nucleari siano coinvolte oggi in guerre di alta scala. Gli Stati Uniti e Israele sono coinvolte in particolare nel conflitto, nell'attacco all'Iran, e la Russia, dopo la sua invasione illegale e sanguinosa, è coinvolta nel conflitto in Ucraina. Quindi non è vero che avere un arsenale nucleare ti permette di essere intoccabile, ti permette di portare la pace o nemmeno la pace, ma addirittura la sicurezza. No, in realtà è solo una falsa sicurezza che però mette in pericolo tutta l'umanità.
3: Francesco Vignarca, di fronte a tutto questo, come Rete Italiana Pace e Disarmo, che cosa chiedete?
1: Noi facciamo parte di quel movimento internazionale per il disarmo nucleare che vede da sempre, proprio perché parte dall'idea di disarmo umanitario, come l'unica opzione possibile per gestire le armi industriali sia eliminarle. Non possono esserci mani giuste per armi del genere sbagliate, non è possibile cercare solo di fermarsi alla non proliferazione o al controllo. Le armi nucleari, essendo una minaccia esistenziale per tutta l'umanità, devono essere messe fuori dalla storia, altrimenti metteranno noi umanità fuori dalla storia. La cosa positiva è che questo grande movimento non solo è fatto dalla società civile di tutto il mondo, che si è organizzata nelle campagne e nelle iniziative a riguardo, è fatta anche da tantissimi stati che si sono resi conto di dovere e di voler avere un protagonismo su questa questione, perché il tema delle armi nucleari non è solo appannaggio di chi quelle armi le produce, le possiede, ma di tutti noi, perché tutti noi avremmo le conseguenze di una qualsiasi guerra nucleare. E quindi più della metà dei paesi del mondo ha già firmato o ratificato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che è il primo trattato di disarmo umanitario, che peraltro prevede anche ristori e pagamenti, diciamo, degli impatti che si sono avuti anche per i test nucleari sull'ambiente e sulle popolazioni, e poi è il primo che mette al bando completamente queste armi nucleari. In questo cammino devo dire che la cosa fondamentale è stata anche avere al nostro fianco, appunto, gli stati, anche figure importanti dal punto di vista morale, come è stato Papa Francesco, che non a caso ha voluto che il Vaticano fosse la prima nazione, il primo Stato a firmare col trattato, e anche adesso con Papa Leone, che continua a ribadire l'insensatezza della guerra e l'insensatezza in particolare delle armi nucleari, non solo come strumenti di guerra, ma addirittura come diventati strumenti di falsa sicurezza. E quindi questo è fondamentale. Noi dobbiamo continuare a dirlo, perché quando abbiamo iniziato a lavorare su questo tema più fortemente 15 anni fa, i grandi espertoni, no, quelli che vanno sui giornali, nelle televisioni o nei grandi convegni di sicurezza mondiale, dicevano: ma no, quella delle armi nucleari ormai è un problema risolto, tutto sotto controllo, siete voi a preoccuparvi inutilmente. Dopo 15 anni vediamo stati, appunto, nucleari che fanno guerra, che minacciano l'uso di armi nucleari, vediamo che alcuni paesi le vorrebbero, quindi c'è la proliferazione, vediamo addirittura che in Europa alcuni paesi vorrebbero svilupparla, e quindi vuol dire che avevamo ragione noi, e forse avevamo ragione anche su che tipo di soluzione poter dare a questo problema.
3: Grazie molte, Francesco.
1: Buona giornata a voi, grazie mille.
3: La pace è uno degli obiettivi del progetto Time to Change dei ragazzi del Movimento dei Focolari, che ha coinvolto quest'anno in Italia e Albania oltre 1300 adolescenti suddivisi in 52 squadre con centinaia di azioni concrete per il bene comune. In 600 di loro si sono ritrovati lo scorso weekend a Castel Gandolfo per un Expo Fest. Sentiamo da Davide di Torino com'è andata.
5: Questi giorni a Castel Gandolfo sono stati molto intensi e abbiamo fatto molte attività particolari, abbiamo conosciuto molte persone e abbiamo scoperto che ci sono molte squadre in tutta Italia.
3: Circa 600 ragazzi da tutta Italia e Albania per condividere l'impegno e le attività di tutto quest'anno. Quale messaggio avete voluto portare?
5: Questa è una bella domanda. Di sicuro il messaggio principale è un messaggio di unione e solidarietà fra le squadre albanesi e le squadre delle varie regioni italiane. Un secondo messaggio che abbiamo voluto lanciare è quello del migliorarsi come squadre e di dare sempre il massimo nell'amare gli altri.
3: Davide, che cosa ti porti a casa da queste giornate?
5: Beh, di sicuro da questi giorni mi porterò una gran voglia di migliorare e di dare sempre di più il massimo nelle cose che faccio. e di riuscire a rendere più persone possibili felici.
3: Time to Change non finisce qui, andrà avanti anche il prossimo anno. Che cosa sogni per il futuro?
5: Beh, di sicuro l'obiettivo principale sarà quello di vincere al prossimo Expo Fest come migliore squadra e quindi portare i Barboni di Lusso alla vittoria, e per questo ci impegneremo molto. Un altro obiettivo molto bello che ci stiamo già imponendo come regione sarà quello di riconfermarci come regione con il maggior numero di alleanze fra squadre della stessa regione.
3: Ringraziamo allora Davide da Torino e gli facciamo in bocca al lupo. Grazie anche a Davide Dede in regia. Da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi, e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
7: Dai dati che abbiamo raccolto nei nostri centri di ascolto diocesani e parrocchiali, abbiamo notato che da un po' di tempo a questa parte sono notevolmente aumentate le richieste per emergenza abitativa.
8: C'è un'Italia che fatica a permettersi una casa, una difficoltà che attraversa il paese e che in Sicilia assume contorni più evidenti. Tra disoccupazione e precarietà, cresce il numero delle famiglie che non riescono più a sostenere affitti e mutui, famiglie a rischio sfratto perché i soldi non bastano, con un disagio abitativo sempre più diffuso. Situazioni quotidiane segnate da soluzioni di fortuna e da una crescente incertezza. È qui che emergono le storie e dati raccolti dall'economo della diocesi di Nicosia, Rosario Rizzo, che fotografano la realtà e danno voce a un'emergenza concreta.
9: Il fondo che mettiamo in campo, in particolar modo e in prevalenza dalle somme dell'8 per mille, ormai è diventato strutturale da più di 12 anni. In alcuni casi alcune famiglie sono andate a vivere anche per qualche giorno all'interno delle automobili. e subito poi sono stati traghettati, accompagnati dal parroco, dal centro di ascolto, quindi da volontari Caritas, attraverso prima un passaggio presso un alloggio in affitto e poi in maniera definitiva è stato risolto il problema. Di questi 157 interventi, praticamente 100 sono stati con l'acquisto proprio dell'abitazione, gli altri 57 sono stati interventi mirati a piccole ristrutturazioni. Sugli interventi di emergenza abitativa non si fa distinzione, ma è la condizione di indigenza o di povertà o di momentanea difficoltà a dettare la regola.
8: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, la diocesi di Nicosia è stata tra le prime in Italia a intervenire su questo fronte, mettendo in campo azioni concrete di sostegno. Un impegno che oggi dà risultati tangibili, come raccontano il vescovo di Nicosia, Monsignor Giuseppe Schillaci, e il direttore della Caritas diocesana, Luciano Fichera.
10: Una Chiesa non può non farsi vicina, non può non farsi prossima. La carità si esprime concretamente, non è un'idea, non è un'astrazione, ma è veramente un avvicinarsi con tutte le proprie capacità, con tutto quello che noi abbiamo a disposizione.
7: I fondi dell'8 per 1000 sono fondamentali e attraverso questi noi riusciamo a fare degli interventi, prendersi cura non solo dei bisogni materiali, ma anche accompagnare queste persone nel cercare di tirarsi su anche da un punto di vista psicologico, anche da un punto di vista morale. Quando tu riesci a risolvere il problema abitativo o altro di una famiglia, è la soddisfazione più grande.
10: Vedere una famiglia ritrovare un po' di serenità e di fiducia in se stessi e nel futuro è una cosa veramente straordinaria. Una Chiesa che si fa vicina a tutti, ha bisogno dell'aiuto, del sostegno di tutti.
8: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
11: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Per lui la bicicletta non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio strumento filosofico e narrativo, un'estensione della sua visione del mondo. Questa è la motivazione per cui Gianrico Carofiglio ha vinto ieri il premio intitolato Pensieri e Pedali 2026, promosso da Euromobility e ANCMA, un premio per chi in ambito culturale promuove in via pratica e teorica la mobilità sostenibile. Assieme a un diploma, Carofiglio ha ricevuto come premio anche una city bike. Un'iniziativa molto carina, non particolarmente importante, come dire, dal punto di vista letterario, sicuramente importante dal punto di vista della comunicazione di una mobilità più sostenibile, in tanti casi magari è possibile.

scrive solo altre cose, però non si sa mai. E l'altra cosa è lo sport. Allora, ci sono i primi due, le prime due notizie sono due libri, uno che ha a che fare con i gialli, è un giallo, e l'altro che ha a che fare con lo sport. E poi parleremo di iniziative e manifestazioni. Come sapete, in questo periodo l'Italia è ricchissima di proposte culturali e di spettacolo un po' dappertutto. Come sempre facciamo un po' una carrellata di alcune manifestazioni che arriveranno. C'è per cominciare la musica di Lenny Kravitz, questa è Believe.

Believe Lenny Kravitz. Allora cominciamo con il primo libro di cui vi parlo oggi. Oggi ci sono un paio di libri che vi segnalo, tra le altre cose, e il primo libro è il nuovo giallo di uno scrittore molto famoso, soprattutto per il suo libro più importante, che è romanzo criminale, Giancarlo De Cataldo. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato il nuovo libro Delitto in Cornice. Tra l'altro domani a Roma, a Spazio 7, lo presenta insieme niente meno che a Nicola Piovani. Come dicevamo, nel 2022 tutti conobbero De Cataldo con il suo romanzo criminale. In questo Delitto in Cornice si avvertono gli echi e le memorie, con la continua irruzione di personaggi inquietanti con cui il lettore dialoga in sintonia con la storia che viene raccontata. Naturalmente la soluzione del giallo è sorprendente come sempre, ma questo è il registro su cui De Cataldo si muove con precisione. Però questo libro ha un secondo e altrettanto livello,

altrettanto coinvolgente livello implicante una soluzione finale. Allora, la vicenda: siamo nell'ambito dell'arte contemporanea, delitto in cornice, si svolge proprio nel mondo dell'arte, dei performer dell'arte. Un artista operante in questo ambito viene trovata morta nel capannone dove riprendeva le sue performance, e mentre le quotazioni delle sue opere dopo che è morta salgono, l'investigatore, che è un ex nobile decaduto che si chiama Manrico Spinori, già conosciuto in altri romanzi di De Cataldo, deve cercare di capire che cosa è accaduto, ricostruire le dinamiche della vicenda, che oscilleranno tra il probabile suicidio e il meno probabile omicidio. Un mondo che fa da contraltare è quello dell'alter ego. L'ispettora Deborah Cianchetti, una romanaccia un po' greve nell'eloquio ma sorprendentemente spontanea e geniale, per certi versi la vera protagonista del libro, che rappresenta il buon senso, l'intelligenza disincantata. Quando arriva la soluzione del giallo, arriva in contemporanea per entrambi, sia per Manrico sia per Deborah, ma in due modalità completamente diverse. Ora, dei gialli di solito non si può dire molto di più, per non svelare, ecco, la sorpresa per chi li leggerà. Quindi, se volete mettere nella vostra lista dei libri per l'estate, dove i gialli proprio stanno benissimo letti sotto l'ombrellone, allora Delitto in cornice di Gianrico De Cataldo per Einaudi stile Libero potrebbe essere una buona lettura. Ma tra poco una lettura per chi invece ama lo sport.

0: Sola nostra.
1: Adesso parliamo di un altro libro che ci porta nel mondo dello sport immaginario e immaginato. Lo sport immaginario in realtà non lo è tanto, perché è il calcio, uno sport amatissimo, ma è immaginario il modo in cui l'autore Angelo Carotenuto per Sellerio lo racconta. I mondiali immaginari è un gioco naturalmente che si è inventato l'autore in questo I mondiali immaginari, cioè un torneo a eliminazione diretta dai sedicesimi di finale alla finalissima, dove si sfidano delle squadre che non potrebbero mai giocare realmente tra loro. Squadre di ogni tempo, di ogni luogo, i fuoriclasse memorabili, le meteore del cuore. Immaginatevi una partita di un Brasile di Pelé contro l'Argentina di Maradona, ma anche Beccalossi e Best guidati dal marinaio Galeone, quelli che la Coppa del Mondo non la vissero mai, gli esclusi, in un anno in cui per la terza volta noi ai mondiali non ci siamo, può essere almeno una lettura in qualche modo consolatoria. Sotto traccia si distende una specie di storia poetica del calcio mondiale, intessuta di citazioni che gli amanti del genere sicuramente potranno riconoscere e apprezzare. Le partite anche si svolgono in luoghi estremi, non si svolgono in una nazione come avviene normalmente, una o due, tre quest'anno a dire la verità, tutti luoghi anche questi immaginari. Per esempio il giardino di Eveldon, inventato e immaginato da Virginia Woolf, il paese dei balocchi di Collodi, oppure la Torre di Babele, insomma luoghi irreali ma sicuramente adatti per un mondiale immaginario. Allora immaginatevi per esempio, dicevo prima, l'Argentina dell'86 contro il Brasile del 70, quindi Maradona contro Pelé, ma anche l'Olanda del 74 contro l'Italia del 94, quindi Cruyff contro Baggio. Insomma sono dei giochi naturalmente immaginari, ma se amate lo sport e soprattutto il calcio può essere una lettura davvero molto divertente. I mondiali immaginari di Angelo Carotenuto per Sellerio. Walking down 29th and Park.

0: E adesso parliamo di opere d'arte e di Ecce Homo di Antonello da Messina, che è arrivato all'Aquila ed è entrato stabilmente nelle collezioni del Museo Nazionale d'Abruzzo. Un dipinto, un capolavoro del 400, recentemente acquisito dal Ministero della Cultura, che ha trovato così la sua collocazione permanente nel castello cinquecentesco, da poco restituito al pubblico con un nuovo allestimento come sede del museo. L'arrivo del quadro reca due dipinti, in realtà ne avevamo parlato quando fu acquistato. Da una parte c'è l'Ecce Homo, appunto di Antonello da Messina, dall'altra parte c'è un altro dipinto, un San Girolamo penitente in un paesaggio di gusto nord europeo. Tra l'altro la parte di dietro era quella in realtà più guardata e utilizzata nei secoli in cui questo dipinto è stato nelle mani, diciamo, dei privati, possiamo dire così, perché la faccia di San Girolamo è praticamente consunta da tutti i fedeli che hanno toccato la faccia di San Girolamo richiedendo magari, non so, una preghiera, una grazia, qualcosa del genere. E quindi, insomma, il volto vero di San Girolamo nel recto di questo dipinto di Antonello da Messina è quasi invisibile, non si riesce più a riconoscere. Però nel museo dell'Aquila si potranno vedere entrambi i lati, ecco, si può vedere davanti e dietro. Dopo la prima esposizione a Roma al Senato a marzo, ne avevamo parlato, dicevo, il quadro di Antonello da Messina arriva all'Aquila nell'anno in cui l'Aquila celebra il titolo di capitale italiana della cultura, e molto bene, insomma, ecco, una buona notizia. Poi parliamo invece di archeologia. Lo sapete che c'è la festa dell'archeologia dal 12 al 14 giugno, una festa che attraversa tutta l'Italia e l'Europa, pensata dall'Istituto Centrale per l'Archeologia per restituire al pubblico il frutto del lavoro quotidiano svolto da chi nel Ministero della Cultura lavora per salvaguardare la storia dei nostri territori e tutta l'eredità che noi abbiamo dai secoli passati. Quindi Mirella Ser Lorenzi, che dirige l'Istituto Centrale Archeologico, ha presentato le giornate europee dell'archeologia che si svolgeranno dal 12 al 14 giugno in Italia e in Europa, nell'Unione Europea. Il calendario è fitto anche da noi, naturalmente l'archeologia da noi è, insomma, molto importante, come potete immaginare, e in questa occasione ci saranno più di 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, con visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori. Presenteranno le scoperte, i laboratori di restauro, la possibilità per il pubblico di scoprire più di 30 cantieri archeologici in corso, andare a vedere dove gli archeologi stanno lavorando, come funziona il processo di ricerca, quindi come funziona uno scavo, per esempio, e la tutela, e cioè la messa in sicurezza del bene. Tra i tanti luoghi visitabili, ve ne cito qualcuno, poi vi do il sito dove poter vedere tutto l'elenco. Allora, un giorno alle terme nel complesso di Caracalla, a Roma, per esempio, oppure lo scavo del mausoleo imperiale della Basilica Paleocristiana San Vittore al Corpo a Milano, oppure la Domus Romana di Via delle Orfane a Torino, oppure l'apertura straordinaria della Villa Augustea a Somma Vesuviana, oppure la visita alla Domus dei Mosaici Marini a Porto Torres in provincia di Sassari, oppure lo scavo del Mitreo di Arezzo, e ce ne sono tanti altri che non vi racconto. Andate sul sito del Ministero della Cultura, che è cultura.gov.it, e li trovate tutti i luoghi visitabili durante le giornate europee dell'archeologia 2026. Non fatevele sfuggire.
1: In blu, Social Club.
0: E ora ci trasferiamo a Roma per un'iniziativa che si chiama Letterature Festival Internazionale di Roma, quest'anno ormai la 25esima edizione, a cura di Anna Voltaggio e Silvia Barbagallo, e sono tre serate dal 19 al 21 giugno allo Stadio Palatino. Poi c'è anche un appuntamento extra il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia, ospitato dal Punta Sacra Film Fest. Allora, il tema di quest'anno è come sempre legato in qualche modo all'attualità: sconfinare, cioè attraversare i limiti imposti dal corpo, dal ruolo, dalla parola. Ogni serata avrà un tema: chi scrive il mondo, donne e dinamiche di potere è il primo, controvento, storie di resistenza al secondo, le mappe invisibili, il potere delle parole è il terzo. Ci sono tanti scrittori e scrittrici ospiti: Jon Fosse, Laszlo Krasznahorkai, due premi Nobel, per dire, Annie Ernaux, anche lei era data quotatissima per il Nobel più volte, Asnar Nafisi, David Grossman, Margaret Atwood, pure lei predicato, insomma, del Nobel per i suoi libri. Insomma, Letterature quest'anno aggiunge alla lettura anche alcune grandi interviste. Altra novità sarà la conduzione delle tre serate affidate a Marino Sinibaldi, Eva Giovannini e Pegamo Shirpur. L'evento inaugurale è il 17 giugno, La Tempesta Silenziosa, un format di letture ideato da Alessandro Baricco. Tra gli ospiti speciali anche lo scrittore francese Manuel Carrère, che dice ormai sono un cittadino romano, è sempre a Roma. Il festival è promosso dall'assessorato alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della memoria di Roma Capitale, curato dal Dipartimento Attività Culturali, il coordinamento di ZETEMA, progetto cultura in collaborazione col Parco Archeologico del Colosseo. Quindi ripetiamo, il festival Letterature a Roma dal 19 al 24 21 giugno.

0: Parliamo adesso di un altro festival che diventa importante semplicemente perché è uno dei pochissimi che si occupa di un genere che ancora non ha, come dire, una sua, diciamo, un suo luogo per cui è considerato, festeggiato, eccetera. Parliamo delle serie TV. Mentre il cinema ha festival in giro per il mondo, e in Italia ne abbiamo di importanti anche, tra l'altro, le serie TV ancora sono un po', diciamo, latitanti da questo punto di vista. Ogni tanto qualche festival del cinema ospita qualche evento dedicato a una serie TV specifica, ma sembrano più delle operazioni di propaganda. In questo caso invece a Rimini Riccione quest'anno c'è la seconda edizione di un festival chiamato Series, le serie. È appunto un festival dedicato esattamente a questo genere, Italian Global Series. Il direttore artistico è Marco Spagnoli e questa seconda edizione è stata presentata proprio ieri a Roma. Un programma molto ricco di nomi e titoli italiani e internazionali, tra cui alcune anteprime mondiali, con appuntamenti tutti aperti gratis al pubblico. Le date dal 3 all'11 luglio tra Rimini e Riccione. Ci sarà il concorso internazionale. I selezionatori hanno dovuto fare un gran lavoro perché le serie non durano un'ora e mezza, due ore come un film, ma ovviamente possono durare anche molto di più. E pensate, sono arrivati 160 titoli che si proponevano per concorrere da 34 paesi, hanno dovuto scegliere e ce ne saranno dunque 21 da 15 paesi. Selezione ufficiale dunque questa, un concorso articolato in generi, drama, comedy e limited series, ognuna con una sua specifica giuria che assegnerà i vari premi. Alcuni però sono stati già annunciati. Il Maximo Excellence Award andrà a Rita Pavone, attesa il 3 luglio a Rimini, artista eclettica che è passata dai successi canori a quelli televisivi. Forse ricorderete il famosissimo Giornalino di Gian Burrasca, diretto da Lina Wertmüller, che andò in onda tra il 64 e il 65, considerato una sorta di opera primigenia della serialità italiana. Lo stesso premio andrà anche a Robert Powell, protagonista del Gesù di Nazareth, una serie di cui ricorrono i 50 anni, di Zeffirelli, pensata inizialmente per essere scritta e diretta da Ingmar Bergman, ma con Zeffirelli non cadde male, insomma, ecco, anche lui un grande regista. E poi un altro premio andrà a Sabrina Ferilli, protagonista della serie A testa alta, Il coraggio di una donna, Marco Giallini per Rocco Schiavone, Lino Banfi che parlerà del suo nonno libero nel Medico in famiglia e festeggerà i 90 anni di carriera. E poi si festeggeranno 30 anni di Un posto al sole, 60 di Star Trek, e poi arrivano i grandi nomi. Netflix presenterà in anteprima assoluta il remake della Casa nella prateria. Rai Fiction proporrà alcune serie italiane della prossima stagione, tra cui La famiglia Panini, L'avventura delle figurine. Mediaset un assaggio della terza stagione di Viola come il mare. Prime Video porterà Supermarket, un racconto delle vicende di un supermercato. E poi ci saranno, come dicevo, tanti protagonisti di queste produzioni, da Serena Rossi a Francesca Chillemi, da Luigi Locascio a Massimiliano Gallo e molti altri. Insomma, tutto questo sarà l'appuntamento con la Italian Global Series a Rimini Riccione dal 3 all'11 luglio prossimi.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 alle 21.15 c'è il film Il segreto di Santa Vittoria, un film statunitense del 69 di Stanley Kramer, ma è ambientato in Italia. Il cast è quasi tutto italiano, con grandi nomi, a parte Anthony Quinn, grande attore di origine greca, se ricordo bene, però ci sono anche Anna Magnani, Virna Lisi, Giancarlo Giannini, molti altri. È una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista. Gli abitanti di un villaggio italiano hanno un sindaco ubriacone che adora il vino, però la sua idea è quella di salvare le bottiglie di vino del paese, circa un milione di bottiglie, dai soldati nazisti che vogliono distruggere tutto e bere tutto quanto. Quindi fa un po' sorridere, però ecco, anche in questo caso le vicende sono in qualche modo rocambolesche. Il film inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli, che tornerà come sempre domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, restate con noi. Grazie per l'attenzione, buona serata.
1: In blu, Social Club con Carlo Magistretti. In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
3: Buonasera, buonasera e bentrovati. Un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a raccontare il cammino sinodale che una chiesa in Italia ha svolto in questi anni, che è un bel percorso. Vediamo che cosa ha portato questa sera nell'arcidiocesi di Foggia Bovino.
1: In Cammino.
3: È un percorso, racconto, che facciamo insieme ai nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. In studio con me c'è Don Francesco Gioia. Ben trovato, Don Francesco.
4: Buonasera, grazie.
3: Buonasera, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, corretto?
4: Sì, corretto.
3: Molto bene. Corretto. Vediamo se è corretto, vediamo, ce lo dice il vescovo che è collegato con noi, Monsignor Giorgio Ferretti. Ben trovato, eccellenza.
5: Buonasera, sì, è corretto, Francesco è bravo.
3: Meno male.
5: Buonasera, come sta?
3: Non c'è male, grazie. Procediamo ed è sempre bello andare a, così, a conoscere quello che accade in giro per l'Italia, nelle nostre chiese locali. Veramente sta venendo fuori anche qui dai nostri microfoni, dalle nostre trasmissioni, un racconto di tanta creatività, di tanto fermento in giro per l'Italia, anche grazie, diciamo, all'avventura del cammino sinodale. Ma prima di arrivare lì, eccellenza, la domanda che facciamo sempre in apertura durante queste puntate dedicate alle diocesi, così per presentarla la diocesi, che chiesa è quella di Foggia Bovino, se dovessimo così tratteggiarla nei suoi punti caratteristici?
5: Una chiesa viva, con grazie a Dio ancora un buon numero di sacerdoti, anche giovani, attivi, e tante persone coinvolte nella vita delle parrocchie e nella vita diocesana, una pietà popolare molto viva. Noi qui siamo nella terra di San Michele Arcangelo, certo, del santuario, e poi naturalmente di Padre Pio, ma anche della Madonna dell'Incoronata, quindi diciamo c'è una vitalità. Certo non mancano i problemi, perché come ovunque anche noi qui abbiamo i problemi che questa terra ha, che sono problemi strutturali, sono problemi legati all'ambiente, sono problemi legati alla criminalità e diciamo anche lo sfruttamento dell'immigrazione.
3: Certo,
5: però in tutto questo la Chiesa mi sembra essere presente, rispondere, aver trovato una apertura nuova alla comunicazione del Vangelo e all'incontro con tanti, dopo anche gli anni del Covid che hanno segnato in Italia momenti molto duri e per tutti quanti. Quindi problemi sì, però una Chiesa che ha nella società una sua presenza, una sua identità molto forte.
3: Certo. Don Francesco Gioia, allora veniamo a questi anni, no? Adesso tecnicamente si è chiuso, diciamo, il percorso, quello ufficiale,
4: certo,
3: del cammino sinodale, ma in realtà sono aperti dei processi, insomma c'è una fase attuativa che è appena iniziata, poi si capirà che cosa accadrà, però tanto si è mosso. Da voi che anni sono stati questi del cammino sinodale? Che cosa avete scoperto?
4: Allora, innanzitutto sono stati anni vivaci e interessanti, perché le comunità parrocchiali hanno risposto bene alla richiesta di incontrarsi e di fare proposte.
3: Certo.
4: Diciamo che in alcuni casi ci hanno preso proprio gusto. Io ricordo quando arrivò una mole immensa di materiale.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
2: Oye, ¿cómo va? ¿Has messo quel bel

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
0: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo sedicesimo. La bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino, lo mette a letto e chiama tre medici per sapere se sia vivo o morto.

0: In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e, impietositasi alla vista di quell'infelice che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle ventate di tramontana, batté per tre volte le mani insieme e fece tre piccoli colpi. A quel segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra.
1: «Che cosa comandate, mia graziosa fata?»
0: disse il falco abbassando il becco in atto di riverenza, perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro in fin dei conti che una buonissima fata che da più di 1000 anni abitava nelle vicinanze di quel bosco.

0: a un ramo della quercia grande? Lo vedo. Orbene, vola subito laggiù. Rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba a piè della quercia.
1: Il falco vola via
0: e dopo 2 minuti tornò dicendo: quel che mi avete comandato è fatto. E come l'hai trovato? Vivo o morto? A vederlo pareva morto, ma non deve essere ancora morto per bene, perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro, balbettato a mezza voce: ora mi sento meglio.
1: Allora la fata, battendo le mani insieme, fece 2 piccoli colpi e apparve un magnifico can barbone che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale quale come se fosse un uomo. Il can barbone era vestito da cocchiere in livrea di gala. Aveva in capo un nicchiettino a 3 punte gallonato d'oro, una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo, una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti e con 2 grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona, un paio di calzoncorti di velluto cremisi, le calze di seta, gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera d'ombrelli tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere.
0: «Su, da bravo, Midoro»,
1: disse la fata al can barbone.
0: «Fai subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato che sarai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo, posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui. Hai capito?»
1: Il can barbone, per far intendere che aveva capito, dimenò 3 o 4 volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero. Di lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria, tutta imbottita di penne di canarino e foderata all'interno di panna montata e di crema coi savoiardi. La carrozzina era tirata da 100 pariglie di topi bianchi e il can barbone, seduto a cassetta, schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi. Non era ancora passato 1/4 d'ora che la carrozzina tornò e la fata, che stava aspettando sull'uscio di casa, prese in collo il povero burattino e, portatolo in una cameretta che aveva le pareti di madreperla, mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato. I medici arrivarono subito uno dopo l'altro. Arrivò cioè un corvo, una civetta e un grillo parlante. «Vorrei sapere da lor signori», disse la fata, rivolgendosi ai 3 medici riuniti intorno al letto di Pinocchio, «vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia vivo o morto». A quest'invito il corvo, facendosi avanti per il primo, tastò il polso a Pinocchio, poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi e, quando ebbe tastato ben bene, pronunziò solennemente queste parole: «A mio credere il burattino è bell'e morto, Ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo.
2: Mi dispiace, disse la civetta, di dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega. Per me invece il burattino è sempre vivo, ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero.
1: E lei non dice nulla? Domandò la fata al grillo parlante.
3: Io dico che il medico prudente, quando non sa quello che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto. Del resto quel burattino lì non m'è fisonomia nuova. Io lo conosco da un pezzo.
1: Pinocchio, che fin allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto.
3: Quel burattino lì, seguitò a dire il grillo parlante, è una birba matricolata.
1: Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito.
3: È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo.
1: Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli.

0: A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti allorché, sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio. Quando il morto piange, è segno che è in via di guarigione, disse solennemente il corvo.
1: Mi duole contraddire il mio illustre amico e collega, soggiunse la civetta, ma per me, quando il morto piange, è segno che gli dispiace a morire.
2: RNC in blu.
3: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Cose di musica è lo spazio in cui ogni sera tre storie prendono forma attraverso la musica. E quelle di questa sera sono innanzitutto un aneddoto che vede Fabrizio De André suonare sulle navi da crociera, poi una canzone, What's Going On, di Marvin Gaye, e infine un interprete, Tosca. C'è un brano d'apertura e poi si comincia.

0: l'aneddoto.
1: Fabrizio De André, una delle figure più emblematiche della musica italiana del Novecento, conosciuto per i testi poetici e la profonda empatia verso gli emarginati e le storie di vita ai margini della società. Un aneddoto curioso, spesso citato nelle biografie, riguarda i suoi anni giovanili prima del successo discografico. Negli anni 50 e all'inizio degli anni 60, insieme all'amico d'infanzia Paolo Villaggio, futuro attore e comico, De André cercava di sbarcare il lunario con vari lavori occasionali. Secondo diverse ricostruzioni biografiche, durante l'estate si imbarcava come musicista sulle navi da crociera, suonando e intrattenendo gli ospiti nelle serate di bordo.
2: Quanti cavalli hai tu seduto alla porta?

0: chiamarmi ogni volta che vuoi.
1: Fabrizio De André con Oceano, ed è proprio sulle navi da crociera che abbiamo lasciato il cantautore genovese insieme all'amico Paolo Villaggio, imbarcati d'estate per intrattenere i viaggiatori. Questo periodo, fatto di esperienze di vita on the road, notti in giro e lavori saltuari, contribuì a formare lo spirito libero dei due giovani, immersi in un ambiente creativo ma incostante. Il racconto delle crociere, spesso accompagnato da riferimenti all'atmosfera informale di quegli anni, Villaggio stesso narrava di una vita spensierata e fuori dalle convenzioni, con lunghe dormite e notti trascorse in cerca di amici e avventure nei vicoli genovesi.

0: Pascià di Fabrizio De André racconta l'avventura di un marinaio genovese catturato dai pirati che fa carriera sul mare. Mare che torna e ritorna nelle canzoni del cantautore genovese che abbiamo lasciato esibirsi sulle navi da crociera prima della fama. Un episodio certamente non centrale nella sua carriera artistica, ma che resta una testimonianza interessante di come un artista come lui abbia attraversato fasi di vita concrete e a volte precarie, ben lontane dall'immagine di genio isolato. Tali esperienze contribuiscono a comprendere come la sua visione poetica e la capacità di raccontare l'umano con realismo e delicatezza siano radicate anche in vicende di vita vissuta lontana dalle luci dei palcoscenici successivi. E ora è tempo di parlarvi di una canzone, What's Going On di Marvin Gaye, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

0: La canzone.
1: What's Going On è uno dei brani più importanti della storia della musica popolare, pubblicato nel gennaio 1971 come singolo apripista dell'album omonimo di Marvin Gaye. La canzone nasce in un contesto preciso. Gli Stati Uniti sono attraversati dalla guerra del Vietnam, dalle proteste pacifiste e dalle tensioni razziali seguite agli assassini di Martin Luther King e Robert Kennedy. Gaye rimane profondamente colpito dal racconto del fratello Frankie, reduce del Vietnam, e da un episodio di brutalità della polizia contro manifestanti pacifisti a Berkeley nel 1969. Il brano segna una svolta radicale nella carriera dell'artista e nel catalogo della Motown, fino ad allora concentrata su singoli romantici e disimpegnati.

What's Going On l'abbiamo sentito, è una canzone apertamente politica e sociale. Il testo, costruito come una domanda collettiva, parla di guerra, povertà, inquinamento e incomprensione generazionale, evitando toni aggressivi e scegliendo invece empatia e compassione. Per pubblicarla, Marvin Gaye dovette scontrarsi con il fondatore della Motown, Berry Gordy, che inizialmente la giudicò non commerciale. I fatti smentirono quei timori. What's Going On raggiunse il numero 2 della classifica Billboard Hot 100 e il numero 1 della classifica R&B nel 1971, diventando uno dei singoli di maggior successo dell'anno. Dal punto di vista musicale, il brano introduce un uso innovativo delle voci sovraincise, con Marvin Gaye che dialoga con se stesso. È un arrangiamento jazz soul raffinato, dominato da sax, archi e un ritmo morbido, ma incalzante.

0: anche questa Mercy Mercy Me è parte del disco capolavoro di Marvin Gaye del 1971, What's Going On, che prende il titolo dal singolo di cui stiamo parlando. Entrambi i brani rappresentano l'anima più consapevole e impegnata dell'artista. Così, mentre la title track affronta il tema della guerra e dell'ingiustizia sociale, Mercy Mercy Me sposta l'attenzione sulla devastazione ambientale. Con il tempo, What's Going On è stata riconosciuta come un punto di svolta nella musica afroamericana e nella canzone pop impegnata. Oggi il brano è considerato non solo un classico, ma un documento storico, una testimonianza artistica capace di trasformare il disagio sociale in una domanda ancora aperta, tragicamente attuale. E adesso si torna in Italia per parlare di un'interprete tosca. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: la cantautrice.
1: Tosca, nome d'arte di Tiziana Tosca Donati, è una delle interpreti più raffinate e riconoscibili della musica italiana contemporanea. Nata a Roma il 29 agosto 1967, debutta giovanissima nel mondo dello spettacolo e ottiene la prima grande notorietà partecipando al Festival di Sanremo nel 1996, dove vince con il brano Vorrei incontrarti tra 100 anni, interpretato in coppia con Ron. L'anno successivo torna sul palco dell'Ariston con Nel respiro più grande, confermando un percorso artistico improntato alla qualità più che alla visibilità mediatica.

Party tra 100 anni, canzone vincitrice al Festival di Sanremo 1996, che vede in duetto Ron e Tosca. La carriera della cantante romana si distingue per una forte vocazione alla ricerca musicale e culturale. Accanto al repertorio pop cantautorale, l'artista sviluppa un interesse costante per la musica popolare, la world music e le contaminazioni linguistiche, collaborando con musicisti e autori provenienti da contesti diversi. Negli anni lavora tra gli altri con Ennio Morricone, Ivano Fossati, Nicola Piovani e Giorgio Conte, costruendo un profilo da interprete colta e trasversale. Un momento centrale della sua maturità artistica arriva con il progetto Morabeza del 2019 e soprattutto con Ho amato tutto del 2020.

0: chieda cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto. Scritto da Pietro Cantarelli, Ho amato tutto è valso a Tosca il premio Bigazzi, assegnato dall'Orchestra del Festival di Sanremo per la migliore composizione musicale. Apprezzato anche per la delicatezza dell'interpretazione e la profondità emotiva, il brano confermò Tosca come una delle voci più autorevoli del panorama italiano. Parallelamente all'attività musicale, la cantante lavora in teatro e nel cinema, mostrando una versatilità rara. La sua cifra interpretativa si basa sul rigore, studio e rispetto delle tradizioni musicali, unite a una costante apertura verso il presente. Più che una semplice cantante pop, Tosca rappresenta oggi una figura di riferimento per un'idea di musica come dialogo culturale, memoria e ricerca, coerente e riconoscibile nel tempo. Ed è così che oggi chiudiamo la puntata. Grazie per averci scelto. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole

0: semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: «Signore, sulla tua parola calerò le reti». Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
2: Non ho ragione io, non hai torto tu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
2: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
3: Buongiorno a te, grazie.
2: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
3: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
2: Il battesimo della radio.
3: Il battesimo della radio.
2: Che emozione, sì. Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te e quindi ci racconti tu. Dove sei adesso? Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
3: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre, è stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina. È un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri. E per me, oltre che alla radio, è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno, anche gradito, ecco.
2: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo. Però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare il passato nel definirlo ragazzo mi suona strano, però 25 anni fa, che ragazzo eri?
3: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli ANTA quest'anno, quindi in realtà inizio ad essere un po' più adulto. Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito. Però poi, come tutti i ragazzi, vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era. Però molto semplice, sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facevano tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
2: E qual è che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza?
3: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore, però 13 anni, dici va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico, ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata, fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni. Faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose, a quell'età insomma ci sta un po' di lotta con Dio anche, e faccio questa confessione, il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio, ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote? Premetto che era il mio viceparroco, quindi mi aveva conosciuto, mi aveva visto, eccetera, e io gli ho detto, guarda, se ti dicessi di no non sarei veritiero. Dice, ma ci vuoi pensare, ne vogliamo parlare? E da lì è nato un cammino. Io volevo fare il medico, il pediatra, quindi proprio tutta un'altra storia. Forse, ecco, medico delle anime, medico, cioè insomma qualcosina sempre il Signore la guidava. E quindi da lì ho iniziato prima a frequentare l'università, però mi sono iscritto a diritto canonico dai Salesiani, perché ero un po' scettico, allora ho detto va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece, quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano, ma sono entrata al collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi, sì, di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in gregoriana, la filosofia, la teologia in gregoriana, e poi eccomi qua. Quindi è stato un bel giro, molto semplice, però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità, che uno si immagina.
2: Infatti è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè verrebbe da dire sì. Galeotta fu la confessione, sì. È una costante per tanti consacrati.
3: Sì, sì, sì. Sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato. Ma 20 anni, insomma, 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età, però è quel sentirsi amato che è straordinario, che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dici, vedi il Signore che cose belle che fa, è rincuorante, perché dici ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori, però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare, invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme.
2: Sai che molti vanno a confessarsi in altre chiese
3: di nascosto, esatto. Sì, sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi, ma nella parrocchia chiesa c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi giudicare. Potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
2: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia questa era la tua, sguardi ti hanno colpito?
3: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato, perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati, a quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi diciamo ero un po' il perno di unione.
2: Certo.
3: Quindi all'inizio gli è preso un colpo, perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono, quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni, e si è rasserenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti, no, mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo all'inizio non è stato semplice, per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivono la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello, perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
2: Vedi che bello.
3: Sì.
2: E tua sorella?
3: Mia sorella, anche lei, cioè loro sono rimasti tutti molto molto stupiti di questo. Lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia. Eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi non si può fare a meno di far finta di niente, quindi indubbiamente sono tante tante occasioni, no? E loro, devo dire, sono carinissimi, perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
2: Che bello. Poi appunto hai ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
3: Io sono stato 2 anni a Montesacro proprio all'inizio, e poi sono quasi 10 anni, all'inizio di 10 anni al De Rossi, quindi all'Appio Latino, tutta un'altra zona, e poi mi hanno chiesto di venire qui. E quei 10 anni all'Appio Latino sono stati belli, perché insomma 10 anni in una comunità è tanto, considerando che sono andato via in 2 settimane, puoi capire, insomma, ecco, il travaglio interiore mio e loro. Dal lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più, però dall'altro lato, ecco, anche un'esperienza importante, no? Perché uno, quello che a volte non passa magari della nostra vita, è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere, lì sperimenti l'abbandono, cioè dici, va bene, è qualcuno che ti guida, perché tu da solo non lo faresti. Se stai bene, io stavo bene dove stavo, quindi ero felice, però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
2: Quindi lì hai vissuto anche gli anni della pandemia, che anche per la comunità parrocchiale sono stati duri.
3: Sì, sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo. Abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri e non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità che è fondamentale in quel momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io, il parroco e due sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie. Non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
2: magari cantavi dentro, perché ho scoperto che Don Paolo canta e suona la chitarra.
3: Sì, suona la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo.
2: Ci si adatta, insomma.
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Quindi la musica è presente nella tua vita.
3: Sì.
2: Non è stato complicato allora scegliere due canzoni per questa trasmissione?
3: Ma in realtà quando me l'hai chieste sono andato un po' nel pallone, perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', ho detto vabbè, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo, e ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
2: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché hai scelto questa canzone?
3: Ma allora l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino, erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo? Sì,
2: certo.
3: Viva la Vida, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio, e al di là poi della tematica della canzone è proprio bello questo titolo, cioè Viva la Vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro perché io sono riuscito ad andare al concerto a Roma dei Coldplay, ho fatto
2: anche io Paolo, quindi ci saremo incrociati, era difficile.
3: Io l'ho fatto come regalo di 50 anni a mia sorella, ho detto che c'ha 50 anni, ma ammazza, però va bene. E sì, sì, è stato straordinario, penso uno dei concerti più belli della mia vita, non so, non ce ne saranno altri così, quindi sì,
2: forse un altro dei Coldplay.
3: Sì, bisognerà andarci.
2: Intanto ce li ascoltiamo.

0: Che meraviglia, sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico, sì, a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, sì, bellissima. Sì, sì, sì. Questa canzone, una volta che, ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, sì, sì, perché tanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone, c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora è bellissima questa idea del dire: io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio, quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, fanno due settimane. Facciamo due settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo cinque mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo due settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivato era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle due o tre settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
0: infatti,
1: è una bella parrocchia.
0: E una bella parrocchia che è dove tu sei arrivato, e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco, che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
1: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale. Mai avrei pensato, ma sono appena arrivato, cioè anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario vaticano degli annunci. E allora ho detto, vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parola. Infatti era così, nemmeno a farla apposta. E poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi cinque parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima, bellissima. Però tu immagina, cioè era un mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io mi sono occupato fondamentalmente solo di quello, sì, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito, però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
0: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
1: nell'82,
0: ma non c'era neanche la parrocchia fisica,
1: assolutamente,
0: diciamo,
1: c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, a molte cose a Santa Sofia, nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era
0: mamma,
1: bambino, ragazzo, insomma. 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche, sono aggiunte nuove realtà. Quindi no, è stato bello.
0: È un quartiere molto complesso, ha mille sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
1: Sì, quando, diciamo, ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sfumature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
0: In quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di cioè, sì. Cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
1: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, io ho visto persone piangere, persone emozionarsi, quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non magari non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario, e vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro. Quindi questo mi ha colpito tanto, e anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva. Ecco, quello mi ha colpito molto.
0: Poi dopo alla fine è iniziato,
1: sì, sì.
0: Il
1: mi ricordo
0: lavoro.
1: Che sì esatto, infatti quando è andato via ho detto vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati. Ecco,
0: bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
1: Sì,
0: ti faccio fare il DJ oggi.
1: Fammi fare il DJ, tra l'altro come ti ho scritto volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice ti vorrei sollevare, no? E tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro, e mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco.
0: Direi quindi, proprio di no. E a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Sì, volentieri. Mi hai

0: stata un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene.
0: Suoni particolarmente bene?
1: Allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa ovviamente, quindi sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi se capita qualche volta, insomma qualche canzone, ecco, io sono piace molto la musica, sono anche timido quindi su quell'aspetto, quindi non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente,
1: è un po' difficile
0: perché sono la giornata del parroco,
1: è intensa.
0: Decisamente intensa, anzi grazie per aver trovato
1: figurati, è stato un
0: del
1: piacere.
0: Tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone, i tuoi punti di riferimento ovviamente oltre al Signore chi sono? Cioè se tu hai bisogno di parlare con chi, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagna, no? In realtà una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare è anche come metta delle persone sul tuo cammino, per esempio sia delle famiglie, ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante. Ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altro lato è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi Mari, tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì.
0: E capita credo a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai su questa cosa,
1: è vero,
0: purtroppo.
1: È vero.
0: È un peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio, è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio, cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, cioè io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione il Signore me ne avrebbe offerta un'altra, però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo forse, nella semplicità
0: che è la cosa più bella. Com'è stato bello averti qui, grazie Don
1: Paolo.
0: Grazie,
1: è stato un piacere pure per me.
0: E immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.
3: RNC presenta
2: In cammino.
4: In cammino
2: con Enrico Segni.
4: Enrico Segni.
5: Buonasera, bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a raccontare il cammino sinodale che una chiesa in Italia ha svolto in questi anni, che è un bel percorso, vediamo che cosa ha portato questa sera nell'arcidiocesi di Foggia Bovino.
2: In Cammino.
5: È un percorso racconto che facciamo insieme ai nostri ospiti, che vado subito a presentarvi. In studio con me c'è Don Francesco Gioia, ben trovato Don Francesco.
6: Buonasera, grazie.
5: Buonasera, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata, corretto?
6: Sì, corretto.
5: Molto bene, corretto. E vediamo se è corretto, vediamo, ce lo dice il vescovo che è collegato con noi, Monsignor Giorgio Ferretti, ben trovato eccellenza.
7: Buonasera, sì è corretto, Francesco è bravo.
5: Meno male.
7: Buonasera, come sta?
5: Non c'è male, grazie. Procediamo ed è sempre bello andare a conoscere quello che accade in giro per l'Italia, nelle nostre chiese locali. Veramente sta venendo fuori anche qui dai nostri microfoni, dalle nostre trasmissioni, un racconto di tanta creatività, di tanto fermento in giro per l'Italia, anche grazie, diciamo, all'avventura del cammino sinodale. Ma prima di arrivare lì, eccellenza, una domanda che faccio facciamo sempre in apertura durante queste puntate dedicate alle diocesi, così per presentarla la diocesi, che chiesa è quella di Foggia Bovino, se dovessimo così tratteggiarla nei suoi punti caratteristici?
7: Una chiesa viva, con grazie a Dio ancora un buon numero di sacerdoti, anche giovani, attivi, e tante persone coinvolte nella vita delle parrocchie e nella vita diocesana, una pietà popolare molto viva. Noi qui siamo nella terra di San Michele Arcangelo, del santuario, e poi naturalmente di Padre Pio, ma anche della Madonna dell'Incoronata. Quindi diciamo c'è una vitalità. Certo non mancano i problemi, perché come ovunque anche noi qui abbiamo i problemi che questa terra ha, che sono problemi strutturali, sono problemi legati all'ambiente, sono problemi legati alla criminalità e diciamo anche lo sfruttamento dell'immigrazione.
5: Certo,
7: però in tutto questo la Chiesa mi sembra essere presente, rispondere, aver trovato una apertura nuova alla comunicazione del Vangelo e all'incontro con tanti dopo anche gli anni del Covid, che hanno segnato in Italia momenti molto duri e per tutti quanti. Quindi problemi sì, però una Chiesa che ha nella società una sua presenza, una sua identità molto forte.
5: Certo. Don Francesco Gioia, allora veniamo a questi anni, no? Adesso tecnicamente si è chiuso, diciamo, il percorso, quello ufficiale,
1: certo,
5: del cammino sinodale, ma in realtà sono aperti dei processi, insomma c'è una fase attuativa che è appena iniziata, poi si capirà che cosa accadrà, però tanto si è mosso. Da voi che anni sono stati questi del cammino sinodale? Che cosa avete scoperto?
4: Allora, innanzitutto sono stati anni vivaci e interessanti, perché le comunità parrocchiali hanno risposto bene alla richiesta di incontrarsi e di fare proposte.
5: Certo.
4: Diciamo che in alcuni casi ci hanno preso proprio gusto. Io ricordo quando arrivò una mole immensa di materiale da poi mettere in ordine. Molto interessante è stato il cantiere sulla legalità, che la Chiesa italiana segnalò che per quanto riguarda la nostra diocesi, proprio perché forse è molto sentito come tema, perché come diceva appunto l'arcivescovo, appunto è una terra anche ricca di contraddizioni, dovuta anche alla presenza della malavita che inficia un po' il cammino del
5: quotidiano delle comunità.
4: Sì, per cui non a caso proprio ultimamente siamo saliti alla ribalta delle cronache per nuovi e ulteriori episodi difficili e anche di uccisioni. Per cui passata poi la fase sapienziale, nell'ultima parte, nella fase profetica, come Chiesa diocesana ci siamo voluti, abbiamo voluto fare un focus sulla seconda sezione dello strumento di lavoro per la fase profetica, quella riguardante la formazione missionaria dei battezzati alla vita e alla fede. E appunto poi sicuramente, come ci dirà l'arcivescovo, su questo abbiamo costruito anche un po' il progetto pastorale che il vescovo ci ha consegnato prima negli orientamenti pastorali e poi nel convegno pastorale del settembre scorso, ovvero una chiesa che vuole diventare missione come stile e non come evento, tant'è vero che stiamo preparando una missione cittadina che non è, non vuole essere appunto un momento
5: di animazione
4: fine a se stesso, esatto, ma uno stile che coinvolga tutti tutte le comunità parrocchiali. E per questo fondamentalmente tre sono stati gli aspetti sui quali ci siamo soffermati: la formazione dei battezzati per tutte le fasce d'età, ad esempio particolare attenzione l'arcivescovo ci chiede di avere nei confronti dei giovani e degli anziani, i grandi dimenticati, gli anziani. Poi la formazione permanente dei formatori, e c'è una bella esperienza di scuola pastorale per laici, e infine il rinnovamento dei percorsi di iniziazione cristiana sui quali probabilmente rifletteremo nel prossimo anno pastorale.
5: Monsignor Giorgio Ferretti, che cosa significa essere missionari in una chiesa come quella di Foggia Bovino? Quali sono le caratteristiche che deve avere un battezzato per diventare missionario e fare la differenza in una comunità come quella che ci ha descritto?
7: Guardi, innanzitutto noi siamo partiti da un presupposto che diciamo ho ascoltato anche da altri. Naturalmente ci fu una volta un bel articolo sul Corriere della Sera del professor De Rita, ad esempio,
5: sì,
7: cioè che non è che solo coloro che frequentano le parrocchie o la messa della domenica sono credenti. C'è tanta gente, e noi qui la vediamo, che guarda la Chiesa, che cerca Dio, che si ispira. Lei pensa ad esempio quante persone che io incontro che mi dicono: io sono amico di quel sacerdote, io sono amico. È la prima cosa che mi dicono, cioè c'è un guardare e una nostalgia anche della Chiesa e della vita buona del Vangelo in una società che apparentemente è laicizzata, ma in realtà lo vediamo poi ad esempio nei funerali, la grande attenzione che c'è nell'omelia, nell'ascoltare parole di vita. Allora, noi abbiamo ripreso un po' le parole che San Paolo ascolta dette da Dio nel capitolo 18 degli Atti degli Apostoli rispetto alla città di Corinto: non avere paura, continua a parlare, qui ho un popolo numeroso. Ecco, noi abbiamo pensato che anche a Foggia, anche in questa terra, c'è un popolo numeroso che aspetta una estroversione della Chiesa. Allora lei faceva la domanda su quali sono le caratteristiche per diventare missionari. Semplicemente comunicare con la propria vita buona e anche le parole la bellezza di far parte di una comunità. E questo è molto importante, perché il cristianesimo non è una religione individualista, sì, della mia personale pietà individualista, sì, della mia personale pietà popolare, ma una religione

0: anche in controcorrente rispetto magari alla cronaca a cui facevi riferimento poco fa.
1: Sì, in effetti l'arcivescovo più volte è ritornato proprio su questo, e contrapporre il noi all'io, certo. E forse noi, forse è l'unica via d'uscita, quella di superare un individualismo che comunque non è soltanto, diciamo, ecclesiale, culturale, e quindi inevitabilmente la Chiesa che vive nella storia si lascia in qualche modo influenzare spesso in un'idea anche di una spiritualità, di un modo di vivere la fede che sia mio, soltanto interiore, e che non abbia invece una apertura agli altri, un'apertura al noi. Il sogno del nostro vescovo è quello di una parrocchia che sia comunità di comunità, ecco, un noi che sia appunto il migliore antidoto alla solitudine che ci fa diventare più tristi e anche un po' più antipatici.
0: Ripartiamo da qui tra qualche minuto, ma prima ci ascoltiamo un brano che ci arriva direttamente dal l'ultimo festival di Sanremo. A cantarlo è Arisa e si intitola Magica Favola.

Magica favola, risa questa sera in cammino, siete sempre all'ascolto di Inblu 2000, siamo con Don Francesco Gioia, rettore del seminario diocesano e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata dell'arcidiocesi di Foggia Bovino, ma c'è anche il vescovo, l'arcivescovo, che salutiamo ancora, Monsignor Giorgio Ferretti, grazie per essere insieme a noi. Si parlava di una dimensione che deve passare da quella dell'io a quella del noi per costruire una comunità con la C maiuscola, essere anche di testimonianza.

0: rispetto alla cronaca, magari a quanto si è abituati a vedere di non positivo in una determinata società, e la risposta può essere anche quella dell'apertura di una biblioteca, degli spazi che fanno cultura, biblioceppe, insomma, questa del ceppe mi sembra che sia il centro di edilizia popolare, insomma sono,
1: esatto.
0: Sono dei quartieri magari alle periferie costruiti dagli anni 50 e 70, l'Italia è piena di questi, di queste case popolari, ecco, diciamo così, sì, in maniera più semplice, e magari lì avere un punto dove si può fare cultura e condividere diventa uno sprone per tutta la comunità, anche a partire dalla parrocchia, eccellenza.
2: Sì, perché il noi si nutre anche di cultura, i giovani hanno la necessità, anche i ragazzi, diciamo, di conoscere il mondo attraverso qualcuno che glielo spiega, perché purtroppo i socials dicono tutto e il contrario di tutto e danno un'idea del mondo, diciamo, è troppo grande, troppo ampia, molto controversa,
0: sì.
2: Per cui diciamo che noi nella Chiesa abbiamo sempre pensato che dobbiamo essere discepoli e avere dei maestri, considerando che l'unico maestro è il nostro Signore, però c'è anche una paternità e una maternità nella Chiesa. Allora, queste biblioteche cosa sono? Sono anche dei luoghi semplici, però dove si cerca di fare cultura, di dare delle letture, quelle che anche noi avevamo da piccoli, in un tempo come questo dove anche i libri stanno un po' scomparendo, perché purtroppo diciamo si perde il senso del contatto con la pagina, la fatica di stare su un libro anche simpatico, di lettura, di narrativa per tanto tempo.
0: Sì.
2: E poi chiaramente diciamo dal libro nascono sempre delle domande e sulle domande insieme si può riflettere, cercare risposte, ma soprattutto diciamo avere un atteggiamento pensante, ecco, questo sarebbe
0: una postura diversa, esatto, già quella sarebbe un ottimo risultato. Don Francesco Gioia, abbiamo 2 minuti e mezzo, ma non si ferma lì il progetto, perché questo da come nella parrocchia di San Paolo Apostolo nel 2019 e poi si è ingrandito a altre,
1: sì,
0: realtà.
1: Sì, infatti abbiamo anche un'altra biblioteca parrocchiale che prende il nome di Bibliopace, perché appunto ospitata dalla parrocchia Regina della Pace, anche questa ubicata in una zona periferica della città, e Bibliovita di una parrocchia più centrale, la parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino, però che ha una particolarità. Infatti il progetto della parrocchia di San Guglielmo è Nati per Leggere, perché è rivolta innanzitutto alle mamme gestanti. Ecco, è una bella idea, e la lettura è rivolta ai più piccoli in quel caso, mentre per esempio nella Bibliopace, che è guidata da un insegnante di lettere in pensione, ci sono queste forme di lettura
0: condivisa
1: di una lettura ad alta voce, perché ormai le letture ad alta voce sono quasi del tutto scomparse. Invece c'è un fascino legato proprio non all'immagine, non alla lettura solitaria, ma anche questa è una forma di noi, no? La lettura condivisa. E appunto, come diceva anche il nostro vescovo, diventa un'alleanza tra chiesa e territorio, non solo in funzione di una promozione sociale, ma anche per far sentire che esiste un'alleanza tra fede e cultura, noi diremmo tra fede e ragione,
0: sì,
1: utilizzando,
0: sì,
1: un linguaggio un po' più alto.
0: Eccellenza, le chiedo uno sforzo di sintesi in 20 secondi, che cosa spera per l'arcidiocesi di Foggia Bovino?
2: Ma di continuare a seguire il Signore, di guardarne il volto, di ascoltarne la parola, perché i tempi sono difficili, diceva la Pira negli anni 60, viviamo nell'epoca della forza, e questo purtroppo vale anche per il nostro tempo, e noi abbiamo bisogno invece di uomini e donne disarmate, discepoli di Cristo, per testimoniare che bisogna vivere in pace e insieme a tutti.
0: Grazie a Monsignor Giorgio Ferretti, grazie a Don Francesco Gioia per questo bel racconto dell'Arcidiocesi di Foggia Bovino, buon cammino e alla prossima.
1: Grazie.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare questa puntata sarà come sempre presto disponibile sul nostro sito radioinblu.it scaricando il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'ubbidienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è stato un momento in cui, c'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per i sentieri della vita, poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre, e se sentiamo qualche responsabilità determiniamoci di non ripetere più questi sbagli e suppliamo circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose, non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita,
0: mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
2: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
1: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Rispondimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
2: Insegnami a compiere il tuo volere,
1: perché sei tu il mio Dio.
2: Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: basta, grazie Signore.
1: Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica. Richard Wagner, i maestri cantori di Norimberga, Ouverture, elaborazione dello Hurricane Ensemble.

0: Di Richard Wagner, dai maestri cantori di Norimberga abbiamo ascoltato l'ouverture nella elaborazione dello Hurricane Ensemble.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di aria di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia Lontana. Santa Lucia è un borgo storico di Napoli e corrisponde all'incirca al territorio della parrocchia santuario di Santa Lucia a Mare. Santa Lucia Lontana è un brano composto nel 1919 da E. Amario, autore anche della leggenda del Piave. Partono e bastimento per terre assai lontane, cantano a bordo e son napoletane. È la canzone dedicata ai migranti italiani che partivano cercando fortuna, pieni di speranze e di nostalgia. Ascolteremo il brano, che è entrato nel repertorio di molti cantanti lirici, dalla voce di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato Santa Lucia Lontana di E. Amario. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti. RNC, Notte di Classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Quarto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono quelle dei baritoni Ettore Bastianini e Juan Pons.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo quarto appuntamento dedicato ai baritoni, le voci parallele erano di Ettore Bastianini e Juan Pons. Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, larghetto. Dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, sotto la direzione di Benjamin Britten.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Larghetto, dal concerto numero 27 in si bemolle maggiore K595 per pianoforte e orchestra. Pianista Clifford Curzon, English Chamber Orchestra, diretta da Benjamin Britten.

RNC Note di classica. Ruggero Leoncavallo. Mattinata. L'immagine splendente e vitalizzante dell'aurora che esalta il creato spinge il cantore a rivolgersi alla sua amata ancora dormiente per invitarla ad uscire, vestita di bianco, come immagine incarnata della luce e dell'amore. Per il secondo appuntamento con Mattinata ascolteremo in successione i tre tenori: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. E per finire, sorpresa, una cantatrice. E quale? Dame Joan Sutherland.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata. Le voci parallele erano quelle dei tre tenori Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. In chiusura una voce femminile, quella di Dame Joan Sutherland. RNC Note di classica. Di Eugène Bauzat ascolteremo trois pièces: Capriccioso fantastico, Calme, Allegro vivo. E di Bernard Choulet, Je, da Triptych Opera 30. Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

Di Eugène Bauzat abbiamo ascoltato trois pièces e di Bernard Choulet, Je, da Triptych, opera 30. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. RNC Note di classica. Carl Maria von Weber, Il Franco Cacciatore, Ouverture. Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato l'ouverture da Il Franco Cacciatore, Sinfonie Orchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Gli addii, i tradimenti, le lacrime, addio ad un amore, addio ad una terra, addio ad un figlio, addii rancorosi, addii struggenti, addii speranzosi, addii leggeri, storie patetiche, malinconiche, rabbiose. Franz Josef Haydn. Sinfonia numero 45 in fa diesis minore. Gli addii. Allegro assai. Adagio. Menuetto allegretto. Finale. Presto adagio. The English Concert, con strumenti originali, è diretto da Trevor Pennock.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la sinfonia numero 45 in fa diesis minore, gli addii. The English Concert. Direttore e clavicembalo Trevor Pennock. Il suono e la voce. Suonar di versi. Pedro Salinas. Gli addii.

addio. Se ti dico addio, non ci separeremo tanto presto. Non c'era più niente da dirsi. Ed un tratto qualcuno, tu o io, gettò il salvataggio, quella parola, addio, fra noi. E ora più non possiamo andarcene così. Bisogna rimanere. Bisogna dirsi addio. Svolgere la matassa di quell'addio completo e spiegare, spiegarci le viscere vive o morte dell'addio. Dire addio, addio di giorno, di notte, addio neri, addio bianchi, addio ridendo, addio piangendo. Sempre ormai uniti dal distacco, inseparabili sul ciglio stesso, addio del separarsi. Ludwig van Beethoven, sonata numero 26 in Mi bemolle maggiore, opera 81A, Les Adieux, pianista Gerhard Opitz.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 26 in mi bemolle maggiore, opera 81A, Les Adieux, pianista Gerhard Hoppitz. Ludwig van Beethoven. Ah, perfido. Mezzo soprano Lucia Valentini Terrani. Chamber Orchestra of Europe. Direttore Claudio Abbado. Registrazione dal vivo, settembre musica 1984.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato A perfido. Mezzo soprano Lucia Valentini Terrani. Chamber Orchestra of Europe, direttore Claudio Abbado. Registrazione dal vivo, Settembre Musica 1984.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Mentre ti lascio, o figlia. Basso Samuel Ramey. Chamber Orchestra of Europe. Direttore Claudio Abbado. Registrazione dal vivo. Settembre Musica 1984.

Nikolai Giaurov, basso, Sofia National Opera Chorus e Sofia Festival Orchestra, direttore Emil Chakarov.

di Modest Mussorgsky da Boris Godunov, atto quarto, scena prima, addio figlio mio. Nikolai Giaurov, basso, coro dell'Opera Nazionale di Sofia, orchestra del Festival di Sofia, direttore Emil Chakarov. Ludwig van Beethoven, sonata numero 8 in do minore, opera 13, patetica, grave, allegro di molto e con brio, adagio cantabile, rondò allegro, pianista Gerhard Opitz.